Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: rock migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su
2: Radio Rock.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

UK. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

0: up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di un uomo che per 12 anni della sua vita visse quasi completamente lontano dagli esseri umani, fra le montagne della Sierra Morena, imparando a cavarsela da solo e costruendo, secondo il suo racconto, un rapporto strettissimo con gli animali selvatici, soprattutto con i lupi. Il 15 agosto del 2026, in un piccolo paese della provincia di Urense, in Spagna, è morto a 80 anni Marcos Rodríguez Pantoja, conosciuto da decenni in tutto il paese come El Niño Lobo, il bambino lupo. Una specie di Mowgli realmente esistito, con una differenza importante. Il suo libro della giungla non comincia con un bambino perso nel bosco, ma con qualcosa di più umano e un po' meno romantico. Comincia con la miseria.

Marcos nasce nel 46 ad Añora, in provincia di Cordova, in una Spagna franchista ancora duramente segnata dalla guerra civile. Sua madre muore quando lui è molto piccolo, il padre forma una nuova famiglia e la sua infanzia è fatta di povertà, violenza ed abbandono. Quando ha 6 o 7 anni, viene affidato a un proprietario terriero e mandato a lavorare come aiutante di un vecchio capraio nella Sierra Morena. E qui bisogna subito correggere un pochino la leggenda. Marcos non viene abbandonato da neonato e allevato da una lupa. Quando arriva sulle montagne è già un bambino, ha conosciuto il linguaggio, incontra un uomo, il capraio, che gli insegna a sopravvivere. Come accudire le capre, trovare acqua, procurarsi il cibo, cacciare e utilizzare quel che offre la montagna. È un dettaglio fondamentale perché molti anni dopo il pedagogista e antropologo Gabriel Haner Manila, che studierà a lungo il suo caso, descriverà Marcos come un bambino selvaggio molto particolare, non cresciuto senza cultura umana, ma qualcuno che entra nell'isolamento portandosi dietro una piccola cassetta degli attrezzi imparata prima.

un certo punto Marco solo lo rimane davvero. Sul destino del vecchio capraio le ricostruzioni non sono del tutto concordi e trattandosi di ricordi di infanzia un po' di prudenza è d'obbligo. Il dato centrale però è chiaro. Tra il 53 e il 65 Marcos trascorre gran parte della propria vita nella Sierra Morena con contatti umani ridottissimi, fino a quando verrà recuperato a 19 anni. È qui che arrivano i lupi. Marcos racconta di aver cominciato lasciando loro avanzi di carne finché gli animali avrebbero gradualmente imparato a tollerarne la presenza. Descriveva giochi con i giovani lupi, richiami e ululati usati per attirarne l'attenzione, ma raccontava anche di avere rapporti con volpi, aquile, altri animali della Sierra. Ancora da anziano era capace di riprodurre versi di uccelli e altri suoni imparati durante quegli anni alla perfezione. Soprattutto aveva sviluppato una conoscenza pratica impressionante del suo ambiente. Sapeva fare tutto, trovare acqua e cibo, muoversi nel territorio, riconoscere gli animali, costruirsi un riparo, sfruttare ogni cosa che la montagna offriva.

Questo significa che dobbiamo immaginarlo letteralmente adottato da un branco con una lupa che gli porta la cena e lo fa dormire coi cuccioli? No, è qui che la storia vera è più interessante poi della favola. Manila, ad esempio, considerava autentico il nucleo della vicenda, ma sottolineava anche quanto fosse difficile separare i fatti dai ricordi rielaborati negli anni. Un bambino abbandonato dagli esseri umani che avrebbero dovuto proteggerlo può aver attribuito agli animali qualcosa che andava ben oltre la semplice convivenza. Affetto, sicurezza, compagnia, un senso di famiglia. Quindi sì, Marcos effettivamente ha avuto contatti ripetuti e ravvicinati con i lupi, ma dire che sia stato letteralmente cresciuto dal branco è più difficile da dimostrare. E poi c'è il ritorno. Nel 1965 la Guardia Civile lo trova nella Sierra e lo porta via. Marcos ha 19 anni, ma molti oggetti e molte convenzioni del mondo umano gli sono ormai completamente strane. Uno dei racconti più celebri narra che, portato da un barbiere, vedendo la lama, abbia pensato che volessero tagliargli la gola. Davanti a uno specchio sarebbe rimasto sconcertato da quell'altra persona che imitava esattamente i suoi movimenti attraverso una finestra. Come al solito, la veridicità di questi racconti è tutta da dimostrare. Durante la reintegrazione dovette recuperare un uso più complesso della lingua, imparare nuove abitudini quotidiane, regole sociali, un modo diverso di dormire. Perché per un lungo periodo, e questo è vero, preferirà dormire sotto al letto in uno spazio basso e chiuso che gli ricorda molto più una grotta e un riparo di quanto non possa fare un materasso in un'ampia camera. Eppure la difficoltà più grande, secondo Marcos, non fu imparare a usare il denaro o vivere in una casa. Furono gli altri uomini.

anni successivi lavorò in alberghi, bar, cantieri, altri impieghi poco qualificati. Raccontò più volte di essere stato ingannato, sfruttato, di sentirsi incapace di comprendere alcune regole sociali di quel mondo nel quale era stato riportato. Molto più tardi trovò una certa stabilità in Galizia, dove visse per anni vicino a Ourense. Diventò una sorta di divulgatore ambientale. Andava nelle scuole, raccontava ai bambini la propria storia e difendeva proprio quell'animale che nelle favole europee aveva quasi sempre interpretato il cattivo, il lupo. La vicenda di Marcos ha ispirato libri, documentari e il film Entre Lobos, ma forse il titolo più bello rimane quello scelto da Haner Manila per il libro dedicato alla sua storia. He jugado con lobos. Ho giocato con i lupi.

0: E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills. Wake up pills.
2: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Sveglia! Stai ascoltando
14: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock. On Radio
15: Rock. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come state, come va? Ehi là, 6, 2 minuti 22 secondi, lunedì 21 settembre 2026, buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
16: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
15: Buongiorno Mauri, come stai?
16: Tutto bene, tu come stai?
15: Tutto bene, pronto a cominciare anche questa settimana, la terza, sì, di settembre da passare insieme. Ormai insomma i giochi sono ripresi, le scuole sono riaperte, insomma su su su ragazzi, 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Intanto il nostro Back in Time firmato Papa Roach. Rock.

0: nuova, firmata Harrow Strap Glamour Magic. In realtà da 3 settimane dentro, il che significa che vi sta piacendo, signori belli. Come va? Come state? Tutto bene? Tutto ok? Che ne dite di questa mattinata? Che avete capito, no? Sto cercando di ritrovare delle vasi che ogni tanto qui vengono, come dire, nascoste, occultate, chissà perché, chissà perché. Buongiorno ragazzi, buongiorno al nostro Luigi che è sempre molto puntuale nel darci l'avvio della giornata. Sentiamo il nostro
1: Vizio. E come diceva Ciao. Mike, buongiorno, in uno spot di molti anni fa, il gasolio va sempre più in alto. Allegria,
0: oddio, abbiamo vero, sempre
1: quota 2,39,9.
0: Sempre più in alto.
1: Portacci vostri.
2: Però guarda che adesso avremo le scuole col tetto massimo dei stranieri in classe.
0: Non vi sta bene niente.
2: I provvedimenti si stanno prendendo.
0: Non vi sta bene nulla. Gasolio ha detto 2,32 è quello che è. Io ho fatto il pieno di benzina 2,11. E sono riuscito a mettere 70 euro dentro la Smart. Che non...
2: Hai capito?
0: Non
2: come?
0: Pensavo che fosse possibile.
2: Hai capito come?
0: Potesse contenere così tanto. Insomma, a quanto pare, ecco. Ragazzi, io penso che chiunque stia girando, tutti noi, per lavoro, non per lavoro, insomma, chiunque prenda la macchina per qualsiasi tipo di spostamento, magari anche a prescindere dalla propria volontà, no? Spostamenti quindi legati al lavoro e legati a delle necessità e di vita, si sia reso conto ultimamente, insomma, che dai, su, c'è poco da giocare. Siamo tornati su livelli, per esempio, per quello che riguarda proprio la benzina, abbastanza impegnativi, insomma, per eufemisticamente parlando, e niente, questo è. Io ho come la sensazione che tutto quel tran tran, abbassiamo, non abbassiamo, facciamo, non facciamo, sia servito per farci cominciare a percepire tipo la soglia dei 2 euro, una soglia normale.
2: Sì, è certo.
0: Cioè, sta roba è stata, certo, secondo me, certo, anche un buon viatico per, perché oggi, se io ti dico guarda che in settimana scende a 1,9, tu dici aspetta, fammi andare a fare benzina,
2: 1,9.
0: Giusto?
2: Sì, ma se sta parlando di 1,9, lo so, ma questo 1,9. Succede per tante cose,
0: ma signori miei, leggevo un podcast, cioè, diciamo, il riassunto di un'intervista podcast, poi magari la vediamo, che parlava proprio di di una raccolta di interviste di gente normale che va al lavoro, che diceva, beh, diciamo che ormai il lavoro è diventato un lusso, cioè devi poterti permettere di andare al lavoro, perché per andare al lavoro bisogna prendere la macchina, il carburante, quello che costa, quindi anche andare al lavoro comincia a essere appannaggio di chi può permettersi di prendere.

0: Wicked World, Good Faith. Buongiorno, ladies and gentlemen. How are you? Come avete iniziato la settimana? Cioè, meglio, come state iniziando questa settimana? È lunedì 21 settembre. È un lunedì, no? Io oggi vorrei tornare in palestra. L'ultima volta che ci sono andato era il 30 luglio. Quindi il mese d'agosto, vabbè, uno siamo diciamo in vacanza, quindi
1: io mi iscrivo.
0: Volevo tornare, però intanto siamo arrivati al 21 settembre, no? Ripeto, ultima volta che ci ho messo piede è il 30 luglio. Quindi passi il mese di vacanze, giusto? Perché uno dice stacchi con tutto e va bene. Però sono rientrato a Roma il 1 settembre e sono già 20 giorni e non vado. Perché? Attenzione, 1, 2, 3, perché?
2: Ma buongiorno, all'inizio settimana a tutti. Dai, cerchiamo di essere positivi, sempre con questa negatività, i prezzi della benzina, del dai, non è lato governo, sono si d'accordo. Sa, fanno quello che possono. Invece lato amministrazione comunale, benissimo, altri 1700 km di ciclovie.
0: Buono, buono.
2: Perché si può andare in bicicletta, ovviamente, no? Che problema c'è? La Borghesiana al centro, che ci vuole la bicicletta? Finora sono costate 700.000 euro a chilometro le ciclovie. Complimenti. Manco una linea di manco un convoglio, manco una linea aggiunta potenziale della metro.
0: Ma guarda Aurelio, io è chiaro che quello che tu dici
1: tutto,
0: è condivisibile.
1: Se fa una cosa non è, però, che se ne può fare un'altra.
0: Esatto, però io penso questo. Io non credo che il fatto di fare le ciclabili impedisca di intervenire sulla vita dei cittadini. Nel senso che io sono convinto che le nostre città debbano avere anche quello, cioè debbano avere chilometri e chilometri di ciclabili in modo che la gente possa decidere se vuole andare a... Per esempio, io mi compro una bicicletta con la pedalata assistita, no? E quindi, perché ci ho pensato tante volte, io è più o meno un percorso che potrei fare, perché
1: anch'io,
0: volendo, voglio dire, sono, se faccio la strada più lunga, sono 10 km, non è tanto,
1: no.
0: Ok? Con una, certo, in bici normale arriverei qui, che dovrei entrare in doccia probabilmente, lo farei. Il problema è che ci deve essere un percorso che non mi faccia schiantare prima di arrivare al lavoro in bicicletta a Roma. Il punto è che secondo me, caro e giovane nostro amico Aurelio, io penso che sia un po' tutto un alibi. Cioè io non credo che fare le piste ciclabili impedisca di fare altre cose. Io penso che, arrivati come siamo, vi dovete occupare di tutto. Oh, cioè, parliamoci chiaro, ragazzi, vi dovete occupare di tutto. Io so che è molto difficile, abbraccio caramente i politici di tutto il mondo, so che è molto tosta, so che amministrare in genere è un po' come l'economia di casa, no? Giri di qua, togli, fate come vi pare, ma io credo che urga che ci guardiamo un po' tutti nelle palle dell'occhio.
1: Vorrei dire che arriverà il momento che fanno una rivoluzione o rimaniamo a casa e non usciamo.
0: Cioè, io ma adesso, cioè, perché hai poi cambiamo argomento, perché hai ragione Aurelio, non mi va manco da avvelenarmi lunedì. Però stavo pensando, missi quei 70 euro del Trasmart, che credetemi sono rimasto come un coglione. Perché trudu, vado a vedere 70. Dico, ma come cazzo, 70 euro a una Smart, è piccolina la Smart, ecco. 7 per, metterò una volta, vabbè, diciamo che sono molto attenta alla guida, vado proprio che proprio in economia massima. 3 volte almeno devo mettere in un mese, considerando i chilometri che faccio.
1: Sandra, è inutile. Allora, ci sono
0: 7 per 3 fa 21, spendi 220 euro solo di benzina.
1: Se tu tiri una linea tra le bollette che è aumentato tutto, fare la spesa, fare la benzina, le bollette, è aumentato tutto tranne gli stipendi, per cui alla fine tu c'hai quell'aumento di non lo so quanto a fine anno pro capite, probabilmente 1000, 2000, 3000 euro che non ti rientrano, per cui ti ripeto, arriverà il momento che
0: arriverà il momento che io devo venire qua e devo dire, senti signora Patrizia Palladino, a me mi servono 3 piotte più al mese, non te le posso dare, che famo?
1: Arrivederci.
0: E vai a casa? No, nel senso che sì, perché
1: trasmetti da casa.
0: Sì, no, oppure per mandare a casa. Cioè, capito che dico? Certo. Perché poi giustamente lei dice, vabbè, che vuoi da me?
1: Certo.
0: No?

0: Buongiorno ragazzi, ma io ricordo, sono stato 2013, c'era il petrolio a 160, 170 se non ricordo male, e i miei avevano un distributore di una nota marca nazionale che all'epoca fece uno sconto a 1,450 gasolio, 1,550 la benzina in solid self. Adesso io dico, viaggiamo a circa 80, 70, 60, 80 dollari in meno. Io non riesco più a capire.
1: Lo capiremo tra poco con un esperto di barili di petrolio.

0: è che l'anno scorso mi sono levato di torno una TT per prendermi una Yaris. Una TT, che vuol dire? L'Audi TT? Per prendermi una Yaris usata. Con questi ambienti il pieno mi costa come prima, ma anche io non ci credo che avrei messo 70 euro in una macchinetta così. Hai capito? Oh ragazzi, ma
1: buongiorno
0: a lei Federico.
1: Riflettevo sul fatto che è successo del ragazzo che ha spruzzato lo spray al peperoncino
0: purtroppo
1: usato il coltello verso quella professoressa l'altro giorno a Roma. Siamo sicuri che l'avrebbe fatto se non ci fossero stati social? Perché secondo me qua si parla solamente di visibilità, seppur distorta, seppur malata, ma è una visibilità assurda tramite social. Quindi secondo me, male che va, se non esistessero i social, magari avrebbe parlato con gli amici e ha detto quanto mi sta sul cazzo la professoressa, ma finiva là. Qua si parla solamente di visibilità contorta e malata, ragazzi. È quella la cosa più assurda, non l'odio verso i professori o verso chi che sia.
0: Ma guarda Federico, io penso che sì, cioè nel senso che il fatto di questa possibilità e di questa, no, come dire, sì, visibilità come la chiami tu, penso che amplifichi determinate cose, perché come dici te, l'odio verso un professore o la minaccia o che, io mi ricordo che a scuola mia, parliamo dei metà anni 90, c'è fu uno che mi mise le mani addosso al vicepreside, proprio strattonandolo, e sono dovuti intervenire dei professori per
2: dividere,
0: cioè nel senso gli avrebbe menato, ecco.
2: Certo.
0: Ora l'avrebbe fatto lo stesso, non lo so, credo che però questa possibilità di, come dire, di mettersi in mostra abbia il suo peso, credo. Non voglio fare discorsi intanto al chilo, non perché so, non voglio fare il sociologo.
2: Allora bisognerebbe vedere quali sono le statistiche rispetto a alunni che hanno picchiato, che ne so, gli insegnanti una volta.
0: Oh, no, ma proprio qui arriviamo ai coltellati, insomma, è una roba pesante.
2: Sì, una cosa pesante.
0: Ma bisognerebbe capire se 30 anni fa c'era la stessa incidenza. Magari proviamo a capirlo, ma tra poco capiremo pure il motivo per cui i giovani oggi si sentono vecchi e i vecchi si sentono giovani.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Riprendiamo, ma subito di corsa, il nostro, la nostra passeggiata mattutina. 6:32:42, lunedì 21 settembre 2026. Il nostro Back in Time, i Blur, Sound 2.
5: Radio Rock, Back in Time.

0: grazie ai Blur che ci hanno aperto una nuova mezz'ora con Sound 2. Arriva la nuova, firmata Steven Wilson.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
3: Give me that.
1: Brand new music.
3: Hey.

0: Già leader dei Porcupine Tree ha annunciato questa settimana l'uscita il prossimo 6 novembre di Requiem for a Village, nono album in studio del musicista produttore inglese, anticipato dalla title track Requiem for a Village, per l'appunto, che è la novità che vi proponiamo e che vi abbiamo proposto e che potete sentire in alta rotazione in queste settimane. Ogni mezz'ora qui c'è un brano nuovo, li trovate tutti sul sito da poter votare. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Logico che per la vicenda del ragazzo ci stanno di mezzo i social. Lui ha fatto tutto quanto per mettere la diretta su Telegram e faceva parte di alcuni gruppi Telegram dove, puta caso, ne hanno fatto parte tutti quelli che hanno fatto questa specie di attentati a scuola e osannano tutti quanti quelle sparatorie in America. C'è un mondo dietro a questi gruppi Telegram,
0: sì,
1: si
0: sì.
1: Trovano dei video su YouTube che ne parlano, è agghiacciante.
0: Sì, sì, sì, sì. Telegram è... Telegram per certi versi è un buco nero, nel senso che si annidano delle cose molto pericolose, insomma, sì, molto pericolose, noi ci prendiamo in giro, non riesco a... o meglio, forse la spiegazione è molto più semplice, perché siano così impuniti, cioè nel senso, ormai si è capito perché non esiste un authority che riesca ad intervenire per andare
2: realtà...
0: a fondo con indagini, blocco...
2: Ah, di Telegram.
0: Sì, sì, no, okay. Ma no, di Telegram in genere, cioè di queste cose che esistono su Telegram, quindi probabilmente credo sia molto difficile, no? Non lo so, insomma. Però è vero che s'annidano delle
3: buongiorno
0: robe.
3: Buongiorno signori.
2: Buongiorno.
3: Io non so dove vendere una Compass. Comoda, bella,
0: ah, la Jeep Compass.
3: Una macchina stupenda, mi sono dovuto fare il pandino per riuscire a campare, a sostenere sti costi. Beh, col pandino non consuma niente.
2: Beh, insomma.
3: Sempre diesel, eh. Però posso dire, andate a fanculo, che sono costretto a fare una cosa del genere. Che campà.
0: Beh, certo, lo puoi dire.
3: Sti maledetti.
0: Lo puoi dire perché non è una tua scelta. Cioè, tu l'hai dovuto fare per una questione di conto economico. Però, ragazzi,
2: certo.
0: È che vogliamo fare? Questo è purtroppo. E ci siamo capiti. Allora, signori belli, la pagina si chiama Scuolanet e parla di argomenti, insomma, legati a, ai più giovani, che devo dire che io seguo per non perdere il filo col mondo, cioè nel senso per capire che succede ai ragazzi, insomma, quindi che succede al mondo intorno a noi, considerando che, cioè, che dai 40 in poi uno dovrebbe cominciare a pensare che, per carità, non, come dire, in questo mondo poi non si è mai abbastanza vecchi, però la natura vorrebbe, no, che ce n'ho 50,
2: certo.
0: Oggi è un ventenne che determinerà quello che dovrebbe essere così. Insomma, certo. Vabbè. A 30 anni ci sentiamo già vecchi, a 70 si torna ragazzini. È un dato che emerge dalla nuova ricerca Human After All, realizzata da Hearst United con la Doxa, che appunto è raccontata dalle pagine di Scuolanet. Molto spesso, insomma, quello che è emerso è che il 26% degli italiani inizia a preoccuparsi di invecchiare tra i 25 e i 34 anni, il 13% addirittura prima dei 25 anni.
2: Ma
0: che
2: io
0: se ci pensi.
2: Lo so perché succede.
0: A te, ma
2: no, perché succede questo?
0: Anni.
2: Perché i trentenni hanno piena coscienza del fatto che non andranno mai in pensione. I settantenni invece sono molto contenti perché ci sono arrivati a prenderla.
0: La storia non cambia con l'avanzare dell'età. Mentre Gen Z e Millennials vivono quindi in piena quarter life crisis, il 62% degli over 65 dichiara di sentirsi molto più giovane dell'età anagrafica. Perché si va in crisi così presto? Prova a spiegarlo la sociologa Silvia Leonzi della Sapienza, perché l'età non è solo biologia ma costruzione sociale, quindi non è solo legata al fatto che uno c'ha un'età,
2: certo,
0: no? Data dalla biologica proprio.
2: Ovvio.
0: In realtà è una serie di robe che ci abbiamo intorno. Ci sentiamo in ritardo e il tempo diventa una forte ansia. Ecco perché ci si sente, diciamo, più vecchi. Superata invece una certa soglia, ci si libera da alcune aspettative. Si scopre il vero senso della longevità, e quindi curare il sonno, le relazioni, il benessere mentale ed emotivo. Pratica che il 51% degli italiani, secondo le statistiche, ha messo in pratica. Quindi in realtà l'età anagrafica, sostiene la sociologa, non definisce chi sei, e in realtà non dice che sei in ritardo e che stai vivendo il tuo tempo. Oh, ecco, adesso la sensazione è questa. Mi rivolgo ai più giovani. Ci avete una sensazione di vecchiaia precoce? State tranquilli. Nel senso che sembra che sia normale.
2: Sì,
0: roba
2: è un sentimento normale. Poi certo, secondo me, le condizioni sociali lo aggravano e lo amplificano.
0: Eh sì.
2: Quando c'hai 30 anni e vedi appunto che non riesci, no?
0: Tutto lontano.
2: tutto lontano, tutto impossibile, una pesantezza la senti addosso.
0: Oh, voi altri all'ascolto, che età avete biologica e che età vi sentite invece?

0: Boys, The Bug Buddy. Buongiorno, 6:48, 35 secondi, lunedì 21 settembre 2024. Volevo solo ricordarvi che questa sarà una settimana molto importante. Diciamo, ci stiamo avvicinando a grandi passi ad un evento bello, importante anche per tutti voi, insomma, che vi renderà gioiosi intorno a giovedì, credo, non so. Potete indovinare quale. Allora, nel frattempo, ragazzi, vi volevo dire che un po' a sorpresa, possiamo dirlo? A sorpresa, credo, Mauri, pensate, in Russia il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni.
1: Ma no, ma che mi dici?
0: No?
1: Ah, beh, inaspettato come risultato.
0: Incredibile. Sai, non me l'aspettavo, no, però sì, in Russia vince in modo abbastanza deciso il partito di Vladimir J.J.H. Putin.
2: Allora, biologica. Vai. 47, però me ne sento molti, molti meno. Forse dal fatto che economicamente sono solido, insomma, ho il lavoro e tutto quanto, ho la famiglia, quindi tutte le spunte le ho messe e quindi mi posso dedicare a tutte le stupidaggini che magari prima impegnato a raggiungere la spuntatura delle caselle non potevo fare, forse per questo. Quindi idealmente mi sento un 35enne, dai, ci aspetta, non è vero, però ciao.
0: Allora,
1: è strano che questo nostro amico, no, abbia un po' interpretato la cosa con delle cartelle da spuntare. Cioè, non l'ho mai vista così la vita, cioè non ho mai visto cartelle da spuntare, ho sempre visto delle opportunità. Non lo so.
0: Vabbè, forse intende come obiettivi che vuole raggiungere, che non lo so.
1: Ah sì, probabilmente erano quelli che lui si era preposto. Però, sai, penso che la vita vada anche interpretata, no? Nel senso che cioè, se non arrivavi a mettere queste spunte, che succedeva? Cioè,
0: Davide scrive: a 50 me ne sento 35, a 20 è tutto lontano, però è una grande opportunità. L'opportunità.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
3: Allora, io biologicamente ho 51 anni, fisicamente ne dimostro, ma mi dicono una quarantina, solo che dentro sto tipo come un settantenne, però devo dire anche a livello mentale non me ne sento 50, me ne sento molti di meno. Non dico che sono di quei vecchi che va in giro vestito come giovani, ma sto sempre attorno a quei 35-40 anni.
0: Danilo pure dice: ce n'ho 53, me ne sento 40 io, che poi chissà perché l'obiettivo è 40.
2: Vabbè, ma spunta, inteso che mi piaceva, sì, sposarmi, sì. Mi piaceva, certo, avere, certo, dei figli, e certo, quindi diciamo, certo, molto velocemente ho detto la spunta, logico, sì, ho raggiunto, sì, i miei obiettivi che mi ero prefissato, poi se ne ho raggiunti alcuni, altri non l'ho raggiunti, se vive uguale, insomma, no.
1: Certo, certo.
2: È meno matematica come cosa.
0: Beh sì, beh, okay. Ovviamente si vive uguale, certo.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Allora, io ho 41 anni,
0: sì,
4: e non ho né malinconia del passato e né c'ho paura di invecchiare, sto qua, così, ma vivo.
0: Bravo.
4: Io mi sono fatto il su e spuntature.
0: Bravo, a quest'ora è splendido.
1: Che può essere.
0: Sai che però
1: cosa?
0: Credo che il nostro amico abbia centrato un po' l'obiettivo, Maurizio. Vivo qui, ecco, sì, vivere il presente, secondo me, è un'ottima salvezza per non invecchiare.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Allora, io su carta.
0: Io sento soffriggere, però, qua.
5: Però. Io su carta 60.
0: Ah.
5: Però. La metà. Almeno la metà e mi sono allargata.
1: Però sai, sento, che è pure molto, ciao, giovanile come voce.
0: Infatti,
1: no?
0: Dalla voce non avrei mai, vero, detto 60.
1: Neanch'io.
0: Sarà vero?
1: Eh beh sì, perché anche quella già compare.

0: Teams. Buongiorno, 6, 55, 20 secondi, lunedì 21 settembre 2026.
1: Buongiorno, allora, età biologica 53, età mentale direi che mi sono fermata intorno ai 20, come modo di reagire, così istintivo, senza pensare a cazzo alle cose che succedono.
0: A cazzo.
1: Anche decidere qualcosa, quindi fare delle scelte in maniera molto rapida e veloce, però forse ho raggiunto la capacità di fregarmene quando qualcosa mi delude, quindi non è più come prima che ci stavo a pensare, insomma, ecco, adesso è più veloce e vaffanculo.
2: Buongiorno Alessandro e Maurizio, io ce ne ho 59 e tra 5 mesi sono 60. Sinceramente comincio a sentirli tutti, devo dire la verità. Ciao ragazzi, buon inizio settimana.
3: Anche a te.
0: A ottobre sarò un 57enne, dice il nostro amico. Io sono Jim, ma dentro sono un 40enne. Sti 40 tornano, comunque. Nel senso,
3: beh,
0: come
3: è più bella.
0: Come sì, no, come boh.
4: Bella ragazza.
0: Buongiorno.
4: 6 anni e l'anni che mi sento, dipende che devo fare. Cioè, torno a lavorare, ho 25 anni perché mi serve l'energia, la forza e tutto quanto. Se devo pensare, ho 36 anni, quindi l'ho vissuto, quindi l'esperienza che ho. Se sto sul palco a suonare, ce ne ho 18. Se sto insieme alle mie figlie e devo giocare con loro, ce ne ho 20. E dipende quello che devo fare. Bella.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno a schifosi, io da biologica ce ne ho 50 e io me ne sento 50. Non leggo da vicino, me metto occhiali. A un stadio dalla sud sono passato Monte Mario Sud. Al mare voglio il lettino con ombrellone e mi arrampico sui ponteggi, però faccio un po' di fatichina e il resto sta tutto a posto. Vado palestra e alzo 10 kg invece che 100.
0: E olè.
6: Io ho 45 anni. De testa 45, de corpo 45, ma penso che pure a 20 anni c'ho 45 anni.
0: Sì.
3: Quindi hai pareggiato, anni. Insomma.
0: Quindi è tutto pari, bellissimo. No, parlavamo appunto di questa ricerca pubblicata dalla pagina Scuolanet che si occupa essenzialmente di materie legate ai più giovani, no? Però parlava della sensazione, a quanto pare da studi emersi e fatti tra Earth United e Doxa, che in realtà i 25-30 anni si sentono molto più vecchi degli over 60. La percezione della paura di invecchiare sorge proprio tra i 25 e i 34 anni e vi stavamo chiedendo, allora voi, come vi sentite? Più o meno giovani dell'età che avete? Qui in

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: The Rock Show.
15: The Rock Show.
14: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
15: Yes.
14: Rock Show.
15: Yes.
16: The number one. The only one.
17: Questo è
14: The Rock Show.
17: Il morning show di Radio Rock.
16: L'unico e solo.
14: The Rock Show.
18: On Radio Rock.
19: Eccoci qua, 7:04 minuti. Oggi è lunedì 21 settembre. Buongiorno dai Video Pappagallo all'interno del The Rock Show. E un buongiorno particolare questa mattina a Maurizio Panigoni.
20: Buongiorno.
19: Tanti auguri. A Alessandro Tirocchi.
20: È una trasmissione da rec.
19: A Martina Caronna.
20: Cosa incredibile, animali si comprano.
19: Va bene, sino alle 10 insieme. Adesso però partiamo con Lenny Kravitz, Always on the Run.
18: Radio Rock, back in time.

0: clamoroso di oggi dalla CNN. La notizia è questa: su 500 spot repubblicani mandati in onda tra il 1 e il 15 di settembre scorsi, quindi pochi giorni fa, dal 1 al 15 hanno mandato in onda 500 spot, Trump è stato nominato solo 12 volte, a dimostrazione del fatto che questo crollo del consenso nei confronti di Trump sta amplificando i malumori all'interno della base repubblicana, che già l'aveva mai l'ha mai sopportato più di tanto, sì, perché insomma era un po' sempre stato un outsider, uno che ma immagino anche insomma coloro che si sono magari hanno militato per una vita nel Partito Repubblicano, che si sono visti scavalcare da Trump, che è arrivato e ha cambiato anche una serie di cose, è entrato a gamba tesa. Difficile da crederlo quando si parla di Trump, no? Che possa entrare
1: anche
0: così.
1: Lui è quasi sempre un po' discreto, no? Insomma, anche comunque parla.
0: Oh, ragazzi, notizie del giorno in in 20 secondi, va bene? Vi faccio le notizie del giorno.
1: Allora, vuoi una base?
0: Del breaking news. Okay, tra l'altro, Mauri, c'è una notizia incredibile che è arrivata purtroppo.
1: Che ti riguarda? Radio Rock
0: News. Allora, Mauri, attenzione, purtroppo notizia dell'ultima ora: è morto il principe.
1: No.
0: Diofebo, Mauri.
2: Che principe?
0: Allora, il principe. Diofebo.
1: Diofebo, Mauri.
0: Ci sei, Mauri?
2: Ma chi è?
0: Il principe.
1: Mauri, il principe.
0: Diofebo. Meli Lupi di Soragna.
1: Di Soragna?
0: Sì.
1: Ma Soragna che è?
0: Diofebo. Meli Lupi di Soragna. Morto prematuramente a 85 anni. Allora, attenzione, intanto Mosca subisce uno dei più pesanti attacchi dall'inizio della guerra. Che stai cercando? Chi è Diofebo?
2: Sì, è l'ultimo curiosito. Principe del Sacro Romano Impero.
0: Te l'ho detto, Diofebo Meli Lupi di Soragna. Ora, sai che ti dico cazzate.
1: Diofebo.
0: Allora, Mosca subisce uno dei più pesanti attacchi dall'inizio della guerra, mentre in Russia il partito di Putin vince le elezioni per la Duma. Questo incredibile, strano. Gli UTI assicurano di non essere in guerra con l'Italia e Trump rientra anticipatamente a Washington per le tensioni in Medio Oriente. In Germania va

0: Allora, ragazzi, questa è la situazione stamattina. Le notizie in 20
1: va
0: secondi.
1: In America fa con i concerti.
0: Farà un tour in America. Madison Square Garden Maury. Madison Square Garden. Il principe Diofebo Meli, lupi di Soragna. Allora, intanto poi leggo: vergogna allo stadium. Allora, ne parleremo col nostro Daniele Andreozzi, che ci verrà a trovare qui in studio a prendere il posto di Martina Caronna,
2: che evidentemente non ha il piacere.
0: Non ha il piacere. Vergogna allo stadium, in prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi. La curva bianconera, Maurizio, vale
1: ho visto
0: la curva degli juventini.
2: Vale a dire,
0: ieri c'era Juventus Atalanta. Bene, la curva bianconera si volta di spalle durante il ricordo di Mazzola. Quindi non rispetta
2: perché
0: gli juventini, sta sul cazzo l'Inter e di conseguenza anche
1: significa
0: Mazzola. Allora, la domanda è
1: stato un campione.
0: Allora, è spregevole quello che hanno fatto? Sì o no?
1: Sì.
0: Oppure
2: bellissimo.
0: È giusto? Oppure è meraviglioso? Cioè, nel senso, valutiamo, no? Cioè, che se uno deve
1: correre. Allora devi ti posso subito. Dire, sì. Ti posso dire il fatto dell'ipocrisia, sì, che davanti alla morte, poi tutti era brava.
0: Vabbè, però
1: persona,
0: Mazzola che t'ha fatto?
1: Un po' rompe il cazzo. Però, insomma, in questo caso
2: Dio Febo Maurì.
0: No, nel senso, fosse una roba, no, tipo, cioè, ti è morto Putin. Dico, per dire, no, io non mi giro durante la celebrazione.
2: Muore Trump.
0: Cioè, ci sta, sì, stare, no? Che sì, uno non
1: ci può stare. Io festeggio proprio.
0: No,
2: festeggiare,
0: questo
2: Maurizio,
1: assolutamente sì.
0: Festeggiare, no. Quando muore un signore,
1: personaggi
0: non
1: che
0: si può festeggiare.
1: No, ci stanno 4-5 personaggi che se morissero, io proprio
2: ma tu diresti mai Dio Febo?
0: Questo non si può fare a due mani, non si può fare, non si può fare. È assolutamente vietato. Intanto arriva la nuova degli Europe, torniamo a proposito. Brand new music right here.

0: addirittura adesso esultare Maurizio per la morte di qualcuno non mi sembra il caso, però il gesto degli Juventini non è che hanno esultato, però non hanno partecipato al minuto di...
1: Adesso girati.
0: Avremo una delegazione di Juventini che ci spiegheranno il perché hanno fatto questo, se hanno fatto bene o hanno fatto male. Voi per esempio, c'è qualcuno che esultereste se morisse? Cioè, che ne so, dico per dire adesso, faccio un dei nomi.
1: Esultare che dici? Cioè, nel
0: esulta,
1: senso che hai
0: stappi una bottiglia di spumante. Putin. No, Netanyahu,
1: sono contento,
0: Trump,
1: sono contento,
0: ma secondo voi cambierebbe qualcosa? Secondo me non cambierebbe.
1: Purtroppo
0: molto,
1: no,
0: eh?
1: Perché loro sono solo la punta
0: la
1: dell'iceberg.
0: La rivoluzione deve essere cultura. Se morisse, che ne so, mo dico per dire, un signore in Germania, che cazzo ne so, un signore.
1: No, se muore Maurizio, piango.
0: No, allora attenzione, se morisse una persona a voi cara, esultereste?
1: No.
0: Cara. No, allora perché esultereste? Cioè dici, io se morisse, che ne so, dico per allora, dire.
1: Premesso che l'esultanza sulla morte non mi appartiene proprio. Anche
0: a te non ti appartiene.
1: No, a me personalmente, anche di fronte a cose luride nella storia, perché no?
0: Sì.
1: Però diciamo che un sorrisetto e
2: cioè,
1: un.
2: È morto Hitler, a te non te fa. Non
1: no, non mi
2: metto
1: a piangere, però penso, ok, non sì. Certo, sono felice, ma non è che. Oh,
0: non si
1: dai,
0: strappa
1: è,
0: i capelli
1: è
0: perché
1: Hitler,
0: è morto Hitler.
1: È morto quello, è morto no, Stalin. Cioè, nel senso,
0: no, se è morto
2: sulle mani e
0: Maurizio.
1: Nel senso, ne sono piacevolmente colpito e sono felice perché almeno dici te sei levato dalle palle, ma stappare la bottiglia no.
2: Ma mi sembra detto il minimo, se muore uno come Hitler, non è che stappa
0: tu
2: la bottiglia.
0: Tu stappi la bottiglia addirittura,
2: ma festeggio proprio
0: cioè tu non empatizzi.
2: Ma empatizzo con
0: l'uomo,
2: gran figlio di puttana.
0: No, con l'uomo,
2: ma chi se ma
1: l'uomo,
2: l'uomo se posso partecipare. A potergli sputare in faccia, a dargli educarci
0: sì,
2: allo stomaco.
0: E va bene. Ma nel momento che è morto, tu. Allora,
1: è morto, fine.
0: Tu
2: io voglio, no? Io voglio proprio verificare la morte qua.
0: Cioè, tu se muore mani. Hitler e muore il Papa, è uguale per te allora?
2: No, non è uguale.
0: Ah, ok.
1: No, era per sapere.
0: Se muore il Papa, che fai? Godi.
2: Tipo, se muore Ben-Gavir.
0: Ben-Gavir. Ben-Gavir.
2: Come si chiama quel?
0: Ben-Gavir.
2: Quel gran figlio.
0: Questa
2: di
0: è diventata una trasmissione
2: ecco.
0: Per recchi.
1: Sì, secondo me.
0: Vai,
2: io
0: prego.
2: Quello non
1: e
2: solo.
1: E tu sei in grosso recchio.
0: Dimmi.
2: Vorrei
0: non solo
2: verificare
0: cosa.
2: Con mano la sua
0: ma
2: morte.
0: Cosa vuoi verificare?
1: Che fai, dottore? Che
0: allora, è arrivata la risposta allora. Degli Juventini per bocca del nostro Giuliano Leone. Quando morì Agnelli. Senta, Agnelli.
1: L'avvocato
0: Agnelli.
1: L'avvocato.
0: Quando morì Agnelli, il signor l'avvocato Giovanni Agnelli, detto Gianni, gli interisti durante il minuto di silenzio gridarono per tutto il tempo: chi non salta bianco nero è. Ecco perché la curva bianconera ieri ha ricambiato la cortesia. Inter merda sempre,
1: allora,
0: ci scrive Giuliano Leone
1: allora,
0: che se ne assume tutte le responsabilità.
1: No, e allora
0: civile,
1: è una roba
0: penale e amministrativa.
1: È una roba tra di loro.
0: Sì, però,
1: in
0: però uno potrebbe dire: se ha fatto così, non è che dobbiamo fare anche noi. No, noi ci mostriamo superiori. No, dico per dire, no?
1: In certi ambienti è difficile fare questo.
0: Anche
1: discorso,
0: perché uno potrebbe dire: certo. No, vabbè, ci sta. Allora va benissimo.
1: Tu quindi festeggi.
0: Muore un essere umano e tu festeggi. Schiatta un essere umano.
2: Perché? Ma c'è gente. Secondo voi c'è gente che è umana?
0: Allora,
2: umana.
0: No, non c'è nessuno che è umano.
2: Nel senso, ci sono alcuni che
0: sentiamo
2: ti rimane molto difficile
0: allora,
2: definirli.
0: Se c'è qualcuno
2: umano.
0: Che festeggereste. Se c'è qualcuno che festeggereste se muore.
1: Però intendo proprio.
2: Dai,
0: siamo quello che ha detto lui. Basta una bottiglia di spumante.
2: Basta con l'ipocrisia. Io non auguro la morte a nessuno. No, perché io c'è sta gente a cui
0: no, io non auguro la morte. No.
2: Io le vedo proprio e dico: ma questo mai.
0: Muore? Sentiamo.
3: Posso dire, l'unica cosa buona da invecchiare, oltre al fatto che non sei morto,
0: è morire.
3: È che non ti frega più un cazzo di quello che dice la gente.
0: Bene, allora. Mi sembrava che Martina stesse presenziando un po' troppo stamattina. Presenziando.
1: L'abbiamo dovuta mandare via perché non si teneva più.
0: Allora. Ora, ci ha dato la spiegazione, il signor Juventino ci ha dato la spiegazione di quello che è successo, tecnica. Allora, la domanda è, va bene o non va bene? Hanno fatto bene o non hanno fatto bene? Dobbiamo decidere noi, 3899-106-600. Emanuela ci scrive, io ho 50 anni e mi sento giovane, mi laureo alla magistrale di lingue fra 3 giorni.
2: Brava.
0: Tre giorni, bocca al lupo.
1: Se non piove.
0: Diofebo Betti Pedrazzi. Diofebo Bassotti Diofebo. Cavalli Corriere da Sera. Poi Maria De Filippi ci scrive qualcun altro.
1: Ma
0: no, perché Maria De Filippi? Ok, se muore Maria De Filippi sta per bottiglia poi. Perché? Ma dai, raga. Cioè, no, vabbè, ah, però scusa, ognuno c'ha i suoi, vabbè, nel senso.
2: Però dai, ma
0: che. Vabbè, perché vuol dire Netanyahu sì e Maria di Pippi no, non ho capito.
1: Ma ci avrà un peso diverso Netanyahu. Diverso. È la storia dell'umanità.
0: Per lui magari è peggio, ha fatto peggio Maria di Pippi. Ma che vuol dire smettila? Allora, guarda che sei impertinente. Cioè, non ho capito.
1: Io stamattina te lo dico adesso.
0: No, non ho capito. Allora che vuol dire? Se
2: ognuno è libero.
0: È libero.
3: Argomenti del giorno quando non c'è Martina Caronna. Perché gli uomini occupano quasi tutti i posti di potere? Forse perché se lo meritano. Ma quanto è bello ammazzare gli animali per trastullo.
0: Per trastullo. Per trastullo, roba da recchi. Allora, attenzione. Comunque, comparare la morte di uno sportivo con la morte di un fio della mignotta come Gianni Agnelli non è proprio la stessa cosa, scrive qualcuno. Cioè, giustamente un signore dice non va bene perché Gianni Agnelli ha un peso, ha un peso
2: e un ruolo.
0: Aspetta, Gianni Agnelli ha un peso e un ruolo, bravo. Il signor Sandro Mazzola ne è un altro, Maria De Filippi ne è un'altra ancora. Hitler ne è un'altra ancora. Non sono la stessa persona.
1: No. Chi l'ha detto?
0: O questo? Sbaglio?
1: E questo è da dimostrare.
0: Non sono la stessa cosa.
1: La stessa pasta.
0: Quindi uno può magari anche giustamente e legittimamente esultare per la morte di Hitler, ma non certo per la morte di Mazzola o di
1: Giovanni
0: Maria De Filippi
1: Agnelli, detto
0: o di Giovanni Agnelli. Magari di Gianni Agnelli sì,
1: ma non
0: di, che ne so, Mazzola. Magari De Filippi sì, magari Mazzola caso, sì, ma non loro. Di Hitler, no?
1: No, nel caso loro però è una roba, cioè, che è rimasta là. Cioè,
0: ma
1: nel
0: poi
1: senso,
0: è soggettivo.
1: I tifosi
0: dai.
1: Dell'Inter, quando bravo. È morto Gianni Agnelli, non penso che ragionassero sul quest'uomo a livello economico ha fatto dei danni. No, stavano offendendo
0: anche,
1: una roba sportiva.
0: Non ti ricordi o Juventino, Ciuccia?
1: C'è bisogno di tutta la famiglia
0: Agnelli. Quindi
1: il lunedì umiliazione.
0: Bravo.
1: Allora, andare in fabbrica a servire
0: il tuo padrone. Allora, Giulia Leone, vedi un po'. Vedi un po' se te c'entra di traverso il microfono di oro, scrive qualcuno. Ah,
1: dove?
0: Attenzione. Io schiappo la bottiglia di. No, come si dice?
1: La schiappa.
0: Stappo la bottiglia di spazio. Si schiatta. Un ingegnere di Monte Porzio Catone. Uno a caso.
1: Così.
0: Un ingegnere.
1: È un odio. Per la categoria degli ingegneri
0: degli ingegneri di Monte Porzio Catone. Se schiatta un ingegnere. Allora, per chi è che esultereste? Non ho capito. Stappereste la bottiglia di spumante? O
1: che se muore un impiegato della gestione delle tratte.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
15: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
14: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
16: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
17: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
18: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
19: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
20: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
21: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
25: We're back, baby. Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
26: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
1: noi rientriamo alle 7:35 minuti con i Rem di Da One I Love. Radio Rock.

0: su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Vai.
1: Monte Porzio Cacatone, è stato già detto?
0: Allora, no, non ancora, ma lo diremo alle 8:15 sì, minuti,
2: perché
0: attenzione,
2: è il momento giusto,
0: è il focus. Allora, chiedimi, no, chiedimi, ecco. Vorresti essere, che so, Gianni Agnelli, oppure per la bellezza Alain Delon? Tu cosa risponderesti? Cosa risponderesti? Ti dice, vorresti essere Alain Gianni Agnelli, Alain Delon? Sì. Certamente.
3: Sì, certo che sì. Certamente,
4: non lo so, Alain Delon, perché lui sì, poi no, in vecchiaia è andato completamente in crisi. Vabbè, per il fatto che la sua bellezza fosse finita.
0: Ma tu non devi andare in crisi,
2: capito? Sti cazzi, ha passato una vita a far bellone.
0: E invece Gianni Agnelli? E invece Gianni Agnelli?
2: Gianni Agnelli, Mauri?
0: Ti piacerebbe essere Gianni Agnelli per la bellezza?
4: Non lo so, se pensi.
0: Con però il portafoglio di Alain Delon?
2: Secondo me vai bene pure Alain Delon.
0: Roba da recchi.
2: Allora, roba da fogli.
0: Vai, sentiamo.
5: La corsia non si sceglie, te devi mettere a destra. Ripatentizzazione subito.
0: Ripatentizzazione subito. Ripatentizzazione.
6: Ragazzi, buongiorno. Sì, sì, ma sì, io sì, stamattina sta cosa anche ci stavo pensando. Sì. Mi capita spesso di augurare la morte.
0: Sì. No, sono augurare è una cosa.
6: Iracondo.
0: Qui parliamo di altro, gioire.
6: Vedo, non confondere, il gasolio a 2,40 euro.
0: E cosa fai?
6: Beh, allora.
0: O allora?
6: Stappo la bottiglia. Sei in una botta sola.
0: Sì?
6: Beh, ci leviamo dal cazzo. Giorgina e Trump. Proprio trovati a letto insieme. Infarto fulminante per entrambi.
0: Ma che scena è? Che scena è?
2: Scoppia il cuore.
0: Allora, sotto le note di The Number of the Beast, festeggio e stappo una bottiglia per la morte di Netanyahu e di tutti i pezzi di merda dittatori. Sono proprio una brutta persona. Sì, siete delle brutte persone, ragazzi. Io non riesco a capire. Quest'altro qua davanti. Ah, se muore Hitler, io festeggio. Ma vergognati. E muore una persona, un essere umano.
4: Un essere umano.
0: Una persona.
4: Un essere umano. Qui c'è gente che travalica il senso di essere umani.
0: Addirittura questi dicono Giorgio Netanyahu. Dicono
2: dicono Geggia.
0: Dicono Geggia.
2: Dicono
0: Geggia.
2: Povera Geggia.
0: Ah, Geggia ti rispiace Hitler? No.
2: Ma adesso è strano.
0: Adesso è strano. Che se va mezzo piatta la bilancia. Vabbè, lasciamo per. Allora, voi profani, non mi fa parlare, Maurizio.
2: Perché sto certo
0: non sapete che Mazzola negli anni ha gettato fango e merda sulla Juve e sui tifosi. Quindi. Per non parlare di quegli striscioni sulla morte dei 39 tifosi Eisel dell'Eisel, che ha messo Mazzola, gli striscioni.
2: Ha messo Mazzola. Sì, è stato visto.
4: Cioè, non penso che Mazzola abbia.
0: Quindi è tutto normale. Lui dice: questo signore ha gettato fango e merda. Per non parlare dello striscione sull'Eisel. Quindi è tutto normale. Cioè, voi esultate perché muore Mazzola. Esultate perché muore Hitler. Esultate perché muore. Come si chiama quel signore? Giorgia Meloni. No, non Giuseppe Noi, come Maria De Filippi, Bengavir, Maurizio, Bengavir, sì, roba da ricchi. Marco Messeri, qualcun altro esulta, stappa la bottiglia di spumante,
2: Marco Messeri.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: Però ragazzi, mi raccomando, i fondamentali, era una citazione di Ricomincio da 3. Ma lei vorrebbe essere Gianni Agnelli o Alain Delon? Mi dica.
0: Bravo, l'hai pizzicato. Allora, intanto vuol dire, non siamo in guerra con l'Italia. Ce lo scrivono gli UTI via Telegram. Bellissima sta cosa.
4: Che Dio ci aiuti, guarda.
0: No, ma io ti dico una cosa, a me fa impazzire sto fatto che Giorgia Meloni apre il telefono e trova un messaggio degli UTI su Telegram.
2: E poi scusami, ma
0: UTI c'è scritto.
2: È registrato qualcuno col numero UTI.
0: UTI, UTI su Telegram si chiama. Non desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese e che sostenga atti di aggressione contro la nostra nazione e il nostro popolo. E questa è la risposta di Tajani, che è arrivata subito. Non facciamo nulla noi.
4: Ma perché noi ci abbiamo i militari?
0: Noi siamo in guerra con loro, bravi ragazzi.
2: Bravi Lutti.
0: Se muore un muto, io.
2: Ecco Maurizio.
0: Non stappo
2: se
0: la bottiglia
2: un
0: di.
2: Muto,
0: allora, Maurizio, stai. Morisse un muto. Allora, ti arriva a dire questo. Morisse un muto. Tu festeggeresti?
4: No.
0: Sei schifoso, vedi?
4: Non lo sai. Chi è sto Udomo?
0: No, un Udu. Se festeggia un Uto, Mauri. Tu che fai? Muori?
4: Allora, se mentre lo fa chiede aiuto.
0: Maurizio.
8: Brand new music right here.
9: Brand

0: Significant Other, loro sono i Queens of the Stone Age su Radio Rock. E attenzione signori, la domanda stamattina è molto ben chiara, e cioè è lecito festeggiare quando muore una persona, un essere umano, che esso sia lo spazzino sotto casa fino ad arrivare ad Adolfo Hitler, o per, passando per Gandhi? Cioè ecco, se muore Gandhi uno può festeggiare o non
1: questo
0: è...
1: Questo festeggia qui Maurizio.
0: Allora è capace che festeggia questo qui. Allora attenzione, oppure non è
2: ma
0: lecito.
2: Gandhi già è morto.
0: Maurizio, oppure non è lecito, non è lecito festeggiare.
1: Lo stabiliremo,
0: parleremo con dei morti questa mattina. Sentiamo chi c'è, 3899 106 600. Vai, prego, prego.
3: Oh regà, buongiorno.
0: Buongiorno a te, buongiorno a te.
3: Io Naperoni la stappere pure da 66.
0: Sì.
3: Per pure se schiatta il direttore di Red Rock, come si chiama? Dai Emi, sta tranquillo che ti allunga la vita dei 7 giorni.
0: Ah che bello, meraviglioso. Un peroncino da 66
2: giorni oggi. Devo
0: dire una cosa, io se dovessi morire e qualcuno festeggia, non me ne frega niente, tanto sono morto, che me frega, sta per una bottiglia di champagne, ma che ce ne frega. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno Emilio. Buongiorno. Max,
0: ciao Max.
4: Ogni giorno leggo certe cose che mi danno brividini. Comunque se schiatta Netanyahu, Ben-Gvir, sì, e quell'altro ma che non ricordo il nome, io veramente festeggio.
0: Ricordo il nome, Smotrich.
4: Festeggio proprio, guarda.
0: Allora sei sulla stessa lunghezza d'onda di questo depravato qua davanti.
2: Con Max,
0: siete due depravati. Non si festeggia sulla morte di un essere umano, poverino.
2: No, io e Max festeggiamo.
0: Siete bravi. Allora, se festeggia un Utu, tu che fai? Muori? Penso sia una delle cose più belle che abbiamo mai sentito. Grazie direttore Galattico. Bene, grazie a te. Allora attenzione, sentiamo chi c'è ancora. Vai, sentiamo, sentiamo.
5: E quando muoio io, non voglio Gesù Cristo,
1: ma solo i gagliardetti.
0: Se festeggia Gesù Cristo, anzi Cristo voglio dire, no, stamattina Cristo, Mauri, tu che fai? Che come de...
1: al tempo ci
0: come
1: no, festeggiato,
6: Beh, io quando morì Berlusconi fui felice. Non stappai perché
0: non sta bene.
6: Morì con 20 anni di ritardo.
0: Allora, stappare ragazzi non sta bene. Non
1: sta...
0: essere felici ci posso stare, godere ci posso stare, esultare ci posso stare. Stappare la bottiglia mi sembra un po' eccessivo, mi sembra un po' addirittura andare a comprare un costosissimo,
1: cioè, uscire di casa per andare a comprare
0: in vineria, all'enoteca, un costosissimo collo di bottiglia, mi sembra un po' eccessivo.
7: Senti, io mi tagliamo, mi faccio una pippa.
0: Vabbè, adesso calma.
2: A domani, vero?
0: No!
2: Dicevo anch'io.
0: No, vedi come sei fatto? Un signore va stigmatizzato e tu invece di stigmatizzare cosa fai?
1: Io febo.
0: Ci metti il carico e allora
2: ci metto domani.
0: Tanto Trump spaventa tutti rientrando
1: tutti.
0: In anticipo. Ha messo le chiavi dentro
1: la toppa.
0: Della toppa, della chiave della Casa Bianca. E c'era Melania che stava facendo i cazzi suoi, è tornato a casa prima del previsto, rientrando da Camp David a Washington in anticipo, doveva tornare ieri senza dare spiegazioni. La moglie ha detto: come mai sei tornato così presto? Niente.
1: Non do spiegazioni.
0: Niente. Non fornisco spiegazioni, roba da recchi, niente.
1: Tu vai via.
0: Si è temuto che il viaggio in atteso avesse a che fare con la nuova allerta lanciata dal Dipartimento di Stato dei cittadini americani in Medio Oriente su una possibile escalation. Tra l'altro Trump si è detto anche aperto ad incontrare il presidente iraniano, che sarà presente alla Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana a New York. Trump ha detto a Fox News: sono in modalità decisionale. Qualunque stracazzo di cosa questo voglia dire,
1: decisione, io la prenderò.
0: Su allora, cosa? Mettere il sale sopra la frittatina, che mi faccio? Modalità decisionale.
1: Mettere le stringhe alle scarpe.
0: Bravo, l'argomento del giorno. Volevo domandarvi se siete in modalità decisionale, cosa state per dire? Cosa state per decidere? Allora, Mario Draghi deve morire male, ci scrive qualcuno. Cioè, fammi capire. Fammi capire. Amico principe, fammi capire. Se Mario Draghi dovesse venire a mancare, tu che fai? Stappi una bottiglia di champagne? È questo che mi stai dicendo?
1: Stiamo scherzando.
0: Sembra,
1: amico.
0: Ragazzi, dalle parole di questo signore, sembra che si sia arrivati in
2: a questo.
0: Cioè, adesso muore che ne so, Hitler, e noi stappiamo una bottiglia di spumante.
1: Io dico, dove sta andando l'umanità?
0: Lo so.
1: Dove?
8: Pensa che figura di merda quelli che hanno festeggiato quando è morto Gesù Cristo, che tre giorni dopo è ricicciato.
0: Tra le altre cose. Cioè, tu sei, Mauri, al capezzale di Adolfo Hitler. Adolfo Hitler muore.
1: Che stai lì per morire.
0: È morto. E tu non hai un afflato di...
1: di fargli una carezza
0: di
1: sul
0: compenetrazione.
1: Capo.
0: Dici, vabbè, però alla fine è morto, no? No,
1: cioè, tu
0: non
1: gli...
2: io me ne assicuro.
0: Che bello, adesso...
1: Cioè, tu non gli dai una carezza sul capo?
2: No, io me ne assicuro facendo...
0: piccole parti. Però ragazzi, questa è veramente la fine dell'umanità, eh?
9: Scusate, ma Yuti non era quello che faceva una guerra con i Tutsi nel Ruanda negli anni 90? Ma
0: quelli è Uzi e Tutsi. Ti ricordi? No, Ruzzi e Tuzzi, come si chiama quella canzone di Buzzi e Tuzzi? Come cazzo si chiama?
1: Ma chi?
0: Pazzi e pazzi. Dai, come si chiama quel
1: Mazzi e Frazzi?
0: Dai,
1: quello Rizzi e Lazzi.
0: No!
1: Uffi Oppi.
0: Oh, mannaggia.
1: Bio Febo.
0: No, Buzzi e Tuzzi, come cazzo si chiamava quella, dai, famosissima.
1: Utu e Tuzzi.
0: Allora, no, sì, però quindi c'ha ragione lui, quindi sono gli stessi.
1: Questi sono gli Uti.
0: No, beh, uno solo è Uto, no? Uto Ughi. Allora, attenzione, Buzzi e Tuzzi. Come
1: ma
0: cazzo?
1: Lo so, i Buzzi e Tuzzi.
0: Buzzi e Tuzzi. Come cazzo si chiamava quella canzone?
1: Metti Ruanda, dai, genocidio, guerra.
2: Buzzi, Butti.
0: Allora, aspetta.
1: Metti Ruanda, guerra, anni
2: no,
1: 90.
2: No, la canzone.
0: La canzone!
1: La canzone è Bazzi Mazzi.
0: Mannaggia la puttana.
1: La canzone, allora, è Mazzi Lazzi.
0: Devo più dire, non devo più dire puttana,
2: no,
0: ragazzi.
2: No, mai più.
0: No.
1: No, aspetta, allora se dici mannaggia la puttana, che c'è?
2: No,
0: perché mannaggia? Perché la puttana, perché dovrebbe essere mannaggia? Cioè, non potrebbe essere... Allora, viva la puttana, potremmo dire. Cioè, viva tutti, viva gli esseri umani, viva la puttana.
1: Falla finita, ci sta, Martina, andai, fa bella figura.
0: Che vuol dire che Martina è la puttana, scusa, non ho
1: capito. No, che tu fai bella figura, cioè Martina,
0: non permette.
1: Far preciso, dai.
0: No, no, io, vabbè, cioè, penso...
1: Ma se ieri sei uscita e hai detto, brutta puttana.
0: Ma chi ho detto?
1: Ma ad una persona che passava.
0: No, ma no, che c'entra, quella è un'amica mia. Allora, attenzione, ti sto dicendo, non si deve... Allora, come sarebbe, come dire, mannaggia, mannaggia i carrozzieri, che vuol dire, quello è il lavoro, come tutti gli altri, no?
1: Beh.
0: Allora, come si chiamava, ragazzi, quella canzone Ruzzi? Dai, ragazzi.
1: Emilio, non ci interessa come si chiama questa canzone.
0: Non allora, ci interessa. Se muore Trump, compro la bandiera americana, mi ci faccio una sega e ci... no, poi non so se si può...
1: Però.
0: Vabbè, insomma, si è capito, insomma, credo.
1: Ci sta un limite, no?
0: No.
1: Alle parole,
0: no,
1: forse.
0: No. Ha ragione lui.
1: Abbi il favore della compiacenza.
0: Tra l'altro,
1: di...
0: ti posso dire una cosa: è una bellissima immagine, molto evocativa. Da film di
1: Sporco
0: Todd Anderson. Come si chiama lui? Todd Solondz.
1: Todd
0: Se stira le zampette, Biagio Izzo si bisboccia tutta notte.
2: Addirittura Biagio Izzo. Ma perché sta violenza?
1: Perché va fatto Biagio?
0: Allora, bellissima, però, cioè, muore Biagio Izzo e lui tutta la notte.
1: Muore Totonis.
0: Ale, Emi, Fedain, che fine hanno fatto? Ci sono ancora in curva? Ci sono in curva.
1: Cioè, ci stanno, ma non
0: possono parlare.
1: Uno striscione dopo gli eventi accaduti contro i tifosi della...
0: Ve lo chiedo, Laziale, che disgusta la Curva Nord. Perché disgusti la Curva Nord?
1: Perché disgusti la Curva Nord?
0: Oh. Vabbè, ognuno.
1: Dillo.
0: L'ha trovata a pecora col maggiordomo. Appena ha visti, ha detto, mi sono sbagliato. No, non stava facendo niente, Belania.
1: Camminava.
10: Quello era un personaggio di Epidesse, c'era Raff Maff, Fonsi, Ricky Caniga, ma c'era Buzzi.
0: Buzzi, vai, sentiamo.
11: Buongiorno ragazzi. Sentite, ma visto che oggi mi pare di capire che Martina non c'è, ma allora sfogiamo, se la dico, a fregna, il culo, e donne tutte zitte. Dai,
0: a parte lo possiamo dire anche se c'è lei, ma poi non lo diciamo perché abbiamo superato la terza media, no?
1: Perché tutto questo è un messaggio, raga, a fregna.
12: Ma ragazzi, non era Ruzzi e Tuzzi di Papa Winnie?
0: Oh, bravo! L'ha trovato. Non era Buzzi e Tuzzi, no?
1: Ruzzi e Tinzi.
0: Dai, come cazzo si chiamava?
1: Ti ha detto adesso, dai, basta.
0: Aspetta.
1: Ruzzi e Tassi.
0: Papa Winnie, eccolo qua. Dasci. Ruzzi e Bupsi, no Tuzzi.
1: Ma no. Tu hai detto te? Chi ha mai detto?
0: Ruzzi e Bupsi. La ricordi, Mauri? Dai, Mauri.
2: Non lo so, devo sentirla.
0: No, non sentirla. La ricordi? Lui era Papa Winnie. Da dove veniva? Dalla Giamaica, sicuramente. Ebbe un successo incredibile questa canzone, la ricordi?
1: Usci e passi.
0: Ma poi diventa, la ricordi te?
1: No, mi fa schifo.
0: No, è bellissima.

0: Bene, bene, bene. Allora, questa era una citazione da... Cioè, una citazione. Era praticamente una specie di cover del classico You Are My Sunshine. Allora, focus su Papa Winnie. Papa Winnie è, innanzitutto, non era assolutamente giamaicano, tanto per cominciare. Era nato nell'arcipelago di St. Vincent and Grenadines, quindi nei Caraibi. Ok, però non era, sì, ho capito, però non era giamaicano. Dunque, arriva da un ambiente in cui il calypso era presente anche in famiglia e sviluppa uno stile molto accessibile, reggae mescolato con pop, dance e qualche elemento rap. Ma rompe completamente schiavarda le classifiche italiane con Ruzzi e Mupsi, costruito intorno alla melodia di You Are My Sunshine. Diventa un tormentone in Italia nell'89, grazie anche al Festival Bar. Quanto raccontò lui stesso alla TV italiana, Ruzzi e Mupsi erano i soprannomi dei due suoi figli avuti dalla compagna italiana.
1: Non è vero mai.
0: Allora, nel periodo italiano lavora con produttori molto legati alla dance dell'epoca. Si parla di Roberto Turatti, Mario Natale, Silvio Melloni.
1: Ah, pure con Melloni?
0: Sì, sì. E questo spiega questo sound particolare, reggae caraibico ma confezionato con una produzione molto italo pop dance anni 80. Torna nel 90 al Festival Bar con Brothers and Sisters, che però non ebbe
1: e non lo riconoscono.
0: Partecipa al Festival di Sanremo 90. Tu te lo ricordi, Mori?
1: Mauro, te lo ricordi?
0: Quell'edizione, Mori, prevedeva che diversi brani italiani fossero eseguiti anche da artisti stranieri. Papa Winnie venne abbinato a Francesco Salvi. Pensa il cazzo d'abbinamento. E interpretò in versione reggae la canzone A di Francesco Salvi.
1: È tutto sbagliato.
0: Allora, però questa è la parte più bella della sua storia. Nel 93 Papa Winnie va in Brasile, che c'è anche il nome di un titolo di un film famosissimo, no? Papa Winnie va in Brasile.
1: Sì.
0: E deve mettere insieme una band per accompagnarlo dal vivo. Recluta alcuni musicisti brasiliani, fra cui Nelson Mireles, Marcelo Lobato, Alexandre Menenes e Marcello Iuca e Luigi Dragasti. Che cosa accade?
1: Che accade?
0: Accade una cosa incredibile.
1: Mamma mia.
0: Finito il tour, quei musicisti, pensate, decidono di continuare a suonare insieme.
1: Incredibile.
0: Aggiungono Marcello Falcao alla voce, fratello di Falcao,
1: Roberto.
0: E nasce Orappa, che diventò uno dei gruppi rock reggae più importanti del Brasile degli anni 90 e 2000. Quindi Papa Winnie, quasi incidentalmente, diventa, è all'origine, signori, Orappa, della formazione Orappa. Questa è la situazione. Ha venduto oltre 200.000 album. Oggi non è morto, bensì ha 71 anni. Ha 71 anni, è vivo. Ogni tanto viene ancora nel nostro paese, ogni tanto passa qui a Radio Rock e prende un buon caffè.
2: Sì, però ci hai detto tutto, tranne perché è famoso il suo pontificato.
0: Allora, no, aspetta, devo correggere una cosa. Allora, non si sa dove viva, questo è bellissimo.
1: Ma non ce
0: si
1: ne
0: sa
1: frega manco niente a noi.
0: Si chiama Winston Carlyle Peters,
1: detto
0: il suo vero nome,
2: Papa Winnie.
1: Detto,
0: probabilmente vive a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Probabilmente non lo sappiamo con certezza. La sua scheda è tuttora online, è ancora una band e ogni tanto va anche qualche concerto.
1: Ogni tanto.
0: Non risulta morto.
2: No.
0: Non risulta morto. Risulta artisticamente disponibile, quindi non morto. Se fosse morto non sarebbe artistico. Potremmo fare una serata. Conduce ormai una vita estremamente appartata, lontana dai media. Non abbiamo una fonte seria che dica dove risiede attualmente, ma probabilmente risiede, signori, a Peschiera Borromeo.
1: Cioè, questo da
2: o in ognuno di
1: Caraibi,
2: noi.
1: Giamaica, il Brasile va a Peschiera del Borromeo?
0: Forse allora a domani, Peschiera Borromeo, ragazzi. Incredibile.
1: Papa Winnie qua.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo.
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sveglia! Stai ascoltando
11: The Rock Show.
12: Il morning show di Radio Rock.
13: On Radio Rock.
14: Noi rientriamo alle 8 e 9 minuti all'interno del The Rock Show di lunedì 21 settembre 2026. Ripartiamo con i Pearl Jam. Radio.

0: live su Radio Rock. Vediamo un po', dai, 3899 106 600. Buzziconi, chi è Buzziconi? Siamo i Babuzzi. Direi che è più corrente festeggiare la morte di una persona che non ci piaceva, ci dice Francesca da Cuneo, piuttosto che farne un santo come solitamente si fa adesso. Dice meglio, più coerente festeggiare piuttosto che fare un santo di qualcuno che vabbè, insomma.
1: Ma
0: è
1: festeggiare una morte, voi lo trovate, cioè nel senso,
0: la trovate coerente?
1: No, proprio lo trovate
0: bello?
1: Un sentimento che volete coltivare voi?
0: Vabbè, magari sì, io voglio coltivare, magari.
1: No, è una domanda.
0: No, per dire, vai, sentiamo.
2: Emi, ti do un nuovo modo per impregare, se vuoi. Vannacci a caronna.
0: Bello, bello. Allora, se morisse Dio, avrei il tempo di festeggiare? Ci scrive Riccardo. Attenzione, è Gorghi Porghi. Se muore lo Tito, mi sparo pure io, dice qualcun altro. In che senso? Non regge al dolore?
1: No, questo è un amico tifoso della Roma, credo.
0: Ah, tu dici che questo amico è tifoso della Roma e non può sopportare.
1: Comunque, ti posso dire una cosa da romanista?
0: Sì.
1: Perché non sarà me la sparo pure i tifosi della Lazio hanno diritto di fare quello che vogliono, per carità.
0: Sì.
1: Però i complimenti a Gattuso.
0: Prima in classifica.
1: E il lavoro che sta facendo gli va dato.
0: Dai. Gattuso ha detto 27 punti alla salvezza.
1: Ma lui fa un ragionamento perfetto per quello che erano le premesse. Detto ciò, ha fatto un lavoro molto importante, quindi gli va riconosciuto.
0: Necrologio di Trump, anche la morte è in modalità decisionale. Dice che Melania è stata trovata a trastullarsi con una foto di Epstein. Attenzione, ci scrive un signore. Vai, sentiamo.
3: Praticamente sta canzone è la sigla di un medico famiglia Epstein, fatta dai Sudson System.
0: Giusto. Molto prima, però. Attenzione. Winnie the Pop. Poi sentiamo ancora chi c'è. Vai.
4: Una domanda così senza polemica.
0: Vai.
4: Ma io pensavo di essermi liberato per tutta la vita di Aldair Cuore
0: È qui che sbagli.
4: Invece adesso su Sky mi arriva la pubblicità ogni 30 secondi.
0: Bravo.
1: Per tutta la vita,
0: Aldair Cuore. tutta la vita.

0: Lo rosso. Oh, oggi giornata internazionale per la pace. Oh. Ci scrive,
1: E noi giustamente parliamo. Festeggiate se muore qualcuno.
2: Ciao Radio Rock. Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno.
2: E anche a Martina che oggi non c'è.
1: Sì, allora no.
2: Allora, mi sente da poco, non da subitissimo.
1: Sì.
2: Volevo dire che oggi è la giornata internazionale della pace. Ah, io sono Paola.
1: Ciao,
2: ma
1: Paola.
2: È la giornata internazionale della pace.
0: Sì.
2: Comincia oggi, diciamo, cominciano una serie di eventi.
0: Bene, allora ragazzi, a questo punto Paola ci dice: oggi è la giornata internazionale per la pace e cominciano oggi una serie di eventi. Poi il messaggio dura 3 minuti e 13, quindi non posso mandarlo tutto per intero.
1: Forse è lungo.
0: Però diciamo che il senso è un po' questo qui, sì. No? Probabilmente. Molto bene.
1: No,
0: si schiatta qualcuno.
1: Bravo.
0: Godiamo o non godiamo?
1: Che è uno degli eventi
0: della giornata della pace. Sì, sentiamo, vai, sentiamo.
3: Sì. Noi della pace ce ne frega un cazzo, noi volevamo mangiare la carne, volevamo adottare e vendere poi gli animali, volevamo scopare le fregne, le cose, ciao caronna.
4: Allora, sta violenza dietela anche per te.
1: Aspetta, noi volevamo mangiare la carne.
0: La carne. Allora, il giorno che crepa Netanyahu, doppia colazione, aperitivo e cena di pesce, scrive Emanuele. Hai visto, però, hai notato una cosa: che come al solito, i più aggressivi sono gli uomini, le donne non godono. Le donne, Maurizio, non godono.
4: Da doppia colazione, aperitivo e cena pesce, mi pare che...
0: È un uomo quello lì, Emanuele.
1: Quindi è...
4: pensavo Emanuele.
0: Quindi è stato del frocio.
4: No, pensavo fosse Emanuela.
0: Ma regolati, no? Ma regolati, ma mica siamo negli anni Ottanta con Jerry Calacqua.
1: Ma qui Authority per garante c'è
0: denuncia. Allora, Ia ci scrive, domanda seria, festeggiare una morte può essere comparato alla pena di morte?
1: Silenzio e calato.
4: No,
0: aspetta, no.
1: Che non è comparato.
0: Non è comparabile? Io dico di sì. Allora
4: lì ci mette mano a natura.
1: Ma su questo c'è un nostro dubbio. Allora aspetta un attimo. Sì, è comparabile.
0: Dai che è morto.
1: È morto Netanyahu. Dai.
0: Allora, ho fatto uno studio su sta canzone mentre voi facevate le pippette. Allora, ho fatto uno studio su questa canzone.

0: when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine.
1: Allora, questo è, diciamo, è considerata l'originale, anche se non è l'originalissima, perché lui, allora, pensa questa, lui si chiama Jimmy Davis, è colui che ha scritto questa canzone insieme a Charles Mitchell e ne ha dato questa versione nel 1940. Questa versione rese il brano estremamente popolare e poi ripreso anche da Papa Windy, come abbiamo visto prima. In realtà c'era una versione dell'anno prima di questa canzone scritta da lui, però eseguita dai Pine Ridge Boys, 1939. Ora, il punto qual è? Che questa canzone qua sembra una canzone allegra, allegra. Poi You Are My Sunshine, My Only Sunshine è considerata addirittura negli Stati Uniti quasi una ninna nanna, ma il testo completo racconta sostanzialmente una relazione finita. Il narratore sogna di avere accanto ancora la persona amata, si sveglia e scopre che non c'è più Mauri. La implora di non lasciarlo e racconta che lei se n'è andata con un altro. Una cosa di una tristezza senza fine. Quindi il senso di Please Don't Take My Sunshine Away non è quello rassicurante che viene cantato, che viene cantato ai bambini, ma è la supplica di qualcuno che sta perdendo la persona amata. I love you. Please don't take my sunshine. Oh, ne hanno fatto un sacco di versioni e di citazioni anche. Cioè, è rimasta. Prima abbiamo ascoltato i Therapy con la bellissima Die Laughing. Bene, loro chiudevano il disco Troublegum, forse il loro capolavoro, proprio con una citazione da You Are My Sunshine di Jimmy Davis, 1940, reinterpretata, qui era il 1994, in questa Brain Soul. Senti.

0: È il senso di questa canzone, no? Che termina con il disco che si incanta e che da Please Don't Take My Sunshine Away diventa No Way, no? Quindi questa versione, diciamo, al negativo dei Therapy. Poi i cover che di You Are My Sunshine che fecero anche Ray Charles, i Beach Boys, Johnny Cash, i Dead South, insomma,
1: molto, molto reinterpretata,
0: riproposta tra l'altro in modi anche completamente diversi. Magari poi dopo la ne assaggeremo alcuni. Intanto arrivano i Weezer.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Give me that.
4: Brand new music.
3: Hey.
4: La musica nuova su Radio Rock. Everybody.

0: sono i Weezer. Sentiamo chi c'è, dai, 3899-106-600. Ripartiamo da Telegram questa mattina. Ripartiamo da Wii, vai, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ma guarda, io di Trump vorrei essere mandante, esecutore e festeggiante.
0: Ah, tu dici tutto insieme, eh? Non si può fare, ragazzi, non si può fare.
2: Ma
0: vai,
2: Tutsi
0: sentiamo.
2: Non era un film?
0: Allora, sì, ah, quello con Dustin Hoffman.
3: Vediamo.
0: O sbaglio, Hoffman. O sbaglio, sì. bravo.
4: Era Paolo Budget Bozzo Uzzi, viva la fregna.
3: Ragazzi, però dovete stare calmi, eh?
0: Però sì, che cosa? Dai, adesso non è che c'è Martina Caronna e qui succede un letamaio. Scusa, abbi pazienza, vai, sentiamo.
5: Ah, ma non c'è Martina stamattina, quindi possiamo dire tette culo fregna.
3: Bello. Ma guarda, allora, possiamo dire pure quando c'è lei. Ma sì, perché quando c'è lei non lo possiamo dire?
0: Sì, ma soprattutto noi non lo diciamo per un altro motivo, no? Che era di tipo di
3: sì.
0: Dillo.
3: No, perché
0: abbi coraggio, dillo.
3: Magari
0: no, perché ce l'hanno proibita, no? Allora, ce l'hanno proibito.
3: Allora,
0: buongiorno, sono le 7:54 AM, accendo la radio, ovviamente sintonizzata, Gaetano, su Radio Rock.
3: Bravo.
0: E sento una serie di frasi con una sequenza di enunciati violenti che non comprendo. Alcuni sembra che siano frutto della lettura di messaggi degli ascoltatori. Mi chiedo, ma è necessario leggere in diretta qualsiasi cosa? Poi però penso, non leggerli sarebbe censura o buonsenso. Quindi, viva la censura.
6: Del giorno.
0: Vogliamo dire viva la censura? Cioè, nel
6: no.
0: senso... No.
6: Cioè, no.
0: Allora, è meglio censura o meglio il buonsenso? Cioè, è meglio censurare o è meglio
6: guarda,
0: censurare il buonsenso?
6: No,
0: perché
6: dobbiamo censurare il
0: buonsenso? No, è per dire, nel senso...
6: In genere è meglio il buonsenso.
0: Il nostro amico Gaetano
6: a volte...
0: è a favore della censura. Noi siamo contrari alla censura. Siamo per il buonsenso. Il nostro amico Gaetano è per il buonsenso. Non è... per la censura. Io avevo la cassetta, era bellissima. Ciao da Francesco. Sì, Papa Winnie, Mauri. Ruzzi e come si chiama? Uzzi e Buzzi. Come si chiama?
6: Non ricominciare mai,
0: Ruzzi e
7: Papa Winnie, cuore giallo rosso. Il documentario ora su Sky.
0: Ma vogliamo fare, dai, Romo, chiedo agli amici di Groenlandia se vogliamo fare un documentario su Papa Winnie.
6: Ma perché?
0: Perché no?
6: Ma perché?
0: Allora, perché? Perché sì.
6: Ma cosa ce ne frega?
0: Papa Winnie,
3: che ha segnato delle pagine fondamentali.
0: Scusa, Aldair ha segnato dei gol. Anzi, Aldair ha segnato dei gol.
6: Ma tu vuoi mettere Aldair con Papa Winnie?
0: 15 Pensa gol.
3: Quanto ti ha fatto danzare Papa Winnie?
0: Ti ha fatto danzare almeno
6: mai
0: 15 volte.
6: Mai quanto Aldair.
0: Vabbè, però, non è che devo fare tutto paragonato ad Aldair. Allora, le donne non godono. O non godono, come si dice?
6: Godono.
0: Non godono, godano. Fingono. Non godano, che non godano, fingano.
3: Quindi? Ma magari con te.
0: Fingano. Vabbè, no, lui dice in generale. Sentiamo ancora, vai.
8: Netanyahu perché non sei morto?
0: Sì.
8: Gli iraniani ci han provato. C'è sta Trump che te d'accorda e magari morite in due.
0: Yes! Beh. Allora, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
5: Ma chi vincerebbe tra Papa Winnie
0: Bello.
5: E Winnie the Pooh?
0: Allora, chi bravo. Questa è, no, allora, ogni giorno ci deve essere un chi vincerebbe fra. Quello di oggi è chi vincerebbe fra Papa Winnie e Winnie the Pooh. Allora vediamo un attimo chi vincerebbe fra i due. Attenzione,
6: un cazzo a nessuno.
0: Parliamo di bistecca alla brace arrosticini, visto che non c'è Martina. Talmente la giornata della pace che sto bestemmiando contro tutti, bloccata nel traffico della Aurelia, ci scrive la nostra amica qui, Sciascia Canizzaro. Giada Sciascia Canizzaro. Allora, ecco perché Trump è tornato a casa prima, per festeggiare la pace, l'anima degli mortacci sui ci scrivono. Buongiorno Emiliano, il giorno in cui morirà Ben Virri sarà il giorno nel quale andrei l'unica visita in Israele, ovviamente per pisciare sulla sua tomba. Ecco, questo messaggio, Maurizio, va censurato o è buon senso leggerlo?
3: No, buon senso leggerlo.
0: Oh, con la pace nel mondo arriveremmo in poco tempo a 10-12 miliardi. A quel punto i cannibali farebbero una carneficina e via in loop con nuove guerre.
6: Giusto. E allora è meglio così.
0: Bene, bene, bene. Allora, buongiorno, dovessero crepare tutti questi individui già nominati, non sarei contenta, ma di più. Non spenderei neanche i soldi del Monopoli per brindare. Attenzione, anche i soldi dei Monopoli. Tutto cibo per vermi. Come Just Like Kevin, ma lì la Madoka dice You Are My Sunshine come Just Like Kevin, no? Ma lì l'amato cade dal dirupo. Ai. Dal dirupo. O come Jolene pure di Dolly Parton, rifatta da tanti anche là.
6: Dolly.
0: A saperlo non l'avrei usata come ninna nanna per mio figlio. Effettivamente non è tanto una ninna nanna, se ci pensi. Questa era la versione di assaggio, di Ray Charles. Senti come sono diverse queste cover.

0: completamente stravolta la versione di Ray Charles.
1: Come?
2: È proprio un'altra
1: canzone. No, non è proprio un'altra canzone, è quella, sembra, ma è la stessa.
3: Stai composto.
1: Poi non senti che il testo è lo stesso. Ray Charles, ladies and Mr. Ray Charles, ladies and gentlemen, Maurizio, Sir Ray Charles, Professor
3: Ray Charles, the blind Ray Charles.
1: Che blind? Vabbè, ho capito. Anche a far così. Bella, ti piace Mauri?
3: Moltissimo.
1: Molto bella. Non diresti che è la cover della canzone che abbiamo ascoltato prima, Mauri? È la cover. Tutti insieme, vai. Vai.
2: Non ci vedo attinenza.
1: Che vuol dire ci vedo attinenza? È la cover. Non ci vedo attinenza.
2: Non ci vedo attinenza.
4: Migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
5: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
6: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, software, notebook e tablet. Riparte a mente libera il progetto di Roma Capitale che offre supporto psicologico per i giovani dai 18 ai 30 anni. Attivo da oggi fino all'11 dicembre, il servizio offre la possibilità di prenotare fino a 5 incontri anonimi e totalmente gratuiti con uno specialista in tutti i municipi di Roma Capitale. Approvato il calendario delle domeniche ecologiche della stagione invernale 2026-2027, una misura mirata alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico. Prima data individuata il 15 novembre. Info su comune.roma.it.
7: My car. L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
12: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
13: Rientriamo alle 8:41 con gli ZZ Top di Lex.
14: Radio Rock, back in time.

0: G-Top con l'ex, questo è il nostro Back in Time. Siamo tornati indietro al 1983. Ora una cosa molto molto importante, bella. Radio Rock Promotion. Alda il cuore giallo rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria. Da Rio de Janeiro, la città eterna, c'è anche molta Radio Rock ovviamente all'interno di questo docufilm, che se ve lo siete persi a maggio al cinema dovete assolutamente recuperarlo, altrimenti è l'occasione giusta per vederlo, rivederlo o farlo vedere a qualche persona a voi cara. La voce narrante, come sapete, di Claudio Amendola, le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche di Piotta. Quindi Aldair Cuore Giallo Rosso, già in streaming su Now e on demand su Sky.
1: Brand new music right here. Brand.

0: qualcuno che ci scrive: ma il dottor Roberto è già intervenuto? Ero in doccia. No, no, no, no, tranquillo, cioè, tranquilla.
1: Doccia.
0: Tranquillo, tranquillo.
1: Chiaramente nudo o nuda, perché aspettavi di trastullarti con Roberto.
0: Ah, ma è chiaro, questo è evidente. Non, credo che non, non si possa dire il contrario. Sai che ti dico a questo punto? Radio Rock Promotion. E ti dico che il dottor Roberto è qui, quindi puoi nuovamente rientrare in doccia.
1: E trastullarti.
0: No. Questo no, mai, no. Questo mai, questo. Attenzione, il dottore Roberto è con noi di Studio Call, ma potremmo dire anche di Cliniche Sorriso by dottor Call. Perché qui si raddoppia in questa stagione. Buongiorno Roberto, come stai?
2: Che stai a fare sotto la doccia?
0: Lo so, ragazzi. Sozzone, si sta lavando, quindi non è sozzone, insomma. Sarebbe più sozzone se non si facesse la doccia, indubbiamente.
2: Giusto, attenzione. Non ci avevo pensato.
0: Salutiamo. Allora, signori, Cliniche Sorriso by Dr. Call è la novità per questa stagione, perciò... io Piazzella Alberone e me lontano... Benissimo. Io abito, che ne so, a Caserta, abito a Cuneo... Molto bene. Abbiamo un indirizzo più vicino a te. Via del Forte Tiburtino 160, nuova apertura Cliniche Sorriso by Dr. Call. Per info e già prenotazioni, signori, 352 266 9696. Già stanno prenotando così, prenotano.
1: Anzi, sai come affrettatevi, perché sai, se no rischia di andare a sbattere a Natale.
0: Allora, ti posso dire una cosa? Affrettatevi a prenotare, altrimenti a Natale fate l'incidente, andate a sbattere. Quindi, il giorno di Natale, però, no, che è una cosa terribile.
1: È un modo di dire,
3: non arrivate a fare l'albero.
0: Allora, no, però,
2: ma non... detto, intanto ti può salvare da un pranzo inutile.
0: Tra le altre cose, quindi non prenotatevi, così fate botta a Natale e vi salvate. Ma naturalmente, parliamo di un mini tamponamento.
1: Sì, ma niente di che, una frattura cervicale.
0: No, niente di che.
2: Dai, vi do qualche notizia sul 17 ottobre, che neanche voi, umili speaker,
0: Oh, qualcuno scrive: ah, Roberto, non lo so.
1: Che è successo?
0: Non lo so. Vabbè,
2: dalla doccia?
0: Dalla doccia ci scrivono. Dei signori. Vai, prego, Roberto.
2: Dunque, il 17 ottobre,
0: sì,
2: in via del Forte Tiburtino 160, sì, dalle ore 10 alle ore 15/16 ci sarà una bella festicciola di apertura, di inaugurazione dello studio. Quindi, ora non si può dire in diretta che i primi che prenotano avranno qualche succoso omaggio, diciamo, sì, così. Però poi così sarà, nel senso che ve la lancio lì in studio. Sicuramente, oltre a me, che insomma magari potrei divertirmi a fare qualche visita così qua e là, a fare qualche panoramica, qualche tac, così se non ho nient'altro da fare, c'è anche il igienista che se non avrà nient'altro da fare, magari qualche lavatina ai denti ve la dà, ecco, ma così.
0: Ma senti che bello, tu vai là, ti mangi una cosina
1: dolce,
0: e fai
1: zuccherata,
0: subito la pulizia dei denti e ti crei subito una carie.
3: Ma perché? Ma se paga entrata per questa inaugurazione?
0: Maurizio,
2: l'unico biglietto sarà il tuo.
0: Non è che possono entrare tutti quanti, no?
1: Mauri, mi dai un fastidio.
0: Mi dai un fastidio, Maurizio. Allora, attenzione, vogliamo ripeterlo, dottore Roberto Call, il giorno 17, dico bene?
2: Sabato 17 ottobre, dalle 10 di mattina alle 4 pomeriggio. In realtà qualcuno mi ha proposto di farlo nel pomeriggio, ma questo qualcuno, ignorante proprio, io non so, che la gente poi non legge i giornali, non sa che la sera alle 20:45 c'è il congresso, quello allo Stadio Olimpico. C'è Roma-Genova,
0: c'è un famoso congresso.
2: Va bene il lavoro, va bene tutto, però insomma poi ci sono delle priorità nella
0: poi
2: vita,
0: fermiamoci a un certo punto, no? Anche nel festeggiamento. Bene, e quindi a questo punto la situazione è questa. Incredibile, c'è qualcuno che dice la Clinica Sorriso by Dr. Call, la prossima, caro Roberto, la voglio o a Milano o ai Castelli, decidi tu. Quindi o Milano,
1: che sono limitrofi,
2: arriveremo se qualcuno da lassù vuole anche da quelle parti.
0: Attenzione,
2: qualcuno lassù intende, qualcuno a Milano.
0: Beh, ragazzi, è incredibile quello che sta accadendo. Intanto Cliniche Sorriso by Dr. Call, via del Forte di Burtino 160. Per info e prenotazioni 352 266 9696. Ma attenzione, il dottor Roberto Call ci dà ogni giorno, ci regala una pillola di novità
1: e di saggezza, anche
0: quella è intesa.
1: No, però diciamolo.
0: È la seguente: 17 di ottobre, sabato, dalle 10 alle 16, grande inaugurazione con la partecipazione di tutti voi ascoltatori, dello staff delle Cliniche Sorriso,
1: anche la nostra,
0: e la nostra di Radio Rock.
1: Maurizio
0: sì, verrà, però starà fuori. E che cosa altro accadrà? Vogliamo svelare qualcosa?
2: La ne parliamo mercoledì. Beh, un sì, po' alla volta,
0: hai ragione, hai ragione. No, ho voluto precorrere i tempi, è una cosa mia.
1: Che cazzo?
0: Allora, ne parleremo a
2: tempo debito. Tutti che soffri di qualcosa di precoce solitamente.
0: Ah, allora, tanto il signore ha detto a questo punto: il 17 mi venga a trastullare lì. Ha detto quel signore:
1: certo, faccio vedere sto spettacolo.
0: Vabbè, però in senso positivo, naturalmente. No?
1: Speriamo. Certo.
0: Benissimo. Allora, caro Roberto, noi ti ringraziamo. E a questo punto,
1: occhio,
0: ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Ma intanto, liberate l'agenda. 17 ottobre si va tutti quanti a fare gli auguri. No, come si dice? Le felicitazioni, no? Le congratulazioni. In bocca al lupo per l'apertura, l'apertura del nuovo studio Clinica Sorriso by Dr. Cole in via del Forte di Burtino 160 352 266 9696. Grazie Roberto, a
2: ciao!
0: Presto.
2: Ciao, ragazzi,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, arrivano gli Ives.

0: Picture su Radio Rock, lasciano un po' di messaggi 3899 106 600. Facciamo un recap, Mauri, vai, prego.
1: Naturalmente, riassumi. Cosa è successo, Mauri?
0: Tutto quello che è successo in questi pochi minuti, vai, prego, prego, Maurizio, vai. Tutto
1: però,
0: quello
1: Mauri,
0: che è successo,
1: non fare sconti, vai.
0: In studio in questi pochi minuti, vai, prego, Maurizio, vai,
2: Mauri,
0: vai.
2: Benissimo. Ma che devo dire?
0: Benissimo.
1: Aspetta, Mauri, innanzitutto
0: va bene così, adesso no? non pretendiamo troppo,
1: troppo,
0: no?
1: Cioè,
0: direttore, finalmente vi vedo con una maglia da rugby e basta con sto pallone che ha rotto abbastanza, dai.
1: Sì,
0: è da rugby. Il rugby è l'Irlanda. Che poi stavo commentando con il nostro Daniele Andreozzi, e tra poco sentirete che è venuto a trovarci in studio quest'oggi eccezionalmente,
1: per tutti,
0: e spero che torni presto, anche se probabilmente dopo questa esperienza non tornerà mai più.
1: È già schifato,
0: schifato terribilmente. L'Irlanda rugby è uno, non ci sono tantissime discipline sportive che hanno unificato l'Irlanda, nel senso che, come sapete, per esempio nel calcio c'è l'Eire, diciamo c'è l'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda che viene identificata come Eire, e poi il Nord Irlanda, l'Irlanda del Nord, sono due federazioni diverse con due squadre diverse, mentre l'Irlanda Rugby unifica tutta l'isola, quindi anche i giocatori e gli sportivi rugbisti dell'Irlanda del Nord disputano le loro partite con la maglia verde dell'Irlanda, che è una cosa molto, molto bella. Anche Trump ha detto che sarebbe bello riunificare l'Irlanda, quindi insomma possiamo dire che i Therapy, a proposito del Nord Irlanda, i Therapy, il primo gruppo grunge secondo lui. Comunque non è possibile che una cover non sia, che una delle cover di You Are My Sunshine non sia stata scritta da Barry Manilow. Di solito sono tutte sue. Lo dimendi, lo ricordi Barry Manilow? Come, che so. Poi c'era una bellissima teoria del complotto che diceva che Barry Manilow in realtà era Jim Morrison, che era una cosa meravigliosa.
1: Aspetta, noi lo scopriremo, perché la prossima settimana
0: tu hai fatto caso, muore Jim Morrison, arriva Barry Manilow,
1: certo. Va via Barry Manilow,
0: no, torna Jim Morrison, no.
2: Quello no. È Gigino,
0: no, hai fatto caso, è Gigino. Hai fatto Gigino Morrison, hai fatto caso che è una cosa incredibile, che tra l'altro non c'entra un cazzo l'uno con l'altro, e quello è la cosa più, perché se fossero stati simili allora no, perché uno giustamente, se vuole reincarnarsi, non reincarnarsi, se vuole cambiarsi
1: identità,
0: i connotati,
1: la stravolge,
0: la stravolge. Certo. Bravo, bravo ad averlo detto. Vai, sentiamo, hai avuto il coraggio. Allora, sentiamo ancora 3899 106 600, chi c'è? Un caro amico, vai, prego, prego.
3: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno.
0: Ma ragazzi, ma che è sta musica qua?
2: Che dobbiamo fare? Mettiamo la musica o ascoltiamo?
0: E sei te che premi sti pulsa? La stai fermo
2: appunto,
0: così.
2: Che dobbiamo fare? No, scegliete.
3: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Mauri, buongiorno Emilio. Ma ragazzi, l'avete fatto apposta oggi con sta cosa qui di You Are Sunshine?
0: Certo, abbiamo fatto
3: perché
0: apposta.
3: Questa notte, senza volerlo, ho sognato la sapeva che sarà più importante la mia vita, la mia moglie.
0: Certo.
3: Ma secondo te, tantissima felicità, la felicità che non ho saputo dare, e lei mi ha dedicato sempre quella canzone, My Sunshine.
0: Quindi, ragazzi, Radio Rock vi legge nel pensiero. Radio Rock vi legge nel pensiero.
4: Pizzello.
0: Allora, Pizzello, allora attenzione, Pizzello Mauri. Allora, attenzione, avete
2: così
0: pensato che tra
2: Pizzello,
0: il. Ma non è a cazzo.
2: È uscito fuori in questo modo.
0: Tutto torna, Mauri. Tu riesci. Cerca a unire i puntini. Cerca a unire i puntini.
1: A unire
0: Mauri. Avete pensato che tra il buon senso e la censura esiste un'etica delle parole che permette di rispettare l'altro? Ci scrive Laura. Che cosa c'è? Cosa vuoi?
1: Senti solo il rumore.
0: Ma cosa vuoi che sbatti quei telefoni? Cosa vuoi che sbatti quelle pipe?
2: Che scrivi rispetto l'altro.
1: Che scrivi l'altro.
0: L'altro, perché no?
1: Dai.
0: Guarda,
1: è lunedì.
0: Ma sei buffo.
1: Mi sto sentendo male.
0: Ma perché?
1: Io sono buffo.
0: Non puoi rispettare. Tu non puoi rispettare l'altro.
1: A rispetto, lei rispetterà il fatto che sono insofferente. Questa rispetto a sto l'altro.
0: È un attacco frontale a Valerio Cesare questo qua.
1: Perché?
0: Perché Valerio Cesare scrive l'altro, giustamente. Hai visto sulle comunicazioni?
1: Sì, mi dà molto fastidio.
0: Perché te dà fastidio?
1: Perché me dà fastidio?
0: Ma perché te dà fastidio? Ma cambia nella vita, evolviti,
1: mia,
0: sei rimasta ancora.
1: È proprio tra l'altro un suono orribile.
2: Mamma mia.
1: Allora, fate una bella cosa. Mamma utilizziamo il per il plurale, mettiamo il femminile.
2: Mamma
1: vi piace così?
0: Allora, Laura dice una cosa giusta, adesso a parte l'altro. Dice: tra il buon senso e la censura esiste un'etica delle parole che permette che è condivisibile questo discorso,
1: certo,
0: no? Oh, e allora perché te sottolinei?
1: Che volete?
0: Abbasso la fregna, firmato un nano. Questo è un altro discorso. Winnie dei Pooh o Vinny dei Pooh? Questa, attenzione, è molto importante, no, precisare.
1: Winnie uno dei Pooh.
0: Winnie uno di noi. sì, quello dei Pooh.
1: È vivo e lotta con noi.
0: Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
4: Questa cosa mi sembra un po' una cazzata, perché muore una persona, non muore ciò che si porta dietro.
0: Ma Sandro Mazzone.
4: Muore Netanyahu, non muore il sionismo, non finisce Israele.
0: Bravo, però
4: ci sarà uno al posto suo che continua su quella linea.
0: Purtroppo.
4: Al limite un po' in morbida, ma non è che, no?
0: Allora, quindi, allora,
4: festeggiarne un'eventuale morte ha poco senso.
0: Vabbè, però sono anche cose, sono anche gesti, sei rintestrito. Sono anche gesti simbolici, no, Maurizio?
2: Sì, certo.
0: Sono gesti che noi, no, Maurizio, che noi,
2: guardi a lui e dici Maurizio.
0: Io mi piace dire Maurizio, che noi condanniamo.
1: Ma hai capito che tu sei il suo faro,
0: sei l'archetipo, Maurizio.
1: No, l'archetipo.
0: Sì. Allora, Amy, la nostra amica Amy dice: "Fammi sapere quando vai, messaggio per la persona che auspica la morte di Ben-Gvir, io aggiungo Netanyahu per poi andare a pisciare sulle loro tombe". Molto bene, una cosa,
2: vabbè,
0: una cosa,
2: ma perché
0: sobria.
2: Non
0: però perché, allora, tu mi devi dire una cosa: perché ti devi indignare se uno piscia
1: no,
0: sulle
1: tombe? No, non mi indigno.
0: Hai buttato il telefono, hai buttato la pipa.
1: Ho buttato la pipa. Ho smesso di fare la pipa perché sì, per l'altro, scusami, non per la tomba.
0: Ho capito. Morte pure a Donald Trump e billionaires dell'high tech tutti. Così, a tocca piano. Vabbè, è un suo pensiero.
1: Certo,
0: cosa vuoi?
1: Lo rispettiamo.
2: Vale.
0: Allora, rispetta il pensiero. Vinnie Paul. Vinnie Paul.
1: Vinnie Paul dei Pooh.
0: Vinnie Paul dei Pooh. Che è bellissimo. Che è uscito dai Pantera e è entrato nei Pooh.
1: È la cosa più bella del mondo.
0: Dai, sarebbe meraviglioso. Sarebbe meraviglioso. Allora, attenzione, signori, perché a questo. Tra l'altro, ce lo vedo proprio bene fisicamente.
2: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Fisicamente.
2: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Cioè, con quella bella presenza. Quella bella presenza. Ragazzi, io vi ricordo che la prossima domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto a Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con Tap Punk appunto nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti sono già in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala però adesso un ingresso inviando un messaggio WhatsApp col tuo nome, cognome e la parola Jen, che si scrive, non ve lo dovrei dire, ma insomma G-E-N-N, per colletto delle cose inguardabili in questi giorni, alla 3899 106 600. Una band veramente molto molto interessante, vi consiglio di partecipare. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. I vincitori, possiamo dire vincitori, domenica 18 ottobre, non buttare via la pipa. Jenny in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma, ed è un evento firmato Radio Rock.
5: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
6: Andiamo bene.
5: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: Rock Spot.
8: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
11: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
12: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
22: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: bene, Duran Duran con Come and Done. E tanto c'è qualcuno che ci scrive: distinto anch'io vorrei la morte di gente come Netanyahu e piscerei sulla loro tomba. Però poi mi chiedo, forse farei comunque vincere loro, il loro modo di instillare l'odio e la vendetta violenta nelle menti delle persone. Allora ti dico che paghino, ma perdendo il loro potere nella loro posizione, chiusi in una cella, mentre il resto del mondo non si piega alla loro legge del taglione e del nemico che elimina senza pietà l'avversario. Un po' pesante, scusate. Ci scrivono anche, vediamo un po', sono rimasti un po' indietro con i messaggi, ragazzi. Volevo solo dire, ci troviamo in ospedale per un familiare, terapie, visite e interventi sono sostenuti dal sistema sanitario nazionale. È una situazione sempre più complicata vista la gestione sanitaria del governo del presidente, che preferisce occuparsi della guerra alle bambine con burka e hijab e creare distinzioni per creare un sistema scolastico separato, quell'altro che ci vuole meno appariscenti e ci misura le gonne, mentre aumentano ticket sanitari per 500 prestazioni. No, io stavo leggendo anche un'altra cosa interessante, che sai che mi veniva da pensare, il Sole 24 Ore, ma insomma lo riportano quasi tutti i giornali, si parla di educazione sessuale nelle scuole. Ecco qua l'articolo che dice questo: educazione sessuale a scuola sì, ma solo con l'ok esplicito delle famiglie. Che trovo che sia una cosa folle questa qua, nel senso che paradossalmente mi viene da dire che probabilmente l'educazione sessuale sarebbe più importante proprio in quei ragazzi che darebbero no al consenso. Io, Stato, non posso delegare sempre, perché sennò che ci sta a fare la classe politica se delega sempre al populismo, no, in qualche modo?
1: Perché se domani le famiglie decidono che basta, l'italiano ci ha stancato, che...
0: ma tra l'altro c'è un discorso da fare. Quando si parla di educazione sessuale non è una cosa che riguarda, come dire, i singoli bambini, ma riguarda la comunità. Cioè il fatto che io possa educare il figlio di una coppia che non vuole l'educazione sessuale è importante, perché quel bambino, che poi ragazzo, poi adolescente, poi adulto, sarà nella nostra comunità ed è importante per tutti gli altri. È un po' come il tema della vaccinazione, ragazzi. La vaccinazione non è importante soltanto per chi si vaccina, evidentemente. No, per questo che poi sono stati messi purtroppo degli obblighi. Dico purtroppo perché sarebbe bello che non ce ne fosse bisogno, no? Però
1: sull'educazione sessuale leggevo un editoriale sul Corriere della Sera la scorsa settimana che dice una cosa molto simpatica e interessante, cioè ironizzando, non vorrei che la gente pensasse che l'educazione sessuale nella scuola significa che arriva un pornostar o una pornostar

0: con dei video e spiega la
1: sì,
0: cioè, si passa attraverso l'educazione sentimentale.
2: Senti, per arrivare, voglio tirare in ballo il nostro anche Daniele Andreozzi. Ciao Daniele, buongiorno. Ti tiro in ballo così, visto che stai qua con noi. Però ha a che fare, nel senso che poi queste cose da una parte hanno un impatto anche quando questi ragazzi vanno per esempio a fare attività sportiva, vanno a giocare eccetera. E dall'altra, monitorando l'attività sportiva dei ragazzi, si può verificare, purtroppo mi viene da dire, il livello, come dire, chiamiamolo, di educazione sesso-affettiva, avremmo potuto dire, no? Nel senso, bravo, non solo sessuale, ma anche all'approccio all'altro, al femminile, nel caso si parli di squadre maschili. Non so, io credo, credo sia molto importante in realtà, anche come riflesso, no? Rispetto al tuo lavoro, Daniele.
3: Ma sì, ciao a tutti.
2: Buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Ciao, buon anno, bentornato.
2: Buongiorno,
0: buon inizio
2: bentornato
0: stagione.
3: Quanto è bello sentire buon anno a settembre, perché fa tanto per una stagione sportiva. Bellissimo.
2: Esatto, esatto.
3: No, io concordo appieno. Infatti annuivo mentre voi parlavate, sì, proprio perché, a parte, come giustamente dice Alessandro, sembra che l'educazione sessuale sia davvero che si entri e si parli del rapporto sessuale. No?
4: Sì, sì, sì.
5: Vabbè, questo perché viene strumentalizzato.
3: Viene
5: strumentalizzato,
3: certo, esattamente.
5: Il discorso è vergognoso.
3: È vergognoso, vabbè. Però comunque concordo appieno, nel senso, poi il riflesso nei rapporti sociali che i bambini, che gli adolescenti hanno, poi sono palesi, sono davanti agli occhi di tutti, noi li viviamo in prima persona.
4: Come no?
3: Certo. Perché si capisce che c'è un contenuto che manca. E se poi dobbiamo delegare alle famiglie, come avete detto giustamente voi, sembra che se non ci piace, allora, se la storia del, diciamo, se la storia del Novecento non ci piace, vediamo se piace alle famiglie, così vediamo se possiamo
5: sì,
3: poi
5: sì, vuol dire sì, tra sì, l'altro le famiglie che diranno sì sono quelle che magari in qualche modo già lo fanno a casa,
3: chiaro,
5: no?
3: Assolutamente,
5: e
3: sì,
5: cioè magari hanno dei discorsi aperti con i figli. E infatti servirebbe a chi poi ha questo tipo di chiusura.
2: Mi verrebbe proprio da dire questo, cioè che paradossalmente tu non devi fare questo, proprio perché nel momento in cui qualche famiglia dirà di no, molto probabilmente è proprio lì che sarebbe stato invece necessario intervenire.
5: Se la politica non rientra nell'idea che fare politica significa pensare al benessere del popolo, della società, e non del mantenere il culo sulla poltrona, questo sarà sempre, penso che la strada purtroppo sarà e continuerà ad essere questa.
2: Senti, Daniele, non c'entra niente, ma c'entra in realtà. Ho una curiosità, tu hai visto, ti è capitato di vedere la serie TV Ted Lasso su Apple TV?
3: Mi manca, ma prometto che la vedrò.
2: Veditela, sì, perché è molto bella. Sì, allora, sono uscita adesso la quarta, tu non l'hai vista, Ale?
0: Devi vedere. No, ho iniziato la prima,
2: ok, c'è la quarta stagione adesso. Sì. E dopo tre stagioni di diciamo in cui è stato detto tanto, questa serie ha raccontato tanto, si sono posti gli autori il problema di dove far parare, diciamo così, dove far arrivare questo allenatore. Il gioco è molto semplice: nel 2013, se non sbaglio, 2014, questo attore americano ha fatto uno spot caricaturale in cui lui si fingeva l'allenatore da americano, che quindi non ci capisce un cazzo di calcio, questo era il sottotesto, che non sa manco le regole del soccer, si trova ad allenare una squadra, un'importante squadra, questa è il Manchester City, di football inglese. Allora, che cosa succede? Che è andato talmente bene questo spot che hanno deciso poi, qualche anno dopo, di preparare una serie TV in cui questo attore americano si spostava in Inghilterra per allenare una fantomatica, una squadra inglese di finzione che milita nella Premiership.
5: In realtà
2: però
5: lo
2: chiamano per farla fallire proprio perché lui non aveva mai allenato e non capiva nulla, neanche le regole, e invece questo poi ottiene un successo, più che altro non tanto in termini di risultati sportivi, quello che diciamo spesso, infatti sì, per questo ti consiglio assolutamente la visione, ma ottiene un successo proprio a livello di rapporti umani
5: della squadra,
2: quindi insomma è una cosa molto lui palesemente poi tra l'altro si è allora c'è un'ispirazione reale e un'ispirazione, diciamo, sportiva, possiamo dire. Guardiola è sicuramente il riferimento, diciamo, più chiaro, cioè un allenatore che ha voluto mettere anche la questione umana, un allenatore che ha vinto tutto da tutte le parti, tra i più vincenti della storia, però è uno che ha voluto mettere anche il tema umano, certo, e dei rapporti all'interno, ma lo si vede anche dalle dichiarazioni che ha fatto all'interno del quindi ti consiglio assolutamente di vederla. Se ti capita, insomma, recuperala.
3: E quindi a questo punto io rilancio con un film, visto che avete, come abbiamo, no, parlato, che non so se avete visto, che è Chi segna vince. Non so se vi è capitato, no. Chi segna vince è un film sempre di un allenatore di calcio americano che, per essere estromesso dalla federazione americana, viene inviato nelle Samoa americane.
0: Certo, sì, è meraviglioso.
3: L'hai visto?
0: Sì.
3: Viene inviato, che è la squadra più scarsa a livello di ranking, sì. Viene mandato lì e chiaramente all'inizio è un disastro totale, eccetera eccetera, questioni tra l'altro interessantissime, umane, eccetera, e lì riscopre il piacere, sì, di allenare,
0: l'amore
3: per lo sport, per lo e lì sport. C'è la frase più bella del mondo, ho fatto, vabbè, ma tanto perderemo sempre, e il presidente della federazione gli dice: sì, è vero, perderemo, ma perdiamo insieme.
0: Sì, sì, bellissimo.
3: Per me.
0: Sì, sì.
2: In realtà, poi tornando per un secondo a Ted Lasso, l'allenatore, al di là di Guardiola, che è la figura, però c'è questo Donny Gamble, che era l'allenatore di Jason Sudeikis, il personaggio che interpreta Ted Lasso, allenatore di basket al liceo di Kansas City, che parlava spesso per metafore, per racconti, aveva un atteggiamento molto positivo, cercava di insegnare qualcosa sulla vita oltre che sullo sport, e quindi diciamo che questo è il riferimento, diciamo, suo. Poi nella quarta stagione c'è un cambio, c'è uno shift, nel senso che lui, che se n'era andato, lo posso dire, tanto non è spoiler, inizia proprio così la stagione. Lo posso dire?
0: Ma dillo,
2: ormai
0: dillo.
2: Detto. Non l'ho detto, che ho detto niente.
0: Dillo, no, a me piacciono gli spoiler.
2: Dopo tre anni, piacciono gli spoiler. Dopo tre anni di premiership, ritorna in Inghilterra per allenare la squadra femminile. E quindi c'è tutto un focus sul calcio femminile e poi un po' su quel luogo comune del ma il calcio femminile si può guardare perché non è tecnico,
5: è
2: perché è noioso, che poi diventa anche un po'. Non so se sei d'accordo, un serpente che si morde la coda, come si dice, un asino che si morde la coda,
0: è un cane.
2: Vabbè, il cane anche,
0: sta roba,
2: sì,
0: sono 10 anni
2: che si morde la coda,
0: è un cane,
2: un dinosauro che
0: si morde. Ma il dinosauro come fa a mordersi la coda?
2: Nel senso che meno attenzione noi diamo a un determinato sport e più poi chiaramente è difficile, no, che il tasso tecnico possa salire, cioè se non gli diamo una chance, una possibilità. Lo so che Alessandro da retrogrado,
0: no,
2: fascistoide,
0: io,
2: non è,
0: no,
2: d'accordo.
0: No, no, io l'ho però... seguito anche quando lavoravo al giornale, era il futsal femminile, però insomma sempre di calcio, sì, si parla. E io continuo a pensare una sola cosa, che è diverso dal calcio maschile per tempi e reattività fisica. Continuo a dire che quando capiranno che vanno cambiate leggermente le misure di tutto quello che accade intorno, avremo partite,
2: attenzione,
0: molto più competitive.
2: Attenzione, Daniele?
3: Sottoscrivo per quanto concerne la questione delle regole, perché però calcio giocato da donne, chiaramente sì, non calcio femminile, perché già questo sembra che è un altro sport, calcio giocato da donne,
2: sì.
3: E è come l'analisi che viene fatta in maniera populista e veramente anche sgradevole, se vogliamo, a volte, è come se uno vedesse un centometrista uomo, un centometrista donna, e pretendesse: ma perché la donna non fa 9,40? È perché
0: no,
3: non lo può fare. È molto semplice. Quindi semplicemente bisogna vedere quello sport con un occhio
0: parametrato su quello sport,
3: un occhio libero, senza fare paragoni. Senza
2: ci
3: pensare...
2: si può divertire andando a vedere una,
3: certo,
2: bella partita,
3: sì,
2: di calcio,
3: certo che sì,
0: a me è capitato di essere sorpreso. I primi tempi in cui mi occupavo di queste cose femminili, ho pensato: Madonna, che palle. Poi ne segui una, due, tre, capisci che in realtà se ti setti su determinati parametri,
2: certo,
0: invece è assolutamente
2: certo. Però non lo facciamo per pigrizia, per che cosa?
0: Un po' per pigrizia, un po' per narrazione.
2: Per esempio,
0: un po'
2: c'è
0: perché...
2: la Roma, per chi è della Roma, c'è la Roma femminile, che tra l'altro è una squadra insomma notevolissima, che ha vinto tanto, sì, e che potrebbe essere intanto seguito, perché non è che dico che devi abbandonare.
0: E parli di una squadra
2: maschile,
0: che ha un ottimo seguito,
2: sì,
0: la Roma,
2: sì,
0: femminile,
2: sì,
0: per esempio,
3: Roma
0: registra delle presenze importanti.
3: Al Trefontane, il giorno prima, sì, gioca sempre nel giorno diverso rispetto alla Roma maschile. Sì. Tra l'altro, saluto Giada Greggi, che è stata la mia calciatrice, vice capitano della Roma, sì, femminile. E sono delle partite.
0: Quasi sempre pieno lì.
3: Sono delle partite belle, sono delle partite. Sì, ma sì, poi c'è un'intensità che non finisce mai, perché vedere. Noi abbiamo al Cinecittà Bettini, abbiamo la Res Roma che gioca in Serie B, che,
0: sì,
3: si allena da noi.
0: Sì.
3: Io vedo gli allenamenti della prima squadra e sono degli allenamenti ad un'intensità straordinaria, veramente è uno sport che deve essere visto per poterlo apprezzare. Se uno lo legge sui giornali, se uno lo ascolta per come viene descritto,
2: certo,
3: non,
2: certo,
3: non lo percepisce.
2: È chiaro. Allora vai, sentiamo ancora qualcun altro.
1: Buongiorno,
2: ragazzi, un po' indietro con i messaggi, ragazzi.
1: Ho saputo da un uccellino che non è quello di Del Piero, sì, che quest'anno ci sarà un nuovo format, Maurizio.
2: Ah, Maurizio, svelalo.
1: Medico, che non sarà Unni, che non sarà Maria Sole, ma ci sarà un nuovo format.
2: A saperlo, Lorenzo.
1: Vecchie mascalzoncelle.
2: Che non abbiamo detto a nessuno.
1: Un teaser, un'anticipazione si può avere?
2: Dai, anticipa, però due cose al volo.
0: In due parole, no,
2: no, non esagerare come al solito tu.
0: Ma cosa mi dici mai?
5: Ho detto tutto.
2: Ma che è? Che è
5: ho detto
2: cosa?
5: Tutto.
0: Beh, però chissà leggere tra le righe.
2: Allora, qualcuno dice, però fare educazione sessuale sentimentale a una scuola in cui la linea didattica è in mano a un governo come questo, non corre il rischio di fare ancora più danni, tipo il sano paternalismo mediterraneo? Beh, speriamo proprio di no.
0: Beh, è chiaro che il rischio potrebbe esserci. È chiaro che va inteso proprio in un altro modo e va, per esempio, concertato certo su larghe intese, che non se ne parla, occupa la maggioranza, se ne deve parla, occupare il Parlamento,
5: se ne parla Tajani, insomma.
2: Ma poi lo faranno dei tecnici, ragazzi, no? Delle persone,
0: mi auguro, no?
2: Va bene, Joy Division, torniamo fra poco.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
10: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Sveglia! Stai ascoltando
20: The Rock Show,
21: il morning show di Radio Rock
22: on Radio Rock.
23: E rientriamo alle 9.36 minuti con Jimi Hendrix, la sua Foxy Lady.
22: Radio Rock, back in time.

0: Oh, a questo proposito, ragazzi, cioè a proposito di calcio, siamo qui Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi.
1: Ma
0: e oggi in sostituzione di Martina Caronna,
1: oggi è per sempre,
0: studio. Eh sì, facciamo questo cambio, questo shift. Daniele Andreozzi, che ricordo, il direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini, che è nostro, anche quest'anno è nostra partner, e quindi vedrete, avrete modo di vedere, insomma, no, Daniele, le maglie del Cinecittà Bettini con il logo Radio Rock. Comunichiamo ogni settimana, poi comunicheremo alla partenza del campionato i risultati della squadra, che sarà un po' la nostra, di cui noi saremo un po' la mascotte, diciamo così, saremo un po' il punto di riferimento, diciamo, a livello comunicativo. Quindi insomma, manca ancora, quanto manca all'inizio del campionato?
2: Mancano tre settimane. Ancora questa settimana usciranno i gironi, quindi cominceremo a parlare anche di dove andremo a parare.
0: Sì, sì, poi entriamo più nello specifico fra pochissimo. Quindi tanto so se avete visto, se avete letto del grandissimo exploit di Nanni Moretti in Serie C. Gol e prestazioni incredibili da parte di Nanni Moretti in Serie C, sì, nel Arzignano Valchiampo, bellissimo, una squadra di Serie C maschile, dobbiamo specificarlo, è giusto così, Serie C maschile, con in campo Nanni Moretti, è una cosa meravigliosa,
2: stupenda,
0: molto molto bella, da farci un film sostanzialmente. E quindi nei tabellini, appunto, tu potrai vedere Nanni Moretti, visto che ha anche segnato sia Nanni e sia Moretti, perché sono due giocatori che fanno parte dell'Arzignano Valchiampo e si chiamano appunto uno Nanni e uno Moretti. È meraviglioso,
3: dicevo io, era pure malato del cuore.
0: Arzignano Valchiampo, vabbè, però per tenersi, che so, fa un po' di cardio, appunto. Arzignano Valchiampo è in provincia di Vicenza, hanno fatto, non so se hai visto, il loro social media manager, una bellissima immagine di Nanni e Moretti abbracciati, con sopra scritto Sogni d'oro, esatto, praticamente a mo' di locandina cinematografica.
2: Io aggiungo che penso che dopo il gol entrambi hanno detto: le parole sono importanti.
0: Esatto. No, ma vedi, il tabellino è meraviglioso. Al 60esimo Nanni, o all'85esimo segna Moretti.
2: Meraviglioso.
1: Secondo me si bellissima. Nota di più se segna
4: se rimango dalla parte
2: al centro.
0: È una cosa meravigliosa. Sono 26 anni Nicola Nanni, 26 anni, 21 anni ed è attaccante, 21 anni invece il centrocampista Mirko Moretti. Tra l'altro Nanni è capitano e miglior giocatore della nazionale sammarinese, con la quale ha segnato già 5 gol, che sono parecchi per San Marino, che ne fa pochissimi. Moretti invece con l'Arzignano firma il suo primo contratto da professionista, si trovano a giocare spesso in campo e quindi hanno vinto in trasferta contro l'Albino Leffe qualche giorno fa. Poi domenica 20 settembre, cioè ieri, vincono contro il Renate 2-1 con due gol, proprio uno di Nanni e uno di Moretti, quindi è una cosa meravigliosa. Chissà se gli hanno detto, sicuramente gli avranno detto a Nanni Moretti, e se c'è qualche commento caustico da parte,
1: mi piace il commento caustico,
0: da parte del grandissimo Nanni Moretti, che insomma ha riportato in campo anche in Serie C, anche se in questo modo così particolare. È bella questa cosa,
2: avrà detto Arzignano pensavo peggio, tipo Spinaceto.
0: esatto. Va bene, ragazzi, intanto quindi come ci avviciniamo, ecco, all'inizio del campionato, preparazione, come funziona, raccontaci un po'.
2: Dal più o meno dal 21-22 agosto le nostre squadre hanno iniziato il percorso di preparazione, sono state anche una settimana in ritiro a Windoli e poi sono rientrate a Roma. Adesso stanno completando appunto il primo mese più o meno di lavoro con tutti e tre istruttori nuovi, quindi allenatori nuovi per tutte le squadre, quindi comunque anche una novità comunicativa, nuovi metodi di lavoro, insomma interessante. Quest'anno è veramente interessante. Poi è l'ottantesimo di vita della nostra società,
0: ce lo dicevi, e questo quest'anno bisogna ricordarlo, perché è un traguardo molto,
2: abbiamo anche la maglia celebrativa che vi porteremo brevissimo assolutamente.
0: Tra l'altro io ricordo, poi magari ridaremo e metteremo anche sui nostri social il link per poter per comprare le maglie, compresa anche quella
2: di Radio Rock,
0: con il logo Radio Rock. Quindi insomma, questo è molto importante. C'è la nuova dei Social Distortion, torniamo fra pochissimo. Brand new music right here. Brand new.

0: 8 sono la nuova dei Social Distortion di Mike Ness, qui tra le nostre 15 novità su Radio Rock. E allora Daniele, tra le altre cose, abbiamo detto del campionato che sta per ripartire. Radio Rock seguirà la squadra degli under 15 del Cinecittà Bettini, San Lorenzo Calcio, con la maglia, con il logo Radio Rock. Però insomma sappiamo che la polisportiva Cinecittà Bettini si occupa anche di molte iniziative parallele e insomma che portate avanti contestualmente al calcio giovanile, di cui abbiamo anche un po' parlato, che abbiamo un po' accennato. C'è qualcosa in particolare che volevi ricordare, che hai piacere di ricordare?
1: Grazie, perché questo è il nostro impianto, non dorme mai, come si dice, un po' come la New York. Ed è sì, abbiamo chiaramente delle tante cose che accadono all'interno del nostro impianto. Penso per esempio all'inizio dell'attività paralimpica del Dipartimento della Federazione, che con i primi test match la prima settimana di ottobre comincerà a giocare, e da fine ottobre per tutti i sabati mattina ci sarà un'attività straordinaria, cioè il campionato regionale del DCPS, quindi diciamo l'attività calcistica paralimpica che invito davvero a chi passa da quelle parti il sabato mattina a venire a vedere, perché se uno vuole scoprire che cosa significa l'amore per il calcio non deve neanche venire a vedere l'under 15 del Cinecittà Bettini, deve venire il sabato mattina, perché lì c'è qualcosa di veramente magico e meraviglioso. Accanto a questo c'è una nostra iniziativa, è un'iniziativa diciamo fatta da me e da Margherita, appunto, da mia socia, che parla appunto di calcio e di integrazione al torneo AfriCup, che a dicembre inizierà, e non vediamo l'ora, chiaramente, perché 8 squadre delle comunità africane che vivono a Roma si contenderanno il primo trofeo. Vi dico, inizierà il 13 dicembre, veramente non vediamo l'ora, perché saranno delle domeniche pomeriggio di calcio, di divertimento, di integrazione, di tante piccole cose che penso che sarà divertentissimo vivere, e speriamo appunto con una bella partecipazione.
0: Sai che pensavo anche una cosa, no? Adesso pensa che flusso mentale ho fatto. Allora, ieri Pedro Acosta ha vinto la sua prima gara, lui è spagnolo, in MotoGP. È un pilota che a me piace moltissimo, lo seguo da tempo, volevo ricordare perché è una cosa molto bella. Allora, di là, io ecco dico che non dobbiate fare per l'Italia, per la nazionale italiana, ci mancherebbe altro. Però è bello certe volte anche scegliersi. Come? Mi ricordo c'era Michele Plastino che mi diceva: io tifo per il Crystal Palace, che lui aveva questa predilezione per il Crystal. Cioè è bello scegliersi degli atleti, delle squadre, indipendentemente dalla nazionale di riferimento, ma per un gusto proprio personale legato a mille criteri che ognuno di noi può avere, no? È anche quello il bello, secondo me, dell'integrazione dello sport. Cioè, io tifo Ferrari, ma non perché la Ferrari è italiana, tifo Ferrari per la storia. Tant'è vero che ci sono tantissimi tifosi della Ferrari. La Ferrari ha molti più tifosi mondo, non certo, italiani certo, di quanti ne abbia italiani, perché chiaramente ha tantissimi tifosi in giro per il mondo che tifano la Ferrari. Quindi insomma è bello anche l'idea di trovarsi, c'è chi tifa, che ne so, ci sono quelli che appunto si scelgono una squadra di calcio inglese di riferimento, c'è quelli che hanno
2: io ho due diciamo pleasure, non guilty, sì, ma guilty insomma, quasi. Che uno che è l'Aston Villa.
0: Sì.
2: Da quando vado alle medie, perché era la prima squadra che ho visto in TV in un campionato straniero, e la prima maglia che mi hanno regalato nella mia collezione. E nel rugby ho tifato sempre il tifo Rovigo, che non c'entra niente con Roma, però è una scelta, no?
0: Certo, certo. Io per esempio c'avevo un amico che era fanatico, erano gli anni in cui vinceva della Scavolini Pesaro in basket, certo. E lui tifava tantissimo Pesaro, uno di Roma, romano, certo, romanista, eccetera. Daniele Andreozzi, tu ce l'hai qualche riferimento?
1: Io ho avuto l'amore folle per il Manchester United di Ferguson, chiaramente, certo, perché sono cresciuto crescevo, certo, insieme,
2: quegli anni lì,
1: insieme a lui, e poi a tutte le squadre dove ha allenato Zeman, quindi dovunque stava lui, tifavi... dovunque stava lui io tifavo quella squadra.
0: Mi piace tantissimo
3: questa cosa. Tifavi Zeman, in realtà.
1: Io tifavo assolutamente
0: però è
1: Zeman,
0: bella questa
1: il Pescara,
0: cosa,
1: il Foggia,
0: cioè io per esempio vabbè, quello è tolta quella parete, però io dico quella cosa lì, io anche per esempio in Formula 1 tifo la Ferrari, però ci sono dei piloti che secondo me Acosta è un bravissimo pilota, perché è giovane, ha 22 anni. L'anno prossimo sarà in Ducati, quest'anno è in KTM, che è una ha una moto che non è a livello delle altre, però sta facendo, e poi è molto aggressivo, ti fa divertire senza essere scorretto.
2: Quindi a te che succede? Lo tifi perché ti emoziona,
0: sì,
2: e riveniamo al nucleo poi dello sport, no?
0: Sì,
2: perché regala sta roba qua,
0: regala questa roba,
2: non è razionale
0: rispetto ad altri piloti che magari non te la regalano quella roba lì, no?
2: Certo.
0: Anche in Formula 1 è così, ci sono dei piloti che magari al di là che non vestono la tuta della Ferrari, magari però mi piacciono, mi emozionano, e altri che invece li trovo... Poi sai, è anche un discorso legato, secondo me, a l'aspetto appunto del puro divertimento, anche sul calcio, no? Ci sono quei calciatori che fanno delle cose meravigliose, e ci sono quelli che si sono fatti notare soltanto per le loro intemperanze, scorrettezze, giochini mentali, che a me personalmente, per com'è la mia sensibilità, non mi piacciono, perché è un modo di giocare. Cioè, per esempio, Marc Márquez è un grandissimo pilota, però a me non piace, non si può dire che non lo sia.
2: Però è difficile farselo stare simpatico.
0: No, non mi sta simpatico, non mi sta per niente simpatico. Quindi chiaramente preferisco che vinca Costa. Mi piacerebbe che vincesse Bezzecchi, che secondo me è un grande pilota anche lui. Ha dimostrato purtroppo anche quest'anno, nei momenti importanti e cruciali, di mancare l'obiettivo. Questa è una cosa. Però, insomma, è bello che. Però non lo tifo perché è italiano. Cioè, non è, capito, quello lì.
2: No, certo. Sì.
0: Perché se no. Allora, perché poi dopo che cosa succede? Kimi Antonelli, Sinner, cioè queste polarizzazioni soltanto perché che poi creano quei flussi in cui tutti che seguono il tennis, quando Sinner è il numero uno nell'ATP, poi dopo Sinner fisiologicamente ci sarà un momento in cui calerà e poi si ritirerà e basta, non si segue più il tennis, cioè che trovo una cosa folle.
1: Chiudono i canali Sky perché ormai sono solo tennis,
0: capito? esatto trovo una cosa folle. Senti, invece, per quanto riguarda la stagione di Serie A, che è partita, insomma siamo alla quinta giornata, c'è qualcosa che ti ha colpito, che ti ha... Si sta parlando moltissimo dell'exploit di tre squadre, tre piccole squadre che insomma si sono ritrovate ai grandi livelli, no? Il Frosinone, il Cagliari e questa Lazio, queste tre piccole squadrine che però si sono trovate ai primi posti. C'è...
2: No, per esempio, no, diciamo che qui c'è una maggioranza romanista, cioè che è la maggioranza giusta, sana del paese. Detto questo, però lo dicevo stamattina, mi costa pure tanto, però a Gattuso gli ha dato atto che
0: fatto un buon lavoro,
2: ragazzi, ma
0: partivano per la lotta alla retrocessione,
2: cavolo, sta facendo il suo.
1: Esordiscono uscendo dalla Coppa Italia contro il Mantova, perdendo in casa contro il Mantova, nello stadio
2: facile,
1: vuoto, e onore e merito a Gattuso che sta facendo un lavoro,
2: ma costa dirlo, giocano bene
1: la Lazio,
2: cioè,
1: gioca
2: rispetto
1: bene
2: a quello che potevamo immaginare.
1: La Lazio gioca bene, è riuscita anche a fare una buona partita nell'unica partita un pochino più complessa che ha avuto fino adesso il calendario, contro il Milan, dominando il primo tempo e subendo nel secondo. Gattuso sta riscoprendo e sta rivalutando alcuni giocatori che erano dati praticamente per finiti. Quindi sì, assolutamente sì, concordo con Emilio, ma la Serie A è interessante, finalmente, direi, dopo tanti anni è interessante.
2: E mi viene da dire, quanto c'entra pure quelle due o tre piccole riformette sul discorso che per esempio adesso si arriva a sfiorare i 60 minuti giocati rispetto ai 50?
1: Per me tantissimo, tanto che infatti era il punto che volevo sottolineare, cioè queste piccole cose che non consentono, come si diceva prima, ai furbetti di essere il centro di una partita di calcio. Quindi tu devi battere la rimessa laterale e ti devi sbrigare, devi battere la rimessa dal fondo e ti devi sbrigare, quando esci dal campo e sai per certo che prima di un minuto non puoi rientrare, quindi non puoi far finta di esserti fatto male. Quindi mettiamo le regole che consentono che lo spettacolo sia più bello e le partite sono più belle.
0: Qualcuno dice, ma un ospite, uno solo che tifa e parla bene della Lazio, lo inviterete?
3: Ha ragione.
0: Non tifa, però ha appena parlato bene della Lazio.
2: Abbiamo permesso che da Daniele uno studio romanista anche... abbiamo fatto i complimenti a Rino Gattuso e alla Lazio. Più di così, se pensate che cantiamo l'inno, no.
0: No, non esageriamo.
1: L'inno no, esageriamo. Onore al merito.
3: L'hai fatto,
0: anche se l'hai fatto.
2: Anche per una buona causa.
0: C'è qualcuno che mi prende in giro e dice: l'immenso amore di Emilio per Hamilton è sempre stato sottolineato negli anni. No, però se ci pensi, il mio amore, che non c'era prima e adesso c'è, è dovuto al fatto che Hamilton è molto cambiato umanamente. Cioè, una persona che ha fatto un lavoro su di sé, che ha fatto un lavoro di introspezione, che gli ha permesso di venire in Ferrari. Sì, va bene, siamo d'accordo, ma gli ha permesso anche di maturare come uomo, di maturare come atleta.
3: Quindi c'è qualche speranza anche per te.
0: Allora, Maurizio, non spoilerare.
1: Scuola di vita, la Ferrari,
0: scuola di vita. Diciamo che lui ha fatto un certo tipo di lavoro, e quindi anche per i bambini, no, per i ragazzi più giovani, lavorate su di voi perché potrete poi arrivare in Ferrari.
2: Quindi parliamo per esempio anche al signor Kimi Antonelli. Tu pensi adesso sei umanamente spregevole?
0: No, abbastanza. C'è la mia compagna Carlotta che a un certo punto dice: Kimi Antonelli si è tolto dai social. Io vado a guardare e dico: ma a me non mi risulta, lo trovo. Poi ho capito che non si era tolto dai social, l'aveva semplicemente bloccata. Improperio. Allora, cosa ne pensi?
1: Momenti veramente.
0: Allora, cosa ne pensi tu? Allora, abbiamo fatto questo, siamo partiti con questo sondaggio questa mattina a proposito di Kimi Antonelli e degli insulti, però che lo devono far crescere, che lo devono far crescere e maturare a Kimi Antonelli. Cosa ne pensi tu di, leggo Gazzetta dello Sport, poi dobbiamo chiudere, però insomma, prima pagina, vergogna allo stadium, la curva bianconera si volta durante il ricordo di Mazzola. Cosa ne pensi?
1: Chiaramente è proprio triste, cioè è veramente tanto triste.
0: No, perché prima è intervenuto un juventino che ha giustificato, si è detto no, perché loro si sono, loro hanno insultato Gianni Agnelli quando è morto, gli interisti,
1: e quindi in risposta noi, beh, questo mi sembra eccezionale, è come dire,
2: è una begana,
1: è la struttura proprio sociale della nostra della nostra umanità. Non credo ci sia da commentare, tanta tristezza.
0: Direi che è tutto chiaro. Daniele, noi ti ringraziamo, quando vuoi ti aspettiamo qua in studio. Studio, altrimenti grazie. Ci sentiamo sempre più o meno intorno alle 9:30 in collegamento telefonico con te. Chiudiamo con una tua scelta e dici cosa
1: la dedico proprio a Margherita.
0: Oh, fantastico. Allora, la dedica per Margherita di Genesis con Follow You, Follow Me, bellissima. E quindi grazie a Daniele Andreozzi, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, che
1: e
0: torna
1: presto
0: con noi settimana prossima. Chiudiamo con i Genesis. L'appuntamento è a domani, grazie.
1: Ciao
0: a tutti.
1: Ciao.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
2: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
8: Oh papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Rock News, edizione della mattina.
19: Apriamo oggi con gli Anoi Rocks la notizia dell'uscita il 13 novembre via BMG di The Complete Collection 1981-1984, raccolta contenente tutti gli album pubblicati dalla formazione originale del gruppo, inclusi anche brani inediti e rarità. Per ordinabile direttamente sul sito ufficiale della band, l'opera sarà disponibile nei soli formati CD e vinile. Proseguiamo con Ozzy Osbourne perché è ufficiale l'arrivo nei cinema di tutto il mondo il 28 e 29 ottobre prossimi del concerto evento Back to the Beginning, tenutosi il 5 luglio dello scorso anno a Birmingham, poco più di 2 settimane prima della scomparsa dell'indimenticato frontman dei Black Sabbath. Distribuito in esclusiva per l'Italia da Nexo Studios in collaborazione con Sony Music e Live Nation, il film, diretto per il grande schermo dal regista Ben Wainwright Pierce, viene ora riproposto in Dolby Atmos 5.1 per offrire un'esperienza audio totalmente immersiva. Infine Trivium, perché è disponibile da meno di una settimana la nuova Dead Inside of Me, inedito della band statunitense, nonché primo estratto dal prossimo lavoro in studio del gruppo. Spero che vi piaccia, ha detto il leader Matt Heafy presentando il brano. Ci siamo divertiti un mondo a realizzare questa canzone, così come le altre in arrivo. Grazie a tutti per il vostro supporto in questi anni.
0: Le ricorrenze.
20: Oggi, 21 settembre 1934, nasce Leonard Cohen, cantautore, poeta e scrittore canadese tra i più noti e influenti di sempre, scomparso nel 2016. 1972, nasce Liam Gallagher, cantante inglese, voce e membro, assieme al fratello Noel, degli Oasis e dei BDI. 1976, Tom Waits pubblica il suo 4º album in studio, Small Change.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
21: Gagarin. Che dicevi? Forte e chiaro. Gagarin. Accensione motori. 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin.
3: On Radio Rock.
22: Ricevuto.
23: E buon
1: buongiorno, ben trovati, queste Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13, anche per questo lunedì 21 settembre. Cominciamo subito ringraziando tutti gli ascoltatori di Radio Rock che sono venuti questo sabato al Monk, in cui c'era questo grande evento, ovviamente con i Clint 1918 dal vivo, ma anche insomma per incontrarci come primo evento della stagione.
2: Grazie, grazie, grazie per esserci stati.
1: Ecco, e soprattutto Marco Muscarà si è fatto vedere di notte, abbiamo fatto una foto, testimonianza di questo evento, qualcuno ha anche commentato la foto dicendo che probabilmente
2: sì, più di qualcuno,
1: c'era di mezzo l'intelligenza artificiale, no. Invece no, ve lo assicuro, Marco Muscarà era lì.
2: Ero lì dopo il tramonto, nonostante... Ma sai perché l'ho fatto, Tatiana? Perché è ancora estate, lo sarà ancora per domani, mentre nella notte tra martedì e mercoledì ufficialmente diremo sì. Addio con l'equinozio di primavera. All'estate entreremo ufficialmente nell'autunno.
1: Ma dice che ci sarà ancora caldo, quindi sì, non dubitate. Delle nostre bellissime...
2: Ah, i generali dell'aeronautica militare, che tu sai quanto noi ci fidiamo delle nostre forze armate, dicono che ci sarà caldo addirittura fino a settembre, fino a novembre, scusami, come te. Quindi insomma, no, ci aspettano
1: ancora il mare.
2: Un mese e mezzo di autunno, sì. È strana questa roba, non fa bene sicuramente al nostro pianeta, però così sarà.
1: Detto questo, l'altra buona notizia è che una grande mostra di Marina Abramovic sta per aprire alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.
2: Ma davvero?
1: Attenzione, finalmente avrò la possibilità di vedere qualcosa di Marina Abramovic dal vivo. Terza notizia.
2: Sì.
1: Rispondi bene però. Un ascoltatore ci chiede: sul risotto alla zucca ci sta meglio il prezzemolo o la noce moscata?
2: Secondo me la noce moscata, senti che ti dico, amico.

0: gli Interpol, Wings on Fire. Se volete votare questa novità potete farlo naturalmente sul sito radiorock.it. Questo Tati. È sempre uno dei brani contenuti nel disco uscito il 28 agosto di quest'anno.
1: Tati, ti vedo un po' stanca,
0: no,
1: ma
0: insomma, stanca,
1: me lo aspettavo perché sei stata, immagino, questo weekend a Pontida alla reunion annuale dei votanti della Lega Nord, no? Siete andati tutti
0: certo.
1: là a fare. Non c'era tanta gente quest'anno, devo dire, rispetto agli anni.

0: anni precedenti sta un
1: c'era più gente ai Glimt 1918.
0: Beh, sì, sicuramente anche perché posso dire insomma i Glimt 1918 e Salvini tendenzialmente insomma danno vita a due spettacoli un pochino diversi, anche se poi Salvini ha detto che riunirà il congresso a ottobre per sì. decidere cosa fare nel prossimo ci sono le elezioni insomma a breve staremo a vedere chiaramente meno gente perché c'è tutta la questione legata a tanti voti che sono passati dalla Lega Nord al generale Vannacci, del quale tra l'altro non so se hai visto
1: di quello che hai detto nel fuori onda per
0: no,
1: cortesia.
0: Ha parlato
1: no
0: anche,
1: dillo.
0: Lo dico, che problemi c'ho. Ha parlato anche Tajani, Antonio Tajani, esatto. Vice premier, ministro
1: sì,
0: degli esteri,
1: dovrebbe occuparsi degli esteri e non di altre cose.
0: Durante un intervento sul palco di Itaca a sì. proposito della di una domanda su Vannacci appunto, no? Sui voti che ha portato via al centrodestra, se allearsi o meno nelle prossime elezioni con Vannacci o no, ha detto: se dovessi consigliare a mio figlio quale donna sposare, ha detto Vannacci,
1: io non ce la faccio a commentare
0: tra una più appariscente sì. e una più affidabile e seria, che sarà una buona madre di famiglia, che terrà fede all'amore, che conferma con il matrimonio, che porta la gonna lunga,
1: no, cioè, vabbè.
0: Immagina un angelo del focolare
1: o nessuna gonna addirittura
0: una serie di cose, no, ha parlato appunto del fatto che gli consiglierei quel tipo di donna.
1: Ma io che gli hai consigliato te, ti sei immaginato Vannacci vestito da
0: Sailor
1: Moon?
0: No, perché lui parlava di questa cosa che in merito a una domanda su Vannacci, e quindi chiaramente la donna appariscente con la minigonna, le extension eccetera era Vannacci. Io mi immaginavo Vannacci vestito con una minigonna di latex e le extension, i colpi di sole ai capelli, sarebbe stato bello.

0: Allora Tati, ho una nuova artista preferita. Nonostante faccia un tipo di musica che, devo dire la verità, non è proprio compatibile con i miei gusti, ma proprio come che cos'è? L'arte quando l'artista arriva prima. E questa artista è Miley Cyrus.
1: Oh, che ha fatto?
0: Si è uscita col nuovo disco. Avrà due date, il 16 e 18 ottobre a Los Angeles, all'Hollywood Bowl di Los Angeles, per presentare appunto i nuovi singoli. Ma le hanno chiesto: farà altre date? Lei ha detto sì, certo, le farò altre date. E dove le farà? All'Hollywood Bowl di Los Angeles, sempre. E lei ha deciso da qualche anno di suonare e cantare solo là. E la motivazione è perfetta. Posso dire? Mi trovo completamente d'accordo. Ha detto, alla fine l'Hollywood Bowl è a solo 10 minuti da casa mia. E quindi ha detto, ho troppe cose a cui pensare.
1: Quando voi dovete andare proprio nelle case... di riposo da giovani, madonna,
0: ha
1: per
0: detto,
1: favore.
0: Quando mi esibisco, voglio che sia un giorno normale. Io me ne posso stare a casa, pranzo, sto tutto il giorno a casa, poi vado a fare il soundcheck e poi me ne torno a casa.
1: Ecco, faccio, che eri tu.
0: Faccio un riposino. Un quarto d'ora prima del concerto esco, arrivo, mi esibisco e poi...
1: Ma peggio di te!
0: È l'ideale, perché tutti i miei fan possono vedermi e io posso tornare a dormire nel mio letto subito dopo il concerto.
1: Ma
0: posso,
1: sai che ho visto invece...
0: Brava Miley, brava, brava, altro che tour,
1: no, ho visto,
0: in Europa, eccetera. A
1: ho visto
0: da casa.
1: Una notizia che dice che le discoteche stanno morendo perché i giovani non vogliono più uscire la sera e quasi nessuno ne capisce il motivo.
0: Io lo capisco il motivo, cioè lo capisco.
1: I club si stanno un po' svuotando.
0: Sì, e devono fare al pomeriggio.
1: Odiano fare festa.
0: Ti ricordi quando andavi alle medie e andavamo alle medie, che si andava in discoteca il sabato pomeriggio? Quello?
1: Sì.
0: Là verso
1: no,
0: le
1: 3:30,
0: no,
1: ma
0: 4.
1: Non lo fanno proprio, non gli va. Dice che la festa per loro è diventato un teatro dell'ego, una fuga emozionale.
0: Vabbè, non sono d'accordissimo su questo, forse è troppo.
1: Dice che non hanno voglia di bere, dimenticarsi chi sono.
0: E quello potrebbe starci, potrebbe anche essere una cosa...
1: Questo potrebbe essere una cosa intelligente.
0: Abbastanza salutare. Il problema è che io ho l'impressione che tanti della generazione Z e quella alfa anche hanno proprio problemi a stare in società, cioè sociali, non a interagire umanamente e fisicamente con le persone.
1: Allora, hanno detto che il nuovo lusso è dormire presto, leggere prima di dormire, idratare il corpo, svegliarsi con chiarezza verso le 5 di mattina.
0: Mi sembra troppo
1: prendersi
0: presto.
1: Cura del fisico e della concentrazione.
0: Bah, forse
1: okay,
0: un po' troppo.
1: Allora, i dati dicono questo: il 52% dei giovani preferisce restare a casa il sabato sera, il 61% vuole ridurre l'alcol, la nuova generazione vuole solo potere mentale. Potrebbe essere una buona notizia.
0: Sì, una mezza buona notizia, se non portasse con sé un senso di solitudine probabilmente enorme. Certo, lo dico io che adoro stare a casa, però
1: cioè alla fine io ho insistito tanto col tatianismo.
0: Sì.
1: Hai fatto più seguaci. Capito? Tu invece con chi rinuncia alla vita notturna.
0: Amici, il muscarismo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili.
7: Come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Eset zero anticipo.
1: E promo nuovo con T-Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis,
4: buongiorno convenienza!
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Stai ascoltando Gagarin.
13: Una trasmissione spaziale
14: on Radio Rock.
15: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Kiss, poi Kings of Leon per le novità. Radio.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: sentito, primo estratto dal nuovo decimo album dei Kings of Leon, in uscita il prossimo 6 novembre. Per ovviamente votare le vostre novità preferite potete utilizzare il sito radiorock.it. Ti do una bella notizia,
1: sì,
0: caro Marcolino.
1: Dimmi, Tatiana,
0: mio.
1: Dimmi.
0: La nazionale italiana di basket in carrozzina ha vinto la sua prima medaglia di sempre ai mondiali in Canada.
1: Che bello, che bello, che bello.
0: Sei contento?
1: Sono
0: risultato
1: molto contento.
0: Migliore finora era stato un quarto posto nel 2010. La squadra allenata da Fabio Castellucci è stata battuta in finale dall'Australia per 81-57 alla fine di un torneo in cui ha superato le aspettative con ottime prestazioni, tra cui una vittoria contro i campioni uscenti degli Stati Uniti nella fase a gironi e una rimonta contro la Gran Bretagna in semifinale.
1: Oh, bene, bene, bene. Vedi, un risultato positivo dal punto di vista sportivo.
0: Basket in carrozzina, tra gli sport di squadra giocati alle Paralimpiadi sin dalla prima edizione del 1960, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, esatto. No, ma tra l'altro, insomma, uno sport anche
0: tanti
1: bello.
0: Tanti complimenti ai vice campioni del mondo.
1: Tra l'altro si picchiano tantissimo nelle partite. Ho visto il basket e il rugby in carrozzina, entrambi gli sport, insomma, sono belli, belli accesi. Senti Tati, invece,
0: dimmi.
1: Stavo vedendo una cosa particolare, perché un tizio, un fisico, divulgatore scientifico, si chiama James Lees, ha fatto una mappa mondiale in cui ha catalogato i musei più strani.
0: Sì, ne avevano parlato al Rock Show qualche giorno fa.
1: Ma che bella questa roba, è una roba meravigliosa. Me li sono andati a vedere e c'è il museo che ho visto io quando sono andato a Parigi, che sono andato a vedere il museo delle fognature.
0: Ah, il museo sì, tipo, come mai?
1: Non lo so, perché all'epoca studiavo ingegneria, quindi facevo anche esami di ingegneria.
0: Beh, interessante,
1: idraulica.
0: Quindi?
1: Posso dire? Insomma, non è proprio il massimo delle cose. Però c'è per esempio il museo della cravatta in Svezia, dove andare. Ce ne sono anche a Roma, per esempio. A Roma
0: allora,
1: c'è il museo.
0: Dici quelli che ci sono a Roma, vai.
1: A Roma c'è il Profondo Rosso Horror Museum in via De Gracchi. Poi c'è il Museo delle Anime del Purgatorio, che non so cosa sia, e a Lungotevere Prati, se ti interessa. E poi abbiamo il Museo dei Gladiatori, invece, che insomma al momento è chiuso, però è quello tendenzialmente come cosa. Poi ci sono il Museo dell'Olio d'Oliva, il Museo dei Cani.
0: Che
1: in
0: strano.
1: Italia sempre,
0: no, invece sì. Ho visto che a Roma adesso si può salire sui tetti di Piazza di Spagna, perché è gratis, il tornato accessibile al pubblico, l'antica biblioteca di Trinità dei Monti, uno spazio storico che era nascosto sopra la chiesa, da cui si può ammirare Roma dall'alto, una biblioteca che un tempo custodiva 9.000 volumi, poi dispersi alla fine del Settecento. Però insomma c'è uno spazio bellissimo, c'è una mostra d'arte contemporanea in questo momento, però potete visitarla gratuitamente fino al 7 novembre, se vi capita, dal mercoledì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato dalle 12 alle 20. Non è necessaria la prenotazione, secondo me ne vale la pena, viste le foto. Si vede Roma dall'alto, un posto incredibile.
1: Ah, che belli tetti di Roma.

0: Killers. Mentre qualche giorno fa,
1: sì,
0: caro Marco,
1: dimmi,
0: il
1: Tatiana.
0: 19 settembre, che però noi non eravamo in onda, era l'anniversario di Anime Salve.
1: Oh,
0: eh?
1: Bene,
0: immagina,
1: bene,
0: il
1: bene.
0: 1996, tu hai quanti anni più o meno?
1: Nel 96 ne ho 13.
0: 13 anni, sai che dovrebbe uscire un disco, no? Probabilmente
1: sì,
0: se ne è parlato. E arriva, eccolo lì, sullo scaffale del negozio. Tu esci, bambinetto, vai in un negozio di dischi e ti compri l'ultimo disco di Fabrizio De André.
1: Che meraviglia.
0: Anime Salve.
1: Che meraviglia,
0: eh?
1: Molto bello, tra l'altro 19 settembre.
0: Uno degli album più venduti, fra l'altro, del 1996.
1: Fammi dire, 19 settembre, che era sabato, 19 settembre, so Tatiana che tu ti sei commossa perché si è verificato il miracolo del sangue di San Gennaro.
0: Ecco qua.
1: Proprio questo sabato, in quanti si sono tranquillizzati, si è sciolto il sangue di San Gennaro. Ahi.
0: Lo sapevamo, non avevamo dubbi. Vabbè, comunque tu torni a casa con questo disco, lo metti su,
1: sì,
0: e poi stai tutto aggrovigliato tutto il pomeriggio a riflettere su questo.
1: Posso stare seduto a riflettere? Perché
0: ti attorcigli.
1: Mi attorcigli
0: dal dolore.
1: Va bene.
0: Senti questi racconti di storie, di solitudine, no? Di emarginazione.
1: Bellissimi, però.
0: Bellissimo. Era tutto solo per passare. Adio.

0: Voce nera, ovviamente, Fabrizio De André.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Prima
0: c'è
1: parlavamo.
0: Qualcuno che ci scrive: il sangue si è sciolto, bello credo, con questo caldo, sì, e con questi tempi, direi anche.
1: Oh, invece, prima parlavamo, no, di quanto i giovani, la generazione Z e anche Alfa, non esca più il sabato sera, stia a casa, ci scrivono, ma sarà anche per motivi economici, cioè quando ti muovi ti partono almeno, sì, 50 euro, poi vabbè, hanno ormai il cinema a casa, tutto a portata, perché uscire, insomma, meglio per noi che c'è meno traffico, però effettivamente è anche vero che accade alcune volte che alcuni cinema molto vecchi magari abbiano degli impianti o degli schermi che non dico che siano paragonabili ormai a quelli che abbiamo a casa, però succede anche quello, eh.
0: Vabbè, io però invece ho trovato, sì, che nel Ferrarese c'è una cabina telefonica dismessa che è diventata il cinema più piccolo al mondo.
1: Davvero?
0: Tu puoi andare lì, quindi non hai
1: solo?
0: I vicini che bisbigliano, che mangiano, che commentano, che mangiano popcorn. Mamma mia, quanto... Cioè io dico, no, allora, ma perché dovete vendere i popcorn al cinema, che le persone poi sgranocchiano e fanno un rumore e non ti fanno sentire le parole del film? Cioè, un'altra cosa, dovete inventare qualcosa che sia morbido.
1: Sì, a prescindere che poi uno potrebbe pure stare due ore senza mangiare necessariamente.
0: Sì, beh,
1: cioè,
0: certo,
1: succede di
0: per
1: starci.
0: Per carità, è bello mangiare popcorn e vedere un film, però si può fare a casa.
1: Sai,
0: ma
1: che
0: non
1: fare,
0: in un cinema pubblico.
1: Dovrebbero fare come, ha presente il vagone del silenzio su Trenitalia? La sala no popcorn, no cibo. C'è, cioè, una, ecco, sala no silenzio, in cui tu vai là e ti vedi il cinema in silenzio, senza cellulare, senza niente.
0: Comunque c'è questo cinemino, se vuoi andare, ci sono dei cortometraggi in realtà, sì, che vanno lì in continuazione, quindi entri, inquadri con la fotocamera dello smartphone il QR code che compare sullo schermo e ti colleghi per scegliere il titolo che ti incuriosisce di più.
1: E
0: però voglio dire ai ferraresi,
1: è una specie
0: in realtà,
1: di cabina delle foto in pratica, cioè, sì, entri là, ti siedi da, sì, solo con la tendina e guardi.
0: Però voglio dire ai ferraresi che in realtà il cinema più piccolo del mondo, ci sono stata quest'estate, è Ucinemittu, quello fondato dall'attore Luca Marinelli.
1: Ma
0: insieme
1: davvero?
0: All'associazione Biblioteca Verde a Longone Sabino, che sai che è questo paese dove ogni anno lui fa questo festival,
1: sì,
0: in cui si proiettano film in cui magari lui è stato anche attore, ed è il Longone Sabino in provincia di Rieti, è appunto il posto dove lui, insomma, le sue origini, no? La sua nonna, eccetera eccetera. Sono 12 sedie, sono ricavate da arredi recuperati, molto carino, è un ex ufficio postale, e quello secondo me è il posto, il cinema,
1: cioè il cinema
0: più
1: vero,
0: piccolo,
1: insomma,
0: al mondo,
1: non l'installazione.
0: 12 persone, beh.
1: Beh, che bello, come a casa, cioè a casa mia forse se ci mettiamo ci entriamo in 12, eh.
0: Vabbè, preferisco Cinemittu di Luca Marinelli. Scusami, eh. Scusami.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
7: Quante volte hai detto, stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Devi provare, Devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
22: Chiaro.
23: State ascoltando
24: Gagarin,
23: una trasmissione spaziale
25: on Radio Rock.
26: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Rimanete con noi, tra pochissimo Audioslave e poi Arab Strap per le novità. Radio

0: nell'altra redazione di Radio Rock. Parlando di cinema, prima parlavamo di cinema, fra l'altro in questi giorni c'è la promozione per chi è povero e vuole andare al cinema. Dovete vederli tutti questa settimana, perché fino al 24 costa 3,50 euro.
1: Quindi una grande occasione, ma fammi ricordare.
0: Chi ci dice però, ti prego, no, ti prego Tatiana, non togliermi popcorn dal cinema. Io ti ringrazio per questo messaggio, sì, ma io non ho questo potere. La mia era un'idea e non credo che mi daranno retta, purtroppo. Ma a proposito di cinema, dobbiamo ricordarvi una cosa importante.
2: Radio Rock Promotion.
1: Ma che importante, esiziale. Stiamo parlando di Aldair Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano che trovate da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now. La carriera del numero 6 della Roma in un... veniva 7, invece no, 6, che è, appunto, è raccontata attraverso il suo legame profondo con la squadra, la città, le 13 stagioni in giallorosso, numero 6 che all'inizio venne anche ritirato, poi successivamente riassegnato dopo un po' di anni. Un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria, si passa da Rio de Janeiro, la città eterna, in Portogallo, si va un po' in tutto il mondo con la storia di Aldair, la voce narrante di Claudio Amendola. Le testimonianze sono tantissime, si va da Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico, molti altri, le musiche di Piotta. Insomma, lo trovate da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now.

0: Flores, proprio dal film Cuore Giallo Rosso. Detto questo, cari amici, oggi vogliamo fare una cosa un po' distopica. Vogliamo parlare delle canzoni rock che hanno predetto il futuro, perché ce ne sono diverse, alcune anche molto inquietanti, che raccontano temi in cui l'impatto della tecnologia sulla nostra società ha portato determinate cose che poi si sono avverate. Vabbè, poi avrete le vostre possibilità, e quindi 3899-106-600 per fare le vostre proposte. Vogliamo cominciare con gli Who.
1: Esattamente.
0: Ne hanno fatte diverse di canzoni che hanno predetto il futuro.
1: È vero. Forse però quella che lo ha predetto più delle altre come canzone è Relay, anzi The Relay nella versione inglese. E il motivo è che comunque loro erano riusciti con grandissimo anticipo, perché parliamo insomma del 1972, a prevedere quello che sarebbe stato internet in qualche modo. E cioè in realtà Relay è uscita come singolo, era stata pensata precedentemente a inizio proprio anni 70 come canzone da inserire in quella che doveva essere il seguito del successo Tommy, no? La grande opera rock degli Who. Si sarebbe dovuto chiamare Lifehouse, il seguito, un'opera rock distopica, che raccontava di questi uomini che vivevano isolati in casa. Vediamo che ti ricorda, isolati in casa, collegati continuamente a un enorme computer dal quale potevano vedere tutte le cose del mondo, ma senza uscire nel mondo. Quindi è esattamente quello che stiamo vivendo oggi. Ipotizzato nel 1971, tra l'altro poi ipotizzavano anche delle cose molto simili a Matrix, cioè queste sorte di tute nel quale non c'è contatto fisico, consumi la loro vita, la tua vita attraverso esperienze programmate, che sembra un po' proprio il concept alla base, sì, di Matrix. Quindi anche quello avevano anticipato.

0: Yeehoo! Ce ne sono davvero tantissime di canzoni in questo caso che prevedono il futuro. 3899-106-600 per dire le vostre, ma insomma alcune molto famose, vedi London Calling dei Clash per esempio, che insomma quando il cambiamento climatico era ancora poco conosciuto avevano evocato scenari da catastrofe ambientale, un po' quelli che si stanno verificando in questo momento, no? Per esempio,
1: beh, sì, cioè riescono
0: con temperature
1: veramente
0: fuori controllo, raccolti scarsi. Londra sommersa dalle acque.
1: Esatto, manca solo quest'ultima visione. Speriamo insomma che non sia realistica e reale. Però tutto il resto lo hanno preso, eh.

0: parlando di canzoni che hanno profetizzato il futuro. Qualcuno ci scrive 2030 degli articolo 31.
1: Ah, beh.
0: Sentiamo invece questo messaggio. Vai, siete bravissimi.
2: Un mio amico complottista anni fa diceva che Bad Moon Rising dei Creedence Clearwater Revival gli ricordava l'avvento del Covid. Cioè era profetica di dire c'è una luna cattiva che sta arrivando e... Secondo lui era la previsione del fatto che sarebbe
0: però
2: la
0: manco troppo complottista, perché in realtà la canzone, il tema, quello è, cioè sì, nel senso che parla comunque di una catastrofe
1: in arrivo
0: naturale,
1: però effettivamente poi fu ispirata dal film The Devil and Daniel Webster, film del 1941, in cui sta arrivando questo uragano, avrebbe distrutto esattamente i raccolti di diverse fattorie, risparmiato altre, insomma, quindi
0: però
1: è quello.
0: Ci sta, bravo, molto bravo.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
14: Gagarin.
0: Gagarin. Una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
15: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 di farci sapere quali sono secondo voi le canzoni rock che hanno predetto il futuro. Fatecelo sapere.
2: Radio Rock. Back in time.

0: naturalmente novità preferite sul sito radiorock.it. Il futuro è adesso, si chiama questa trasmissione oggi, sì, perché vi stiamo chiedendo di segnalarci delle canzoni rock che prevedevano il futuro.
1: Esattamente, okay? Future is now, e tante canzoni sono canzoni straniere, ma non soltanto, qualcuno, sì, parlava di 2030.
0: Oh, sentiamo un po' di messaggi, 3899, 106 e 600 che sono arrivati.
1: Però
0: allora,
1: diceva, per esempio, sì, 2030 ormai si parla solo tramite internet, Amber è il primo presidente donna tra le varie cose, eccetera, insomma giocava a ipotizzare il futuro, qualche cosa effettivamente. Citando Sanremo, presenta ancora Baudo con i fiori e la scenografia spettacolare. Cioè, in realtà, quest'anno ha vinto Bossi. Magari Bossi non più adesso, sì, per ovvi motivi, però più o meno qualche cosa l'avevano preso effettivamente.
2: Ma tutto sommato, alla fine, anche a che ora è la fine del mondo di, non di Ligabue, perché ovviamente è una cosa di The World of the Damned, il cui testo è stato un po' stravolto, però nella versione di Ligabue non preannuncia la fine del mondo, però si chiede in quanti davanti alla fine del mondo si preoccuperebbero, oppure assisterebbero all'evento in TV, si sintonizzerebbero su un canale, no? In qualche modo è una specie di preludio all'avvento dei social e del fatto che le persone, piuttosto che incacchiarsi per un qualcosa che va male, si mettono su un social, scrivono, parlano, poi fanno poco, diciamo, alla fine.
1: Potrebbe essere. Qualcuno tra le varie canzoni ci citava i Rage Against the Machine con Sleep Now in the Fire, non tanto per la canzone quanto per il video, perché effettivamente
0: Si è parlato tanto di questa cosa.
1: Sì, effettivamente il video è girato davanti alla borsa di New York. A un certo punto, tra la folla, c'è un uomo con un cartello che dice Donald Trump for President, quando Trump,
0: quindi hanno predetto questa
1: era il
0: cosa,
1: 2000.
0: Incredibile.
1: Sì, era solo, insomma, famoso per altre questioni. Devo dire che quella roba di Donald Trump l'avevano predetta chiaramente loro, i Simpson, anche il Ritorno al Futuro. Però se ci pensi, quando Biff diventa un potentissimo miliardario, proprietario, sì, di casino con un enorme grattacielo, sì, anche là, insomma, più o meno il riferimento era sempre a Donald Trump, eh.

0: Machine. Invece io mi sono appassionata, sì, di questa dei Talking Heads, Live During Wartime, perché non so se te la ricordi questa canzone.
1: No.
0: Però in qualche modo David Byrne aveva previsto l'Apple Watch.
1: Ah, capito.
0: Aveva immaginato questo futuro distopico dominato da grandi computer, grandi orologi da polso come computer.
1: E invece ha sbagliato solo la dimensione, sono piccoli, però il resto è uguale.
0: Però sono belli grandi in realtà, dai. Comunque aveva in questo caso immaginato anche intercettazioni, eh. Mm.

0: Talking Heads. Ora velocemente ascolteremo qualcosa di Judas Priest, perché in tanti avevano proposto diverse canzoni, sì. Electric Eye però in particolare scrive dal punto di vista di una telecamera satellitare che spia la società, anticipando un po' l'ansia da sorveglianza dell'era degli smartphone e anche del riconoscimento facciale. Ma prima vi ricordiamo una cosa. Dimmi.
1: No, in pratica questa canzone prende 1984 di George Orwell e semplicemente sposta la telecamera, sì, da una telecamera fisica sulla Terra a una telecamera ancora più in alto, cioè
0: esatto,
1: nello spazio.
0: Esatto. Radio Rock
1: Promotion. Ma vi devo parlare di una cosa importante per tutti voi che avete la passione per il disegno, e sappiamo siete in tanti. Pensi l'Art è la scuola più adatta appunto alle vostre esigenze, con corsi di fumetto, illustrazione, manga per qualsiasi età, lezioni a Roma e online. Potete contattare Pencil Art per informazioni sui costi e attività sul sito pencilart.it, anzi scuolapencilart.it, scuolapencilart tutto attaccato.it. La scuola Pencil Art, per chi sogna lascia il segno.

0: Judas Priest, e stiamo chiedendo le canzoni che hanno predetto il futuro. Vai, vai, vai.
1: Salve cagari.
0: Ciao.
2: Salve.
1: Per me il più avanti di tutti è stato Adriano Celentano con Svalutation. Oggi se ritroviamo proprio così come diceva lui.
0: Crisi economica, inflazione, poi c'è questo uso ironico, no, di termini, di inglesismi come svalutation, eccetera, eccetera. Va bene, sì, bravo, ci piace questa tua analisi. Poi c'era qualcuno che citava Pearl Jam, se non sbaglio.
2: Sì, assolutamente.
0: The Evolution.
2: The Evolution di Pearl Jam, ma citano anche Jamiroquai con Virtual Insanity, che
0: quella
2: parla.
0: Sì, eh?
2: Beh, se ci pensi, sì, dai, alla fine parla esattamente di un mondo in cui ci sono questi visori virtuali, in cui viviamo in un mondo virtuale, rincorriamo la tecnologia,
0: dove perdiamo il contatto con la natura sostanzialmente.
2: Esattamente, ma
0: e
2: soprattutto
0: anche con la realtà, credo, eh?
2: Ci esaltiamo per ogni elemento di tecnologia che arriva, accogliendolo a braccia aperte, senza renderci conto che ci allontana dalle cose importanti.
0: E poi dice
2: vita.
0: Proprio che a un certo punto vivremo sottoterra o in ambienti isolati a causa dei danni fatti dal pianeta, e in tanti si stanno già preparando con i bunker. Non so se avete seguito la questione.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09€ letto.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo con T-Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. CNAroma.it.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
11: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Stai ascoltando Gagarin.
18: Una trasmissione spaziale
19: on Radio Rock.
20: Gagarin vi chiede ovviamente al 3899 106 600 di partecipare al nostro sondaggio di oggi. Vi stiamo chiedendo le canzoni rock che hanno predetto il futuro. Torniamo con Michael Jackson, questa si chiama Black or White, e poi arriva la novità degli Europe.
21: Radio Rock, back in time.

0: città di Europe nell'alta redazione di Radio Rock per votare questa novità. 3899 106 600,
1: votatela, che è la preferita di Tatiana questa,
0: al 3899 106 600, le canzoni rock che hanno predetto il futuro. Allora voi ci mandate al 3899 106 600 con scritto voglio l'elenco e noi non vi inviamo assolutamente nulla.
1: No.
0: Funziona così.
1: Funziona un po' così.
0: Quelli che per prendere commenti scrivono scrivi la parola volontariato, scrivi la parola guida sotto il mio post
1: e te lo mando in privato.
0: E poi te lo mando così, te lo mando.
1: Sai con cosa te lo mando? Col gesto dell'ombrello. Allora,
0: no, alcuni sono veramente sole,
1: Davvero?
0: Mi è capitato ultimamente una cosa che chiedeva prima, però dovevi seguirlo.
1: Sì.
0: E poi dopo lui ti mandava qualcosa, quello che ti

0: cioè infilarli in ogni nostro sondaggio.
1: Allora,
0: non
1: capito,
0: è possibile.
1: Scusami, My Muse nel 2001 nel 2001 in Origin of Symmetry parlavano della singolarità,
0: ragazzi,
1: tecnologica, l'intelligenza artificiale che prendeva il sopravvento sull'uomo nel 2001.
0: Sì.
1: Cioè era perfetto.
0: Allora io immagino un mondo in cui Marco Muscarà si dimentica totalmente dell'esistenza dei Muse e dei Queen. Lo so che le cose belle spesso arrivano quando hai smesso di crederci,
1: sì,
0: ma io ancora ci sto sperando, quindi non succederà. Quando smetterò di crederci, forse.
1: Hanno fatto anche Simulation Theory recentemente, no? I Muse del 2018, quello dell'isolamento nella realtà virtuale.
0: Va bene,
1: cioè,
0: va bene. Tu,
1: molto
0: non, tu stai facendo come spesso fanno gli uomini.
1: Drones nel 2015, droni.
0: Che sono come bambini, non pensano alle conseguenze delle loro azioni.
1: Un
0: mi stai facendo arrabbiare. Lo sai che poi quando mi arrabbio.
1: No, no, scusa, hai ragione. Non passiamo i Muse, mannaggia.
0: Ah, meno male, l'ha capito, l'ha capito. Non attaccare adesso quei Queen.
1: No.
0: Okay,
1: no, no, io la Radio Gaga sarebbe stata perfetta.
0: Allora,
1: ma fate
0: dicono,
1: voi.
0: Facciamo noi, infatti, non li mettiamo. Oh, allora, Litfiba, oro nero.
1: Ok,
0: quindi preparati, oro nero.
1: Mi
0: poi
1: preparo.
0: Avevano detto i Per Gem, adesso li passeremo. Ma prima volevo Up from the Skies. Volevo Jimi Hendrix, che con questo brano osservava la terra con gli occhi di un alieno, capito?
1: Sì.
0: E ci sono tantissime in questa canzone cupe profezie sulla crisi climatica. Jimi Hendrix.

0: qualcuno che addirittura scrive: vi prego, continuate a discutere, è bellissimo ascoltarvi.
1: Sì, sì, vabbè.
0: Sandra e Raimondo ha detto sì. Che siamo
1: vestiti,
0: come la canzone
1: vestiti da Sandra,
0: che
1: io sarò
0: il tuo
1: Raimondo.
0: Calcuttino mio, calcuttino mio. Allora,
1: sì, vabbè.
0: Abbiamo tante proposte. Dimmi tu se vogliamo andare con Pearl Jam o Litfiba.
1: Allora, possiamo andare anche con Litfiba se vuoi, perché ci citavano Oro Nero. E Oro Nero parla proprio di del petrolio, l'oro nero, appunto, come però strumento non in grado di alimentare forme di energia, ma come distruzione, come pretesto, come strumento per fare delle guerre, soprattutto in zone in Oriente. Quindi insomma racconta un po' con pessimismo e disincanto quello che rappresenta.
0: Mamma mia, comunque adesso è veramente più dell'oro adesso.
1: Eh sì, se va a vedere sì, il prezzo è inaccessibile.

0: stiamo parlando di canzoni che hanno predetto il futuro. Parliamo dei Pearl Jam, come avete voi citato. Do the Evolution, che ci sta, ci stava, no?
1: Ci sta molto bene, chiaramente, come canzone. Ne citate tante altre, tra poco andiamo a recuperarle.
0: Parla dell'arroganza dell'essere umano e di come il progresso si sia trasformato in una brutale involuzione distruttiva. Qualcuno aveva citato anche Video Kill the Radio Star, che dice su lunga distanza sia stata ben più realistica delle aspettative. Ne abbiamo parlato tante volte, mi sembrava strano che questa proposta, secondo me Marco è andato nell'altra stanza.
1: Sì, l'ho scritta io
0: e l'ha mandato lui il messaggio, sicuro, guarda.

0: Revolution Pearl Jam, avevano proposto gli ascoltatori anche Rock and Roll Robot. Poi
1: ovviamente ogni canzone che ti dipinge il futuro deve essere messa nel suo contesto storico, no?
2: Certo.
1: E per quanto mi riguarda, ero rimasto veramente colpito dall'album Sempre più vicino del Casino Royale, con la canzone Sempre più vicino.
2: Sì.
1: E parlo di praticamente oltre 30 anni fa.
2: Sì. Eh sì, 31 anni fa, e si parla appunto della necessità del contatto fisico diretto in un momento, insomma, in cui ce n'è sempre, sempre di meno.
0: Sì, poi proponevano, stavo sentendo anche Welcome to the Machine dei Pink Floyd, magari l'ascoltiamo dopo di ritorno dalla pubblicità, perché adesso dobbiamo farvi un piccolo ma grande regalo.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Un enorme regalo, perché domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava con il primo album You Numb, e adesso, nell'ambito del nuovo tour europeo, sbarca nella capitale in questa imperdibile data nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock regala al più veloce di voi un ingresso. Basta inviare ora un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Chiaramente vince solo il più veloce, che sarà ricontattato domenica 18 ottobre. Jen in concerto, Wishlist Club. I had a dream of a warm sea and the sunset so low. I don't wanna go on my own.

about it, they just laughed.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
5: Usato Days.
4: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
5: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
4: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
5: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
4: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
6: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
14: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre, Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
18: Ma settembre sta finendo.
17: Allora direi buona la prima, posso andare?
18: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
19: Forte e chiaro.
0: State ascoltando
20: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
21: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13. Arrivano Eagles.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Bridgers, Lost Boys nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Chiudiamo questa parentesi degli ultimi, insomma, 20 minuti più o meno prima di Giuliano Leone con Soul Driver, insieme alle ultime canzoni, per parlare delle previsioni sul futuro. Andiamo ai Pink Floyd, Welcome to the Machine, nato come critica di Roger Waters all'industria musicale. È un brano in realtà che immagina, diciamo, una macchina capace persino di stabilire cosa gli individui debbano sognare. E ci siamo vicini, eh?
1: Super,
0: ci siamo
1: giusti,
0: molto
1: eh?
0: Vicini.
1: Ci siamo arrivati.
0: Anche perché
1: un po'.
0: Oggi gli algoritmi un po' controllano anche quello che vogliamo sognare, no?
1: Eh sì, quando dice cosa hai sognato.
0: Marco sogna una playlist piena di Muse e di Queen.
1: Erano capitati.
0: Sono stati gli algoritmi sicuramente a farti segnare, eh?
1: Il nostro database li aveva messi a un certo punto, tu
0: sì,
1: hai bypassato
0: nei
1: tutto.
0: Tuoi sogni,
1: vabbè,
0: tuoi
1: è andata così, è andata così.
0: No, bello, beh, Roger Waters è sempre stato un grande spirito critico, no? Poi abbiamo però, Marco ci prepara una particolarità. Ad
1: sì.
0: Una particolarità, perché abbiamo un brano di musica italiana che aveva previsto il futuro, ma non della società.
1: Esattamente.

0: Welcome to the Machine. Si trattava appunto dei Pink Floyd. Tra le canzoni ci scrivono: questo è uno dei pezzi più belli dei Pink Floyd, che hanno predetto il futuro. Questo è il tema di oggi. Tra pochissimo arriverà, come detto, Giuliano Leone. Vi ricordo che se volete vederlo dal vivo, Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Dovete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder, una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, insomma, dove siete, siete.
1: Chiudiamo con una nota un po' particolare, perché parlavamo di canzoni che predicono il futuro della società. Chiaramente in tanti avete scelto questa linea, ma qualcuno citava una canzone che prevede il futuro del suo cantante in qualche modo, o che sembra prevedere. Poi ci sono state anche delle teorie complottiste che implicano i servizi segreti, eccetera, ma a prescindere partiamo dai fatti, e cioè si parla di Rino Gaetano, che nel 1970 scrive La ballata di Renzo, canzone che racconta di questo Renzo che ha un incidente d'auto nella notte. Viene trasportato d'urgenza, ma nessun ospedale lo può o vuole accettare. Si citano il San Camillo, il San Giovanni, il Policlinico. Renzo muore prima dell'alba, mentre continua il giro delle ambulanze. E poi in chiusura, no, amaramente si disse che Renzo era morto, ma neanche al cimitero c'era posto. Ebbene, 11 anni dopo, il 2 giugno 1981, muore Rino Gaetano, che ha un incidente come Renzo di notte alle 3.55 sulla via Nomentana. Viene trasportato al Policlinico Umberto I, citato nella canzone, arriva in condizioni difficili, ma non c'è un reparto di neurochirurgia d'emergenza. Si contattano altri ospedali, tra cui il San Camillo e il San Giovanni, che lui citava nella canzone. Nemmeno loro però possono ospitarlo. Soltanto prima dell'alba, come citava nella canzone, si trova la possibilità di trasferirlo al Policlinico, ma Rino Gaetano muore poco dopo l'arrivo per arresto cardiaco. E come Renzo, non c'è posto nemmeno al cimitero Verano all'inizio per Rino Gaetano, quindi viene seppellito così temporaneamente a Mentana e poi successivamente spostato al Verano. Quindi in qualche modo è come se avesse previsto
0: un po' la sua
1: il suo
0: fine.
1: Amaro futuro.

0: Nino Gaetano, che ha previsto il futuro in tanti altri modi. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, sempre su queste frequenze, sempre alle 10.
1: Ora arriva Giuliano Leone, che sa predire il futuro, ma solo di qualche minuto, cioè quello che succederà fra 3 minuti, ve lo sa dire lui.
0: Ciao ragazzi!
2: Avete ascoltato? Gagarin. Gagarin.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agora.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock. On Radio Rock.
8: Buon pomeriggio, buon lunedì 21 settembre, buon inizio settimana da Giuliano Leone con voi fino alle 15 insieme a Soul Driver per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi è lunedì, quindi c'è la rubrica What's New, le novità che mi sono preso la briga di ascoltare per voi chiuso in una stanzetta senza illuminazione e senza riscaldamento, però ho ascoltato tanta musica nuova da proporvi oggi. Vi do anche la possibilità di commentare al 3899 106 600. Cosa volere di più? Forse un po' di Soundgarden.

0: Soundgarden a Radio Rock con Outshine. Soundgarden che anticipano la prima novità per quel che riguarda le nostre due ore, novità di Radio Rock, Mazingers, Chance Encounters.
1: Brand new music right here.

Singers, Chance Encounters, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13 e 12 di lunedì 21 settembre, Giuliano con voi fino alle 15. Già un bel po' di saluti a partire da Sara al 3899 106 600, che mi scrive: vai Giulianino, sei tutti noi, con un bel cuore, vero? Sono tutti voi. Sono tutti voi, sì, esatto. I bambini dell'asilo sono sfrontatelli. Che pazienza che hai, se re non per caso. Vive re e il dottor Collo. Non so chi sia questo secondo figuro, ma che ho fatto con i bambini dell'asilo? Non è chiarissimo questo messaggio, Lea. Vabbè, comunque sì, sono il re non per caso. Sor Giuliano, buongiorno. Dal di fuori della stanzetta è pronto. Dai che sei fredda, magari non ho più la servitù, non ho più un cuoco, niente. Sono solo nella mia stanzetta ad ascoltare musica. Un saluto dal bar del buon gusto e a tutti gli alunni che oggi ad Amatrice potranno rientrare nella nuova scuola del loro paese. Bello, bellissimo. Infatti un abbraccione a tutti gli abitanti di Amatrice, non solo gli alunni. Una luce in questo lungo tunnel, un saluto immancabile anche alle ascoltatrici di Radio Rock. Prima o poi faremo i conti e te, amico mio, basta con questa, con questi saluti, fallo anche agli ascoltatori. Comunque, prima di addentrarci nelle novità di Soul Driver di questo lunedì 21 settembre, vorrei fare una dedica a come si chiama, al Clepsidra Beach di a Torvaianica. Ieri ho fatto un bel DJ set, volevo salutare Camilla, Daniele, tutto quanto lo staff, bravi tutti, mi sono divertito, e questa allora è per voi.

Crowley, lui ovviamente Ozzy Osbourne, brano che dedico appunto ai ragazzi del Clepsydra Beach. Ci rivedremo prestissimo, ve lo prometto. E allora, prima novità per quel che riguarda la rubrica What's New, il secondo album solista per Nate Amos, che qualcuno di voi ricorderà come il leader The Water From Your Eyes, che torna con questo secondo album e utilizza un moniker, si fa chiamare This Is Lorelei, secondo album che si chiama The Singer In My Band, e propone un indie rock, un alternative country molto particolare, fatto con una sensibilità che per certi versi a me ha ricordato anche in alcuni episodi il grandissimo Elliott Smith. Vi faccio ascoltare da questo album, appunto, se ve lo potete segnare, This Is Lorelei, l'album si chiama The Singer In My Band. Io vi faccio ascoltare The Kid With The Crown e voi ovviamente siete invitati a darmi il vostro parere a riguardo al 3899 106 600. This Is Lorelei. Bye.

Lui è This is Lorelai con The Kid with the Crown. Prima novità per quel che riguarda il lunedì di Soul Driver con la rubrica What's New. C'è chi scrive figo, ripetimi il nome. Beh, tanto poi troverete tutta la playlist subito dopo la trasmissione, cosa che avviene per tutto il palinsesto di Radio Rock. Allora, intanto mi arriva una foto da parte di Valerio, molto inquietante. È un cruscotto con delle macchie, cioè sei in macchina, questo l'ho capito, entrambi direzioni Tiburtina Portonaccio. Cosa dovrei vedere? C'è traffico, non c'è traffico? Perché una corsia è vuota praticamente, l'altra è tutta occupata. Cosa mi vuoi dire con questo messaggio, eh? Ti prego Valerio, non lasciarmi così in sospeso. Vabbè, nel frattempo vi parlo anche del grande ritorno per gli El Cowboys, gruppo romano che propone un fighissimo Southern Stoner. A distanza di quasi 8 anni dal primo album, Mondo Bastardo, che vi consiglio di ascoltare o riascoltare, fanno uscire questo singolo che prevede poi l'uscita del disco che dovrebbe appunto vedere la luce il 10 di dicembre. Nel frattempo da qualche giorno è uscito questo nuovo singolo che si chiama Ghiaccio. Loro sono gli El Cowboys, tornano con una nuova formazione rispetto al passato. Vi faccio ascoltare Ghiaccio, singolo appunto che anticipa l'uscita del secondo album. Voi ditemi il 3899 106 600 cosa ve ne pare. Non mi ringraziate, io sono qui per farvi ascoltare. Doppio incidente, scusa Valerio, non avevo capito. Ah, ok, sì, pure io ho avuto un po' di difficoltà a venire in radio. Ce n'era uno, adesso addirittura due, vabbè. Comunque, grazie per l'informazione. Spero, insomma, che non ci sia nulla di particolarmente impegnativo. Va bene, allora, prima della pausa, vi faccio ascoltare appunto gli El Cowboys. E voi a 3899 106 S100 ditemi cosa ne pensate di questo Ghiaccio.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: mi fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
14: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione i tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Stai ascoltando
20: Soul Driver. Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock.
21: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo lunedì 21 settembre, come meglio non si potrebbe fare in assoluto, grazie a Walk dei Pantera.
20: Radio Rock, back in time.

0: Pantera Radio Rock con Walk, che anticipa la novità delle 13:30. Si tratta di Clutch, The Drifter Returns.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Novità per i Clutch, questo The Drifter Returns, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Scusate, ma ci sto con la voce così, vai. Quando uno invecchia malissimo e fa tre serate consecutive, è chiaro che poi paga le conseguenze. Comunque 13.42 di lunedì 21 settembre, Giulianino o quel che ne rimane, ai microfoni di Radio Rock fino alle 15 si parla di novità. Nel frattempo, prima della pausa, vi avevo fatto ascoltare il nuovo singolo per gli Hell Cowboys e devo dire che hanno riscosso un bel po' di successo, a partire da Eliana, che si vede, ma questi Hell Cowboys sono fighissimi, vogliamo sentirli più spesso. Baci Eliana, stiamo calmi, intanto stiamo calmi, te li vai a sentire a casa tua, ok? No, nel senso, ascoltati il primo disco, molto bello, poi quando uscirà il secondo a dicembre magari passerò qualcosa in concomitanza proprio con l'uscita dell'album. Oh, ma spingono forti sti Hell Cowboys, ah sì? Ah, dici basta, non mi passo più. Mi fate pentire di no, comunque veramente bravi, poi dirò. Ma quindi sono nostri amici anche. Fabrizio, vai.
1: Ciao ragazzi, sto gruppo
0: che
1: non è male, è figo, sì. Solo che la musica e la voce sta troppo dentro,
0: dove
1: non si capisce
0: fuori.
1: Che dice, mo, differentemente
0: è growl, quindi
1: dal tipo di cantato, però sta troppo dentro.
0: Ah, troppo dentro, dentro
1: secondo
0: dove?
1: Me, tu che ne pensi?
0: Ma no, non c'è, cioè, a parte che qua, solitamente quando il cantante utilizza la tecnica growl è un po' difficile da percepire tutta la le parole. Comunque forse, però non ho capito dentro dove, cioè dove devi stare, fuori. Fabri, no, per carità, a me è piaciuto molto il nuovo singolo dei Ghiaccio, appunto, degli Hell Cowboys. Allora, vi parlo invece del ritorno di Block Party, gruppo inglese che molti di voi conoscono, anche perché trovano spesso spazio qui a Radio Rock, a parte che avevano fatto un bellissimo primo album nel 2005, che praticamente il Silent Alarm, che molti hanno definito uno dei migliori del decennio. Devo dire che al loro settimo album cominciano un po' a stancare, nel senso diventano, cioè non sento nessuna innovazione, nessuna evoluzione della loro musica, però hanno fatto uscire questo Anatomy of a Briefing Romance, sempre per la Contagious, e propongono questo indie rock molto valido, però ripeto, è un disco che forse ha bisogno di un po' più di ascolti. Vi faccio ascoltare, appunto, scusate l'allitterazione, Lagoon Blue. Loro sono i Block Party. Ditemi al 3899 106 600 se la voce è dentro o fuori.

al Lagoon Blu, e come dicevo, secondo me i fasti dei primi album sono abbastanza lontani. Dello stesso avviso credo sia Capesino, che dice: ammazza che palle, ma cosa, i block party? Tutto ma non palloso, dai. Poi se dovete commentare così, giusto per scrivere, per amor di protagonismo, prego, fate pure, no? Cioè, palle cosa? Vabbè, sì, ognuno dice la sua, va bene. Buongiorno Giù, cercavo un brano con la voce dentro ma che uscisse anche pochino per bere un caffè, una birretta, ne abbiamo. Vabbè. Io lo sapevo che il lunedì si ride qui a Soul Driver. Bella Giuliano, credo che per dentro si intenda un suono di voce che si mischia troppo con gli altri strumenti. Ok, sì, perfetto, parlo di suono e non di volume, mentre fuori maggiormente distinguibile. Grazie Luca, io stavo un po' sfottendo Fabrizio perché mi faceva ridere per come l'aveva in qualche modo recensito il brano. Però sì, sostanzialmente è quello. Credo però che la produzione degli Air Cowboys sia cioè quel tipo di produzione sia proprio voluta. A me è piaciuto, ripeto, però ci stanno anche le critiche su queste sfumature tecniche. Quindi ringrazio Luca, ringrazio Fabrizio, ringrazio quel buon tempone detto dagli amici del bar, il buon tempone di Walter. Va bene, vi parlo anche del secondo album per i Chat Pile, e propongono vengono dall'Oklahoma e propongono uno sludge metal, noisy, alternative rock molto bello. Il disco è bellissimo, si chiama Who Loves the Sun. Vi faccio sentire un brano che per titolo ha un gioco di parole con Pen is Mall, che è unito è Penis Small, cioè pisello piccolino. Però è molto bello il brano e l'intero album. 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate anche dei Chat Pile. Lui intanto ammazzo sta zanzara maledetta.

Gabriele con Penis Small, la leggo come secondo me andrebbe letto. Disco bellissimo, ve lo dico. Poi non venite a dirmi che passo musica ballosa, ecco, questo una bella spettinata dovrebbe averla data. Secondo me la voce è sull'uscio, a metà tra dentro e fuori, ma verso l'interno. Raga, basta con questi spirito saggini. Sapevo che avrei prestato il fianco ai vostri sfottò. Va bene, bravi, bravi. Allora, vediamo ancora chi c'è al 3899-106-600 a commentare le novità di Radio Rock di Soul Driver. Oh, ma che bella foto! Ma sono io! Buongiorno Sire, ho sentito prima del Clepsidra, ho rosicato tantissimo, non beccarti. Però una volta che non vado, infatti ho maledetto mia cugina, che vedi, serena e ridente in foto, me l'ha mandata ora, sì, sono io. Ho conosciuto tua cugina ieri sera, sì. Comunque sempre complimenti per la tua cultura e finezza, per la ricerca di raffinati lavori, tipo i Chet Pile, lavori musicali, grazie. E fanculo le mail e chi ti offende. Un caro saluto da Piccione. Allora Piccione, la mail è una stronzata che ha fatto il direttore Emilio Pappagallo per prendersi giuoco di me, quella famosa mail, poi l'ho risentita. È chiaramente fatta con l'intelligenza artificiale e la deficienza del nostro direttore, che saluto, ossequi Emilio. Io intanto ammazzo sta zanzara maledetta e gli animalisti muti. Io sono più animalista degli animalisti, ma c'è sta cazzo di zanzara che mi sta massacrando mentre, ecco, mi sta uscendo pure del sangue, ecco, mentre io sto cercando di fare il mio lavoro. Va bene, allora ci andiamo in pausa con un'altra novità, The Thermals, trio di Portland, che propongono un indie rock molto bello. Questo è a 10 anni di distanza dal precedente We Disappear. Infatti sono spariti per 10 anni, sono tornati per la Static e Catsup Aspic Record con questo album Under Crushing Rain. Vi faccio ascoltare On a Wind So High. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
9: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Rock News, edizione del pomeriggio.
14: Apriamo oggi con Yano Irox la notizia dell'uscita il 13 novembre via BMG di The Complete Collection 1981-1984, raccolta contenente tutti gli album pubblicati dalla formazione originale del gruppo, inclusi anche brani inediti e rarità. Preordinabile direttamente sul sito ufficiale della band, l'opera sarà disponibile nei soli formati CD e vinile. Proseguiamo con Ozzy Osbourne, perché è ufficiale l'arrivo nei cinema di tutto il mondo il 28 e 29 ottobre prossimi del concerto evento Back to the Beginning, tenutosi il 5 luglio dello scorso anno a Birmingham, poco più di due settimane prima della scomparsa dell'indimenticato frontman dei Black Sabbath. Distribuito in esclusiva per l'Italia da Nexo Studios in collaborazione con Sony Music e Live Nation, il film, diretto per il grande schermo dal regista Ben Wainwright Pierce, viene ora riproposto in Dolby Atmos 5.1 per offrire un'esperienza audio totalmente immersiva. Infine Trivium, perché è disponibile da meno di una settimana la nuova Dead Inside of Me, inedito della band statunitense, nonché primo estratto dal prossimo lavoro in studio del gruppo. Spero che vi piaccia, ha detto il leader Matt Heafy presentando il brano. Ci siamo divertiti un mondo a realizzare questa canzone, così come le altre in arrivo. Grazie a tutti per il vostro supporto in questi anni.
0: Le ricorrenze.
15: Oggi, 21 settembre 1934,
1: nasce Leonard Cohen, cantautore, poeta e scrittore canadese tra i più noti e influenti di sempre, scomparso nel 2016.
15: 1972
1: nasce Liam Gallagher, cantante inglese, voce e membro assieme al fratello Noel degli Oasis e dei BDI.
15: 1976
1: Tom Waits pubblica il suo quarto album in studio, Small Change.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver a spasso con Leone. We are Radio
16: Rock. Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 21 settembre. C'è la novità di Steven Wilson, Requiem for a Village. Prima però gli Who, I Can Explain.
0: Radio Rock. Back in time.

0: figa. Vabbè, no, dai, non esageriamo. E poi aggiunge, però, grande Steven Wilson. C'è poca melodia nel nuovo disco di Steven. No, sta scherzo. Molto bello, molto godibile. Poi ancora, vai.
1: Ma senti che bel ritmo giallo, allora, che ha tirato fuori Steven Wilson.
0: Sì, gran pezzo. Gran pezzo.
1: Qualcosa di nuovo. Sì. Lui va a riprendere la giungla.
0: No, sei dentro un una fornace, non riesco a sentire bene. Comunque sì, grande disco.
2: Ciao caro.
0: Ciao Gio.
2: Ben trovato, ovviamente.
0: Ben trovato a te.
2: Questo
0: caro
2: Steven Wilson mi ha colpito molto.
0: È molto bello, sì.
2: Mi sento a volte di riuscire a contare dentro la testa i ritmi, ma non sono veramente capace. E quindi ho questa invidia folle per tutte queste persone che fanno questa musica che vorrei riuscire a fare.
0: Ma dai, cioè, se fossimo tutti in grado di farla saremmo un mondo solo di Steven Wilson, pensa. Vi parlo del nuovo album degli Airborne, sempre dall'Australia e sempre con questo tentativo di imitare gli AC/DC in maniera un po' più metal. Hanno fatto uscire questo nuovo album che porta semplicemente il loro nome per la Spine Farm Records. Devo dire che insomma non mi ha convinto del tutto, neanche in questo caso. C'è qualcosa di buono, di salvabile, però in generale, come dico sempre, forse ha bisogno di un po' più di ascolti. Vi faccio sentire il brano che apre l'intero lavoro, si chiama Gutsy, loro sono gli Airborne, che comunque sono spesso di casa qui a Radio Rock. Ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare di questo Gutsy degli Airborne.

0: loro sono gli Airborn, che appunto sono usciti con questo nuovo album, il settimo se non sbaglio, che si chiama come loro, Airborn, e questo era Gutsy. Oh, niente, ancora sta cacchia di zanzara. O è un'altra, boh, perché è diversa da quella di prima. Va bene, comunque, dicevo Gutsy che apre l'intero lavoro degli Airborn. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Vi chiedo come al solito di esprimere il vostro parere riguardo le novità che vi faccio ascoltare. C'è Andrea, vai Andrea.
1: Caro Giuliano,
0: ciao caro
1: sugli
0: Andrea.
1: Airborn, sì, penso la stessa cosa che ho pensato la prima volta che li ho ascoltati oramai anni fa.
0: Ok,
1: non sì, hanno nulla che non vada.
0: Vero.
1: Sono bravi, sono sì, divertenti.
0: Sì.
1: Ma per me non c'è uno straccio di idea nella loro musica.
0: Vero, sì.
1: Quindi mi annoiano alla velocità della luce.
0: Dopo un po' sì, è vero, fanno anche a me questo effetto. Però è uscito, è importante, quindi dovevo per forza farlo ascoltare. Lorenzo.
2: Giuliano, vai. Buongiorno. Ma buongiorno. Sei sicuro che è Gutsy? Perché sembrava un'altra cosa mentre cantavano questi, eh? Cioè, ve lo dico, mia figlia stava spaccata le risate. Cioè, tu risentila, però insomma.
0: Sì, credo che dicano proprio Gutsy, senza proprio... No, mezzi termini, così cazzi, punto. Adriano, vai, veloci.
3: Caro Giuliano,
0: ciao,
3: buongiorno.
0: Adriano. Buongiorno a te.
3: Buongiorno, senti, secondo me sì, gli Airborn so...
0: Che?
3: C'ho un copia e incolla, so come i Crocus,
0: sì,
3: alla fine.
0: Sì.
3: Metti i Crocus, hai sentito gli Airborn, hai sentito gli SDC, hai sentito tutto.
0: Sì, sono tutti gruppi australiani come Wolf Mother, tutta sta roba qui. Poi,
4: ciao
0: ancora...
4: Sire,
0: ciao,
4: ho
0: Massimo,
4: appena sentito
0: sì,
4: la proposta di Steve Wilson
0: sì,
4: e mi ricordava... Tra me e me i Shudder to Think. Sono andato a vedere se c'entrasse
0: bello,
4: qualcosa
0: bello,
4: ma nella vecchia
0: fuori,
4: formazione.
0: Certo,
4: questo non c'entra
0: Think,
4: un tubo. Però è uscito il nuovo album dei Shudder to Think. Non
0: ah
4: so
0: ok,
4: se li,
0: non, li conosco.
4: Io
0: sì, Shudder to Think
4: da Pony
0: sì,
4: Express.
0: Fighissimi.
4: Liquor, quei singoli lì che metteva all'epoca Yelena Milic.
0: Certo.
4: Stiamo parlando di tanti, tanti anni fa.
0: Shudder to Think, bellissimo.
4: Ciao,
0: grazie Massimo. Saranno... sì, non l'ho ancora ascoltato il nuovo, sono sincero. A parte che di solito durante il weekend, che poi sono gli unici due giorni in cui mi concedo un minimo, no, di svago, ascolto tantissima musica, però non sono ancora riuscito. Grazie per l'indicazione, Massimo. Va bene, vi ricordo anche un bel, anzi vi ricordo, vi regalo, ma che mi frega, non pago io, paga Emilio. Vi regalo quindi qualcosa, ossia, no, però ci devo riuscire, ci riesco, sì, a voglia, Giulia, e dai, però, mamma mia. Oh, vabbè, è lunedì per tutti. Allora vi ricordo, domenica 18 ottobre, Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il suo primo album, Yuna, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e il Dilemma, i biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala un ingresso, inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Jen al 3899-106-600. I vincitori e le vincitrici saranno ovviamente ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B, Roma. Ovviamente è un evento targato Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà! Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Stai ascoltando
5: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
6: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 21 settembre, che si apre con la cover degli Alien Farm, Smooth Criminal.

0: Smooth Criminal nella versione molto riuscita degli Alien Ant Farm, che anticipano anche l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme, novità di Radio Rock. Nuovo singolo per i Social Distortion, Walk Away, Don't Look Back.
1: Brand new music right here. Brand.

0: novità per i Social Distortion, questa Walk Away, Don't Look Back, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:41 di lunedì 21 settembre, ultimi 20 minuti scarsi insieme a Giuliano Leone, prima dei ragazzacci di Antipop, però ultimi 20 minuti densi di musica nuova che ho ascoltato per voi. Intanto un po' di messaggi. Luigi sì, caro Sire, sono ancora in tempo per augurarle buon pomeriggio e buon inizio settimana? Purtroppo sì, sei in tempo, pensavo di essermi salvato, invece sei un po' come la zanzara che mi sta martoriando. Comunque grazie, buon pomeriggio anche a te. Patrizia invece scrive: ciao Giù, certo che fai proprio un lavorone ad ascoltare dischi nuovi usciti, ma non è lavoro, è passione pura, soprattutto accogliere le cose buone. Io spesso ai primi ascolti non riesco ad apprezzare appieno, capita a tutti. Se poi sono tanti brani uno dietro l'altro è ancora più difficile. Complimenti davvero, non sarei il Sire, tesoro. Quindi no, a me piace ascoltare musica in continuazione, da quando mi sveglio a quando vado a dormire, sempre, e cerco di sentire anche novità e di magari se c'è qualcosa che mi colpisce al primo ascolto, poi provo a risentirlo più e più volte. Funziona così, almeno per quel che mi riguarda. Poi ancora Adriano.
1: Giulia, ma te posso fare una domanda?
0: Vai.
1: Ma che, cioè, io ho iniziato l'altra giornata con quel messaggio che hanno mandato la mattina di volta a te, ma ci avevano con te, ma che è successo?
0: Ma era una stronzata di Emilio che ha fatto con la...
1: Ma
0: lo so, ma è una boutade del direttore che si diverte così. E mi ha preso in giro con una mail. Poi io ho riascoltato, perché non ho ascoltato in diretta, ho riascoltato il podcast, e si diverte così, fa le mail con l'intelligenza artificiale. Io gli avevo mandato dei messaggi qualche giorno prima e lui li ha utilizzati come se stessi mandando in quel momento. È un burlone, Emilio Papagallo è un burlone, non dategli retta mai, qualsiasi cosa dica o faccia, non dategli retta. Dietro si nasconde un vuoto cosmico, un magma nero di dolore, non so che sto dicendo, senza infamia e senza lode, scrive Simone, vanno anche bene, ma se non ci fossero non se ne sentirebbe la mancanza. A giudicare dall'orario, credo tu ti stia riferendo agli Airborne. Va bene, allora vediamo la prossima novità che vi propongo. È molto bello il secondo album, se si esclude poi la colonna sonora del film Miss Marx dell'italiana Susanna Nicchiarelli, non so se l'avete visto. Sto parlando dei Downtown Boys, gruppo molto divertente, post-punk, punk rock. Appunto, hanno, se li conoscete, magari avete sentito la colonna sonora di Miss Marx, che è un gran bel film che vi consiglio. E il secondo album, colonna sonora esclusa, quindi tre in pratica, ha 9 anni di distanza dal primo. Però un bel ritorno per la Sub Pop Records da Providence, Rhode Island. Arrivano proprio questi. Il gruppo di Victoria Ruiz, prodotto tra l'altro dal chitarrista della Lambrini Girls, che sono in alta rotazione, di Lightning Bolt, di Model Actress, che già vi ho fatto ascoltare. Vi faccio sentire dal questo album Public Luxury un brano molto divertente, si chiama Viva la Rosa. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare dei Downtown Boys.

0: Presa Radio Rock con Viva la Rosa, bellissima a voce di Victoria Lewis, che qualcuno di voi al 3899 106 600 paragona addirittura a Sid Vicious. Davvero, Francesca dice ciao ai primi gorgheggi, penso a Sid Vicious. Ha come attitudine, forse. Va bene, Francesca. Poi ancora 3899 106 600, che fighi, chi sono? È appunto Downtown Boys. Poi ancora,
1: e ora scusami che? Se ti disturbo ancora,
0: ma figurati, un piacere.
1: C'è una canzone che, sì, mi ha colpito moltissimo, è uscita quest'anno,
0: sì,
1: si chiama True Believers.
0: Sì, True Believers.
1: Credo che il gruppo si chiami Don Brocco, sì, in collaborazione con qualcuno che si chiama Sam Don Carter. Brocco,
0: sì.
1: Mi ha colpito da pazzi.
0: Ok, e la sentiremo.
1: Il testo è molto politicamente impegnativo,
0: va bene.
1: Prenderò se non vorrai passarlo.
0: No, no, lo passo.
1: Ma
0: lo
1: è
0: passo,
1: veramente una bomba.
0: Non oggi, magari.
1: Veramente una bomba.
0: Non oggi, magari, non lo so. Però mi fido di te, caro Joe. Poi ancora, ecco, Francesca, magari correggi il tiro, sentiamo.
2: E allora eccomi ancora anch'io.
0: Sì.
2: L'ascoltatore qui invece mi ricorda Giovanni Lindo Ferretti.
0: Cosa? Ma che? Ma i sosia delle voci, stiamo vedendo. Vabbè, dai. Ultima novità per quel che mi riguarda, sto parlando di Proclaimers, nuovo album. Molti di voi li conosceranno per 500 Miles, I'm Gonna Be, famosa, resa famosa anche da una scena pazzesca, divertentissima di How I Met Your Mother, e noi passiamo spesso questa I'm Gonna Be, però hanno fatto uscire per la Cooking Vinyl un nuovo album che si chiama You May Offend. Propongono sempre questo folk, rock e alternative, molto, molto divertente anche in questo caso. Ve la ricordate comunque la scena di Marshall e Ted chiusi in macchina con la cassetta che si incastra e passa solo esclusivamente quel brano? Recuperatelo perché è veramente bello. Intanto c'è chi scrive: ciao King, il direttore rosica perché il microfono di oro quest'anno non lo ha vinto lui, ma io lo vinco anche l'anno prossimo. E allora la butta in caciara con l'appoggio di qualche sgherro. Ciao Massimo, chiuderei con Vincent di Vecchioni. Sì, magari no, c'è, ho già la chiusura. Poi ancora, dai Matteo, sentiamo.
3: Vai. Ma più che Sid Vicious direi Eugenaz in salsa spagnola.
0: Ah, è vero, anche bravo Matteo. Prima di farvi ascoltare allora i Proclaimers, vi ricordo che a Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 ed è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. E come dicevo, questi sono i Proclaimers con The Grooming.

0: loro sono appunto i Proclaimers con The Grooming, tratto dal loro nuovo album You May Offend. Novità, l'ultima novità per quel che riguarda la rubrica What's New, le novità di Soul Driver, che mi ascolto durante il weekend per proporvi il lunedì. Va bene, intanto vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Domani c'è spazio per le cover. Ricordatevi che se avete cover fatte da voi, dal vostro gruppo, o se le suonate in maniera solista, potete mandarmele alla mail giuliano@radiorock.it, io ve le passo il martedì. Va bene, detto questo, vi lascio con Antipop. Voi non lasciate i 106 sedi a Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene. A domani. Vi lascio con un ex novità, poi passerò anche Vecchioni prima o poi. Grazie a tutti, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver
1: a spasso con Leone
2: on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno immagina.

0: Radio Rock.
1: Lunedì ai noi, a dispetto dell'entusiasmo che proviamo a metterci. Comunque 21 settembre 2026, questo è Antipop, ebbene sì. Allora subito buon pomeriggio, buon inizio settimana. Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon pomeriggio cari amici radio ascoltatori. E al qui presente maestro Super Giambiero.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock, perché appunto questa è la radio che mi sembra stare ascoltando in questo momento, giusto?
1: Sì, penso di sì.
2: Pare. Niente.
3: Non lo so. Dove vai? Questa è una trasmissione che se non veramente ci diamo un minimo, un contegno.
1: Sì.
3: Vedete, rischiamo grosso questo. Allora, io ve lo dico.
1: Lui voleva vedere, no? Se allontanandosi qualcuno gli avrebbe detto qualcosa.
2: No, c'è un discorso oggi serio da affrontare, ragazzi. Cioè? Che oggi inizia la settimana cortissima. La settimana brevissima.
1: Cavoli.
2: Quindi domani. Perché così non ha detto la mail?
3: No.
2: Oggi inizia la settimana, facciamo questo esperimento. La settimana cortissima per vedere se la produzione aumenta o resta uguale o diminuisce. Quindi domani per noi è fine settimana.
1: Cerchiamo di parlare di tantissime cose oggi. Staccando sempre un po' prima dalle 18 per quelli che sono appunto i nostri soliti desiderata, così che poi chi di dovere si convinca a non farci venire gli altri giorni.
2: Esattamente,
1: no? quello
2: è un po' la cosa.
3: Oggi vi seguo molto. Oggi dettate un po', oggi vi seguo. Dettate voi i ritmi e capiamo.
1: E lei fa qualcosa, maestro?
3: Sì, oggi è difficile. Oggi è molto difficile. Oggi è un lunedì.
2: Perché oggi è difficile?
1: Perché è lunedì. Maestro va lavorato tutto il weekend.
3: Tutto il weekend. Ho lavorato la notte con le scarpe rotte. Insomma,
1: soprattutto. Vabbè, iniziamo con i Five for Fighting di Superman. It's not easy. Radio Rock. Back in time.

0: Things on Fire, gli Interpol. Io immagino che la buona riuscita della settimana, ci scrivono, cortissima, dipenda dal comportamento del signor Forte. Viva Daniel Fonseca.
1: Scusa, sì. In che senso possa dipendere? Cioè, dipende da me, non ho capito.
2: Ma che so io, chiedilo a lui, ma
1: no, lui mi chiede,
2: tu sei
1: però
2: più Fonseca
1: te.
2: O Balbo, quindi?
1: Io forse mi sento un po' più Fonseca rispetto a Balbo.
0: Però Balbo ha vinto lo scudetto, per quanto da
2: Fonseca poi andava alla Juve, dai.
1: Sì, però diciamo Balbo calcisticamente o umanamente.
0: Ma pure lui andrebbe alla Juve, la sua Juve è a scolopendere.
2: Anche quello che immagini, non
1: immagina fuori, questa è un po' la cosa. No, beh, oggi vorremmo brevettare questa settimana cortissima, quindi 2 giorni di lavoro e poi 4 a casa.
0: Però forse lui dicendo che dipende da te la riuscita di questo esperimento intende che tu sei probabilmente, cioè quello che con più probabilità se ne andrà prima.
1: Ah, potrebbe anche
0: essere. Cioè Giampiero alla fine una botta di qua, una botta di là, rimaniamo.
2: La trasmissione, sì. Mi raccomando.
1: Non dalla vita, questo
0: no,
1: è il senso. No.
0: Lo so,
1: domani ci sarò, mercoledì dipende, perché se approvano la settimana cortissima.
2: Prendi questo giorno, su, no, sono 6 mesi che ti devi prendere un giorno.
1: Il giorno è che non torno poi lunedì prossimo se approvano la settimana cortissima.
0: Noi confidiamo anche nell'avviso affisso qua fuori, no, dell'interruzione della corrente elettrica, vediamo. Però a quanto pare abbiamo di che sopperire, di come sopperire questa cosa.
1: Sì. Sono dei professionisti che risolvono problemi.
3: Se non vedete un contegno e continuate a fare queste trasmissioni brillanti e vivaci, secondo me vi allungano pure il fine settimana. Sentite a me,
0: non credo.
2: Speriamo che ci danno altre 2 trasmissioni.
1: Ok, è bello perché ha detto una cosa bella, però in realtà suonava proprio male. Vabbè, cioè, ha disperato. Cioè, è innegabile,
2: ma chiunque. Io penso che chiunque ascolti questa trasmissione poi arrivi bene o male alla conclusione.
0: Cioè, non è che torni a casa e vada qualcuno e dica un po' capito, ho sentito.
1: Ma quando è che ti rendi conto che Antipop magari
2: guarda,
1: fa cacare?
2: Guarda, te lo spiego io. Quando arrivi al parcheggio sotto casa e invece di uscire dall'autovettura rimani a sentire fino alla pubblicità.
0: Non credo.
1: O rimani a sentire solo la pubblicità. Poi quando torniamo a parlare...
2: Sì.

0: Free as a bird, i Beatles. Allora, qui abbiamo tantissimi messaggi, talmente tanti che non ci si crede. Sentiamo ancora, sì.
1: Ma ero disperato non per voi,
2: Per chi?
1: Ma perché la voglia di lavorare che ho io è uguale alla vostra, solo per quello, mi immedesimavo.
0: È importante però essere sintonizzati su questo tipo di frequenze, anche con chi ci ascolta, perché insomma è bene che non si aspettino nulla di diverso da quello che abbiamo fatto finora.
3: Senti, ecco, ma si ha mai voglia di lavorare? Cioè, perché tu non c'ha voglia, non abbiamo voglia. C'è qualcuno all'ascolto che dice:
2: ma è lunedì, son proprio che non
3: te va, però ti sono proprio contento di lavorare. Amo il mio lavoro talmente tanto che ho voglia di lavorare.
0: C'è qualcuno di voi che è proprio contento di lavorare con quello che fa?
3: Amiamo quello che facciamo, ma siamo stanchi. Sono discorsi diversi.
0: Dobbiamo dire:
2: amiamo quello che facciamo.
3: Amiamo quello che siamo, forse.
2: Questi paroloni, capito?
3: Allora, apprezziamo quello che facciamo.
2: Facciamo la maglia, queste cose.
0: La radio piace, no? Per il sesso, la droga, il rock and roll.
2: No, il nuovo stemma.
3: Tifiamo solo la maglia.
2: Solo la maglia di Radio Rock.
0: Quella,

0: Old Arcade, Nickelback, John 5, non ne poteva più anche Rocco Siffredi di lavorare, ci scrive Christian, figurarsi noi comuni mortali con i nostri lavori meno divertenti, che voglia abbiamo di andare al lavoro.
1: Che parla della vulva, ovviamente, sì, no? Sì, il riferimento a quello.
0: Lui faceva lo stesso lavoro di Rocco Siffredi.
1: Simone invece dice: io no, risponde alla domanda, no? C'è qualcuno che ama il proprio lavoro e che è felice di lavorare, sto qui giusto per ascoltare voi. Ah. Cioè, il lavoro di Simone è ascoltare Antipop.
0: Cioè, lui usa il suo ufficio Simona. Per ascoltare Antipop.
1: Simona sì.
2: E tu prendi i soldi per
0: ascoltare Antipop.
1: Quanto ti fai?
2: Beh, bucio di fortuna quello.
1: Beh,
2: insomma.
1: Sì, è vero. Fortunella lei, eh.
3: Ma poi, caro Emanuele Forte, ma cosa diavolo ci dovrei fare mai con questi giorni in più di riposo? Che devi andare a fare? Che te dimagni ai giorni che ti sei imbertato? Di la verità, dillo ai tuoi colleghi lì.
1: Nome, cognome.
3: In studio. Dillo. Saluti a Giuliano Leone.
1: Devo andare a prendere l'esterno sinistro della S-Roma.
0: Di piede destro.
1: Di piede destro. Mi serve qualche giorno in più per trattare. Oh,
2: svincolato, però. Adesso solo i svincolati puoi trattare.
1: Svincolo.
2: Esatto.
1: A Roma Est, più o meno.
0: Per capire, insomma.
4: Sarebbe simpatico se la ragazza che viene pagata per ascoltarvi guadagnasse più di voi.
2: Ma guarda.
0: Possiamo parlare.
1: Loro guadagnano pochissimo, i miei colleghi non sono fortunati.
0: Lei guadagnerà tantissimo, ma noi comunque di più.
1: Allora, voi siete poveri, quindi... però si sa, dai, su.
0: Ma noi abbiamo uno stipendio che si adegua all'inflazione,
1: Si adatta?
0: Sì, sì, automaticamente.
1: Allora stai messo bene.
0: Vabbè, domenica 27 settembre torna, quindi questa domenica, con la sua decima edizione, la Fit Walking for Isle Roma a Villa Borghese, nel Parco dei Daini, in una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma, ma spazio anche a screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animati e, per fare un gioco, il laboratorio di falegnameria di Ecolabs e, al traguardo, la sorpresa musicale con Il ragazzo del pincio. Iscrizioni aperte fino al 25 settembre presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2, online su isleroma.it/manifestazioni oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10.30 fino a esaurimento dei kit. Appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11, Fit Walking for Isle Roma questa domenica 27 settembre, Parco dei Daini, Villa Borghese, media partner Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: Get ready to...
0: Tutta un'altra storia.
2: Enough talk! It's time to...
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters.
4: Rockbusters.
0: Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
7: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi fa tutto un po' più grosso?
8: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
18: Questo è
8: Antipop.
10: La trasmissione che peggio è impossibile.
7: On Radio Rock.
14: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 e con i Five Young Cannibals di She Drives Me Crazy.
7: Radio

0: Whole World, la nuova dei Kings of Leon, che anche loro usciranno con un nuovo lavoro il prossimo 6 novembre, ovvero questo nuovo album Oh My Beloved.
1: No, no, io guadagno poco, solo che col PC vi ascolto mentre arrivo al lavoro, quando torno a casa, ma sul posto di lavoro mi collego e la faccio ascoltare pure ai clienti che vengono a sportello. Volume accessibile. Dai, quando sono in compagnia
0: ci meritiamo
1: da
0: tanto
1: sola,
0: secondo
1: un pochino più alta, ma se non ci foste voi, aprete cielo, salva di mandrato.
2: Grazie, grazie. Questo è un messaggio bellissimo, non come quest'altro del Giancarlo da Roma, no? Sì. Il grande. La cosa davvero triste è che voi veniate pagati per quello che fate, contenuti del vostro cervelletto, sì. Nessuno neanche sapete leggere bene quello che vi scrivono. Come ho già avuto modo di ribadire, questo mi fa dubitare rispetto alla dirigenza di Radio Rock. Io manco le pulizie degli spazzettini dei bagni vi farei fare.
3: Vabbè, però, cioè, speriamo che non, che in questo messaggio non arrivi a qualcun altro,
0: perché, ai piani alti,
3: se però ai piani alti
2: gli potrebbe... fai, ecco, quest'altro. Sì, ok, siete simpatici, sì, ride, si scherza, sì, sì, ma non venite pagati per questa trasmissione, vero?
3: Prega, ma io però, scusate.
0: Ma il tema non è questo, perdona, il tema è quanto veniamo pagati.
2: Esatto,
0: voi non lo sapete, sì, perché lì è altro che indignarsi.
2: Ma io sarei sempre curioso.
3: Ma poi scusa, posso un attimo, prego. Qui contanti, bonifico bancario, posta dati. Cioè, anche questo dovrebbe essere una materia di discussione.
2: Lo è. No, vabbè, tutti sti mattacchi. Ma che lavoro fate voi? Cioè, che altro c'è, capito? No, che scrivete. Allora,
0: come minimo dovete fare gli astronauti, per tirare quella con noi.
2: Fateci sapere, dai, se veregge.
0: Sì, sì.

0: Holy Smoke, Iron Maiden.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono il vostro...
0: Cosa?
1: Pino Gabibbo Scotto.
2: Pino
1: Gabibbo, faccio il camionista e a me andate benissimo così come siete, mi fate ammazzare dalle risate.
3: Prendete esempio, bastardi.
0: Voi al nord ridete con poco, poi no, si sa che c'è.
2: No,
0: però cosa,
2: vedi, questo era? È proprio il tenore dei messaggi che a noi fa piacere, cioè a noi.
0: Sì.
2: Cioè a me personalmente.
0: Ah, pure a me un po'.
2: Non so, Emanuele no, Emanuele.
3: No, io preferisco quando ci insultano, è più divertente.
2: Sto feticismo che l'insulto
3: un po' che mi stuzzica.
0: Ah, perché sai quali sono le cose che a lui lo fanno ridere, no?
2: Sì, vabbè,
0: le scoregge, queste cose qua.
3: Si scoregge, tira il dito e quando, esatto, quando Merolone, capito, queste cose così fanno ridere, si vede il marsupio.
2: Quello... Quando cerchi di dire le parole con la P e fai...
3: oppure, capito?
2: Sì, ma... Perché?
3: Quello fa ride e Belandi, pure le imitazioni del Gabib mi fanno abbastanza ridere.
2: Sì. Ma questo,
0: anche,
2: però,
0: anche se questa non è particolarmente riuscita, se posso.
3: No, no, però.
2: No, ma non,
3: non la
2: lui,
3: mia,
2: no,
3: io non sono non bravo.
0: È
3: capace,
0: quella del nostro amico. Che
3: però fa ridere perché ci prova, capito?
2: Cioè, ma lei è bravissimo a fare il Gabib.
3: È bravo o non è bravo?
2: Mi sembra che sta a Cologno Monzese.
3: Senti, allora rifai l'imitazione del Gabibbo e votiamo. La mettiamo ai voti, vediamo che esce fuori.
0: Però falla bene stavolta.
3: Falla bene,
2: ma, sì, cioè. Basta che la fai comunque.
0: Sì, sì, cioè, un po' più convinto, dai.

0: Welcome to the DCC Nothing But Thieves.
1: Ciao Antipoppi, Valerio, Emanuele, Giampiero, ciao a tutti.
2: Ciao bello.
1: Ma guarda, ma perché ciao, cioè, mi stanno criticando? A parte non so da quale pubblico. E poi raga, il reale problema non è tanto che vi fanno fare radio,
0: no.
1: È che probabilmente voi avrete un lavoro anche nella vita reale.
0: Beh,
1: e
0: no.
1: Per cui verrete pagati, insomma.
0: No,
1: è quello
0: in realtà, ragazzi,
1: come l'aspetto più preoccupante di tutta la vicenda.
0: No, noi abbiamo l'esclusiva. No.
2: Noi lavoriamo in radio, ragazzi. Questo è il nostro lavoro.
0: Tutto il resto lo facciamo per sport, per non annoiarci.
2: Vediamo, siamo stati bravi a far credere a chi di dovere che siamo, diciamo, competenti. Non lo so.
3: Metti, noi domani andiamo a Radio DJ per fare una radio. Becchiamo Linus, chiaramente gli diamo del tu, cioè collega,
2: io faccio, anche gli auguri ai colleghi,
3: come no, per quello è la fortuna,
0: famosi colleghi di Radio DJ,
2: ma io scrivo auguri collega, questo è proprio il messaggio, no, su WhatsApp.
3: Vabbè, sei fortunato,
2: è fortunello, vero?

Black Sabbath. Con Black Sabbath, giustamente. Radio Rock Promotion. Aldair, cuore giallo rosso, il documentario sul difensore brasiliano da oggi su Sky On Demand in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni. In giallo rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, musiche di Piotta.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Previously, la nuova degli Editors, mi avete sbloccato, ci scrivono un ricordo adesso. Con Playmate of the Year, vacanza a Vasto nel lontano 2001, appena conclusa la maturità con la banda degli amici e le nostre ragazze. E per tutto il periodo, quando camminavamo, quando andavamo a fare la spesa, quando c'era occasione ci si guardava e si esclamava "Oh yeah", vedi, quindi in riferimento a questo brano degli Zebrahead, ovvero Playmate of the Year. Sabato, insomma, tutto sommato, no?
1: Un po' di rammarico.
0: Sì, Cioè, prevale più il rammarico, il dispiacere.
1: Ma perché si poteva fare? Perché si poteva fare, capisci?
2: Sono d'accordo. Cesaroni, guarda, che Cesaroni. Guarda.
0: Perché?
1: Sai cosa c'è? Cioè, ma c'è la canzone, dice, no?
2: Sì, per quello, bello.
0: Ma io un po' ci ho sperato,
2: Abbiamo sperato tutti. Abbiamo sperato tutti, però. Poi, se, però, bisogna fare delle analisi. E so che Emanuele già l'ha fatte perché il suo sodale fantacalcistico ne ha parlato. Però bisogna vedere pure, no, da dove siamo partiti e dove siamo adesso.
0: Quello è vero, però a proposito di analisi, lei maestro mi riportava una volta di più la sua delusione per Wolverine, no? Stavamo parlando stamattina, non proprio soddisfatto dell'acquisto lei. Io ancora non ci ho giocato.
2: Ci ho giocato, è stato veramente terribile, è stato uno dei momenti più... Cioè, sai quando
1: avrei preferito...
2: Ma sai veramente quando ti rompi le palle... Cioè, tu stai giocando, no?
0: È difficile,
2: italiano,
0: a noi stiamo giocando.
2: Ti rompi proprio le palle, io è una cosa incredibile.
1: Tu dici appunto, dovrebbe essere divertente, dovrebbe essere difficile. No,
2: è un gioco tripla A, quindi così parliamo di un gioco che dovrebbe essere il non plus ultra.
0: Per cui si fanno investimenti pesanti.
2: Cioè, investimenti, cose, poi e ci siamo rotti le...
1: Mi spiegate com'è questa storia della tripla A? Cioè, nel senso, cioè, tripla A vuol dire che
2: ci sono degli studi che fanno i videogiochi.
0: Tripla A sono GTA 6.
1: Esatto. Cioè, nel senso,
0: dire.
1: Dove c'è, cioè, un budget,
2: un c'hanno... budget più alto, okay. Però perché appunto dovrebbero vendere di più, quindi.
0: Le vendite della sto base,
1: il livello più basso.
2: Di che senso?
1: Cioè, qual è
2: di, quando, un numerico,
1: sì,
2: non lo so questo.
1: Quando
2: non...
1: spendono magari poco, okay.
0: Non so, sono indipendenti, insomma.
1: Cioè, tripla A è proprio il massimo.
0: Sì, i giochi che dovrebbero essere
2: appunto tipo i
0: Depischellis,
2: tripla A però della musica.
0: Però trasferito nel corrispettivo delle console. Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno, Pencil Art è la scuola adatta per te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma e online. Contattaci per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il

0: Don Summer, show it, Deftones, qualcuno che è del Milan ci scrive: tutta Italia ci ha sperato, Inter, sì, Melma, diciamo.
1: Comunque lasciateli stare sti invidiosi, che ne sanno loro delle fatiche che avete fatto per farvi pagare e per non fare un benemerito cazzo. Ma ormai è così palese che ci pagano. Vabbè, per non fare,
2: ragazzi,
1: niente. Ma
2: però, ragazzi, questa è proprio una cosa che ci sono voluti veramente tanti di quegli anni, che voglio vedere le nuove generazioni se
1: non c'hanno voglia di fare niente.
2: Se poi comunque resistono, no, cioè, è insomma, non, è un po' difficile riuscire
1: a essere pagati,
2: a essere e non lavorare. Pagati.
0: Sì.
1: E non lavorare,
2: incredibile, cioè.
0: Trio Antipopari, buonasera. Per il maestro, al Prego. Gioco di Wolverine, sì. Prova a lasciare il joypad quando vai in moto. Si guida da sola, una vera delusione per
2: una
0: il gioco.
2: Una cosa terrificante.
1: Che vuol dire si guida? Scusa,
0: che cambia niente.
2: No, che non è che tu, che ne so, di solito quando vai, tutti i giochi che hanno le moto, poi devi premere, che ne so, R2 per fare l'accelerazione,
0: esatto, frenare, no?
2: Là, va dritta da sola. E siccome non c'è cioè, se tu fai un botto con la macchina, non è che c'ha l'energia che te si toglie, e stai tutto, vai dritto tutto il tempo, puoi farla come ti pare.
1: Cioè, è una cosa, te ne amarezzo. Lo prendi come un viaggio, sì, spirituale.
2: Vabbè, ma dai, ma hanno fatto l'aggiornamento l'ultimo, che hanno ridotto
0: la scia degli odori.
1: Che,
2: ma
1: cos'è sta roba?
2: Che dovrete dire, Wolverine ha, no? Questo olfatto molto sviluppato, tu nel gioco, siccome puoi fare quattro cose in croce, una di queste quattro è seguire gli odori, che era l'unica cosa buona, perché almeno questa scia si vedeva bene. Hanno deciso di renderla più fioca in qualche modo, e quindi mo non si vede neanche più.
0: Però aumentare un minimo.
2: Proprio come fanno, sbagliano.
1: Però bellissimo il termine fioco.
0: Sì. Beh, quello è il maestro.
1: No, è perfetto, bene. È perfetto.
0: Assolutamente.
2: No, perché io ho paura di queste parole.

0: Sonio Stand, i Greta Van Fleet. Vabbè dai, scrive Marco, magari faranno come su Cyberpunk 2077, sì. Dopo N aggiornamenti diventerà figo. Ricordo che pure lì si partiva da cose tipo i poliziotti che uscivano dalle pareti,
1: sì, però
0: ma quelli erano bug. Però,
1: esatto, sono due cose diverse, perché quelli erano dei bug che poi piano piano...
0: Gravissimi.
1: Comunque Cyberpunk era difficile,
0: vabbè, comunque cioè, nel senso, si vedeva che era un gioco corposo,
1: esatto,
0: già da principio, no?
1: Quindi comunque ci hanno messo più di un anno per sistemarli, però poi alla fine è diventato un giocone, poi
0: Però...
1: soprattutto uscì per la Play 4 e all'epoca era un po' poco fruibile
0: po'
1: perché
0: tanto.
1: Necessitava di
0: un
1: hardware
0: più potente.
2: Nel sistemarlo hanno cambiato il gioco o il gioco è rimasto sempre quello?
1: No, solo... sempre quello, però c'ha dei bug anche... Anche Wolverine,
0: sì.
2: Però
1: tiene dei bug.
2: Di per sé credo che il problema di Wolverine sia proprio la
1: no,
2: consistenza
1: no,
2: del gioco, che è una rottura
1: sì.
2: di palle.
0: Ma poi è stato annunciato
1: sì.
0: prima che uscisse la PlayStation 5, quindi c'era un hype, no? Perché nel tempo sono passati anni e anni.
2: Vabbè, ma che tanto voi puntate a tutto su GTA 6, mi sembra di aver capito.
0: Ah,
2: no?
0: Anche.
1: Ma non è detto.
0: No,
1: ma
0: sono uscite
1: detto,
0: cose degne.
1: Un paio di cose, ma bisogna capire le finanze.
0: Lei che cosa sta adocchiando, maestro?
1: Non lo so, perché adesso vediamo un attimo con le finanze prima. Cioè come arriviamo alla fine di questo mese poi,
2: e poi mi faccio dei calcoli
1: magari, anche perché mi sono reso conto l'altro giorno che la mia copia di Resident Evil Requiem
0: è ancora in cellofanato,
1: è ancora in cellofanato, ho rotto le palle tipo per quanto?
2: Sei mesi
0: ma quello che ci serviva per fare le trasmissioni,
1: sì, però ce l'abbiamo fatta un po' le trasmissioni
0: tante
2: direi che ci abbiamo trovato un altro gioco con la faccia mia, no, tra l'altro bellissimo,
1: sì, bello ma lo ricordo.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
9: Oh my God!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Welcome everybody, welcome.
10: We are back.
11: We are back.
10: Back to
11: Antipop.
10: Antipop.
12: State ascoltando
10: Antipop.
12: La trasmissione che peggio è impossibile.
13: On Radio Rock.
14: 16:37, questo è sempre Antipop. Loro gli Outfield che arrivano con Your Love.
13: Radio Rock. Back in time.

0: Tiger's Blood, lui è Brandon Flowers.
1: Le ricorrenze del maestro Giampiero.
2: Il 21 settembre, il giorno in cui nascono due uomini che non si assomigliano in niente. Attenzione, attenzione. Vabbè, uno è chiaramente il cantante preferito di Radio Rock, anche lo dobbiamo dire, direttamente da Manchester. Non lo nominiamo perché insomma quello è.
0: Vabbè.
2: E l'altro invece è Leonard Cohen, famoso per una One Hit Wonder in qualche modo.
0: Sì, la cover di Alleluia, certo.
2: Vabbè, però
0: Hit Radio proprio.
2: Esatto, però tralasciando il discorso dei compleanni, vorrei partire con le pubblicazioni quest'oggi. Sì. Perché nel 1973 usciva un disco dei Thin Lizzy. Niente affatto brutto. Ti piace messa così?
0: Beh,
2: un
0: bello,
2: po' poco italiano, però,
0: originale.
2: Però molto di cuore in qualche modo.
0: Sì.
2: Ovvero Vagabonds of the Western World, praticamente il terzo disco della suddetta band, in cui leggo testuale: Fay Lynott smette di imitare qualcuno e comincia a scrivere come Phil Lynott. Quindi
0: dura questa accusa.
2: È un'accusa di una persona evidentemente confusa nei confronti
0: e anche rancorosa nei confronti di se
2: stessa, no? Proprio
0: di se stessa anche.
2: È incredibile. Però all'interno di questo disco, al di là della cover di Whiskey in the Jar, che poi purtroppo per quelli della mia generazione
0: è quella
2: sarà
0: sorclassata,
2: è quella di Metallica, purtroppo. Però c'è una The Rocker che secondo me non è affatto male.
3: Non è niente affatto male.
2: Quindi sentiamola, dai.

0: The Rocker, i Thin Lizzy.
1: Le ricorrenze del maestro Gian Piero.
2: Emozionato perché voi lo sapete, è difficile.
0: Ascolto di The Rocker, no?
2: Eh beh, assolutamente.
1: Allora, anche perché arriva questo messaggio: Giuli, signore del dei mondi.
2: Beh, grazie.
0: Non di uno, di più mondi.
1: Incontrastato, non...
2: Attenzione. Sarà merito probabilmente di queste ricorrenze. Chissà, può dirlo. Vabbè, senti, andiamo avanti oggi. Ancora con le pubblicazioni, perché nel 78 usciva Road to Ruin dei Ramones, incredibilmente, il quarto album della suddetta band. Tra l'altro io non la sapevo questa cosa, ma vedi che a forza di studiare, però,
1: ricorrendo si impara,
2: all'interno di questo disco è presente la canzone Wanna Be Sedated, scritta da Joey Ramone a Londra, bloccato in albergo dall'influenza la notte di Capodanno. Quindi vedi che a volte anche le rock star vengono prese dalle influenze e non si fanno i bomboni, giustamente, perché
1: giustamente,
2: cioè,
1: no?
2: Quindi, però vedi che lui quella sera magari stava un po'
1: magari sedete,
0: ha scritto,
1: datemi dell'attacchi pirina,
2: forse voleva, era una sua richiesta
1: del paracetamolo,
2: assolutamente.

0: Wannabe Sedated, Ramones, canzone che racconta di una brutta influenza durante il Capodanno di parecchi anni fa.
1: Poi già Wannabe Sedere, però.
2: No, cominciamo con queste.
1: Sembrava, però.
2: Sembrava se non conosci l'inglese. Perdona, non mi far fare il classista su queste cose.
0: Però poi
2: ma prendere in giro un gruppo.
1: Ma chi prende in giro il gruppo? Ma chi prende in giro il gruppo?
2: Te.
1: Dai, la gestione di coerenza già mi ha stancato.
2: E poi, per cortesia.
0: Spengo.
2: Vai. Così almeno si va a prendere il caffè.
0: Vai.
2: E non ci rompe le palle. Allora, oggi, nel 1995, usciva una canzone dei No Doubt, Just a Girl. Vabbè, insomma, la conosciamo tutti. Però io quello che non sapevo è che all'inizio i No Doubt si formano nell'86. E che succede? Che oltre a Gwen Stefani, ma c'è anche il fratello Eric.
0: Ma dai.
2: Incredibilmente. E praticamente lui nel giro di 3 anni poi lascia i No Doubt perché diventa uno dei disegnatori dei Simpson.
0: Ma veramente?
2: Ma è una cosa incredibile, questa l'ho scoperta oggi.
1: Cioè, magari suoni.
2: Se volete googolare queste cose.
1: Invece no, il disegnatore bellissimo.
2: Uno dei disegnatori dei Simpson, poi adesso non so quanto c'è rimasto. Però insomma, almeno io mi auguro che almeno una decina d'anni si ritrovano.
1: Che poi i Simpson iniziano proprio in quel.
2: Sì, fine anni 80.
1: Più o meno in quel periodo. Quindi proprio uno dei primi disegnatori.
2: Esatto, però pensa. Anche i No Doubt, bisogna fare un plauso alla pazienza, perché comunque si formano nell'86, sfondano insomma torna al 95, quindi
0: parecchio tempo dopo
2: un po' di anni, quindi non tutti avrebbero avuto diciamo quella voglia di resistere, insomma, quella capatura, ecco, diciamola così.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Quante volte hai detto, stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
14: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Questo è Antipop,
19: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
20: Rock. Terza ultima ora di Antipop, Valerio, Emanuele e Giampiero con voi ancora fino alle 18. Arrivano gli American Hi-Fi con Flavor of the Week.
21: Radio Rock, back in time.

0: Alias i Weezer
1: a Assonanze di Dissonanze.
0: Oh, questa nostra bellissima sigla nuova di questa stagione 2026-2027 di Antichi. Che c'è da dire? No,
2: bellissima.
0: Cioè, tu come avresti fatta? Sentiamo. No, ovviamente suonata dai Debbie Skellis.
2: Ovviamente, bravo. Suonata in studio, capito?
0: Così punti si hai.
3: No, ma è ancora chiuso il microfono.
2: Ma non chiude il microfono.
3: Ma chiude il microfono. Senti che è una radio migliore adesso, una radio che si evolve.
2: Ma migliore. È brutta la sigla, però
0: ne ho chiuso bene.
3: Sei brutto, ma come te permetti? Come te permetti? Come te permetti?
2: Ma io posso essere che è brutto, ma la sigla lo è.
0: Comunque no, riesce a riaprirselo da solo, dobbiamo indagare su questa cosa.
2: Poi per favore rimanda un attimo la sigla, gentilmente.
3: Vabbè. A notte, ma guarda,
1: assonanze.
3: Vabbè, qua perché non gli va.
0: Qua perché c'ha questo atteggiamento saccente nei confronti di Emanuele.
3: Però effettivamente vale una base, che ne so, una...
0: Vabbè, sì,
2: un po' più colorata.
3: No, pure che ne so, se tu metti sotto che ne so, Casa Pianello, no?
0: Può avere un senso.
3: Assonanze di dissonanze è un po' meglio.
0: Allora, possiamo pensarci a questa cosa.
2: Ah, così ci può pensare.
0: Vabbè, ovviamente me l'ha detto una persona competente. Cioè, no, tu che fai pappa ciccia.
3: Chiudi fai il favore,
0: Allora, da una parte Alice Cooper con I'm 18 del 1973,
3: bellissimo.
0: Gran pezzo che per aver ispirato parecchio 25 anni dopo i Kiss di Dreamin' dall'album Psycho Circus, quello della reunion storica in formazione originale. Ascoltiamo prima Alice Cooper e poi i Kiss.

0: Questo era il match di oggi, appunto. I Kiss da una parte con Dreamin', dall'altra gli Alice Cooper. Sì. Alice Cooper con I'm 18. Maestro, lei che cosa ci dice?
1: Secondo me 50% sì, 50% no. Comunque, non mi ricordo male.
2: Ci facciamo togliere anche le cuffie oggi.
0: Sì, guardate, cioè, il microfono.
3: No, se parli di quarto, educazione. Sì, sì. No?
1: Educazione. No, dicevo, secondo me 50% perché sono altre note. Non so se anche per voi è la stessa cosa.
0: Il riff è abbastanza simile, anche un po' l'intenzione del ritornello, però non sono proprio uguali.
3: Ricorda.
1: Sì. Cioè, secondo me devi essere
3: uno ricordi, uno no, più o meno questo. Sì.
0: Forse uno lo vivi anche, no?
1: Uno lo vivi, sì. No, non li vivi, no. Sono canzoni vecchie,
3: sì, anche questo è vero.
1: Vabbè, sì. A viverle,
0: non c'eravamo, quindi.
1: Eh no.
0: Eh sì.

0: Woman from Tokyo, Deep Purple.
1: Maestri, buonasera. Ciao, da buonasera. Valentine detto, e Paoletto detto Usai, sì, dall'Intercontinentale. Sì. Un grande abbraccio, controlliamo gli apparati e soprattutto che aerei volano. Ma era possibile un Atlantic City di Airbus? Così, no, senza impegno.
2: No,
1: un saluto da Scipo e da Paoletto.
3: Ciao, belli!
4: Ciao, Cipolle Paoletto, ah,
0: belli. Mi raccomando, controllate
3: l'aereo.
0: Gli apparati qua.
3: Aereofonici,
0: sì.
5: Maestro, mi dispiace, ma mi trovo costretto a sentire. Cioè, hanno messo anche la sirena.
3: L'ha messa Valerio.
0: Ma quella l'abbiamo messa noi.
2: Però la mettiamo noi quando c'è l'assonanza.
0: Ah, lui c'è
2: la
0: dolo.
2: Quando la metti in casa, la metti a fare.
0: No, però
2: penso,
0: non è un modo, ovviamente noi la mettiamo così perché fa colore, perché altrimenti staremmo scavalcando il maestro. Non
3: no,
0: va
3: è che secondo me è stata un po' sgrava oggi.
2: Ma
3: solo per dirlo in italiano, però vabbè.
2: Ma chi?
3: Beh,
2: chi
3: anche te, anche te.
0: Vabbè,
3: anche già un paio di
2: strike
3: che sono stati chiusi, è stato chiuso il microfono.
0: Allora, quello
6: almeno,
0: perché
6: no. Come si chiama la cover band dei Kiss, ignorata del mondo?
0: Sì.
6: I Kiss
0: non credo.
2: Non credo esista questa cosa.
0: Non credo esista.
2: Mi viene chiuso il microfono perché c'è una magistratura caprona lì in regia, capito? Che mi tarpa le ali.
0: Quindi adesso è colpa della magistratura pure, no?
2: E della regia.
3: Ma lui è una vita che sta prendendo con la magistratura, sanno tutti.
0: È così, lo sappiamo. Vabbè, domenica 18 ottobre, a proposito di cose interessanti, Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala comunque un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N al 3899106600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jenny in concerto al Wishes Club, via dei Volci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

0: Surprise, That Girl Legend.
1: La parabola dei No Doubt l'ha fatta anche Rocco, no? Che aveva cominciato nell'83, mi pare.
0: E poi
1: ha cominciato a sfondare nel 91.
0: Non credo.
2: La risata fa più ridere
0: parabola,
2: di quanto detto in precedenza.
0: Sì, esattamente.
3: Ma non sapete come si chiama la cover band?
4: Questo abbiamo sentito.
0: Perché ce lo ripeti? Scusa.
4: Ma no, due messaggi.
2: No, c'era un audio.
5: No, scusate, ecco. la sirena era per me. Mo adesso per un paio di mesi sarò indisponibile e sarò ospite della rettina. Ciao ragazzi.
4: Ma ragazzi,
0: qualunque cosa questo voglia dire.
4: Io credo che

0: Oramai... La sirena della regina, quindi.
1: No, però credo che oramai ci sia una sorta di linguaggio in codice, sì. Cioè Radio Rock viene utilizzato
2: dai massoni,
1: dai massoni per parlarsi tra di loro.
0: È probabile.
1: Cioè, questo oggi alle 17:24
0: regina.
1: Regina.
2: Ospite.
0: Amico,
2: ospite.
0: Amico. Senti, vabbè. Andiamo di recap.
3: Evviva, evviva.
0: Un bel recap. La settimana cortissima, inizia il fine settimana, il contegno di Antipop. La voglia di lavorare, tifiamo solo la maglia, no. Pino Gabibbo Scotto, non te preoccupa Sao, no. Ti abbiamo sbloccato un ricordo, il viaggio spirituale in moto e la scia degli odori. La bellezza del termine fioco, se fossi fioco, ricorrenze, due uomini che non si assomigliano per niente. Cosa?
1: Se fossi fioco.
0: Ho pensato. Smettere di imitare qualcuno, Giampiero signore dei mondi, niente affatto male. Ricorrendo si impara, un plauso alla pazienza. La sigla brutta di A, assonanze di D, dissonanze, la sirena della regina.
1: Tre. Ma ti spiego, uno perché si inventa le cose.
2: Sì.
1: Cioè non è che poi non dici una battuta, la dici dopo.
2: Non è che uno aggiunge
1: vale uguale,
2: così
1: quello non vale.
0: L'ho pensata, capito?
1: E poi una delle ultime, non mi era piaciuta come ti eri comportato.
0: Quale?
1: Questo parlo con Emanuele, puoi mettere un secondo.
0: Eccolo qua.
1: Vai giù, vai in fondo. Ah sì, quando dicevi che era brutta la sigla di assonanza.
2: Però lo è.
1: Cioè, vabbè, però parlate per gli interi.
2: Il pubblico non è d'accordo.
1: Se è brutta, vali 3 allora. Anche
0: sì. Se è bella?
1: Se vali 4.
0: Ma non è bella, però.
1: Eh?
0: Non è bella.
1: Eh no, appunto.
0: Infatti 3.
1: Infatti 3.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Stai ascoltando Antipop.
16: La trasmissione che peggio è impossibile.
17: On Radio Rock.
18: Antipop che non gioca neanche oggi, indovina chi te le suona, ma un'altra cosa che tra pochissimo scoprirete, prima però i Nine Inch Nails di Wish. Radio.

0: Chris, loro sono i Nine Inch Nails.
1: Va ora in onda un gioco tripla.
2: Forza, che è una notizia, indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: È Sting, Zenyatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
4: E niente, anche oggi di lunedì 21 settembre che inizia l'autunno vi tocca questo fantastico Radio Game Show.
0: Rivoluzione a Sanremo, meno cantanti in gara, la serata in stile talent, voto online, cosa ha cambiato De Martino?
4: Ma durerà comunque 7 ore?
0: Temo che quella sia la durata minima legale di Sanremo, esattamente.
4: Che cosa c'entra però con...
0: C'entra perché noi siamo appunto cosa ha cambiato Radio Rock, certo. No, effettivamente, o anti-pop.
4: Ecco un po' De Martino dei poveri,
0: sì,
4: no?
0: Sì.
4: Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco, sì. Mio caro maestro Giambiero, c'è un livello di difficoltà e un premio?
5: Il livello di difficoltà quest'oggi è la brutta sigla di assonanze e dissonanze,
4: sì,
5: io però mi dissocio, perché comunque secondo me è molto bella, sulla brutta musica che fanno i Depischelis, benché siano cover, credo comunque sia... Certo. Tutto sommato
0: doppiamente colpevoli,
5: no,
0: se
5: no, sì, però non è proprio una critica che io dico vabbè, ma tanto non l'abbiamo musica non l'abbiamo ideata noi,
4: è una critica però... della ragion pura,
5: esatto, è un po' filosofico come discorso.
4: E il premio?
5: Ah, perché pure un premio dobbiamo
4: se
5: dare,
4: vuoi, se no, vuole no. Maestro,
5: oggi un signore dei mondi, in qualche modo l'andremo a scovare questo signore dei mondi.
4: Ah, non è un titolo che noi assegniamo.
5: No, è proprio una persona fisica che
0: ti regaliamo, una figura.
5: Ti regaliamo una figura per tutte quelle persone che comunque sia arrivata anche a una certa età e parla da persona ferita, non possono più fare le cose della volta. Quindi,
4: e quindi ti porti appresso questo signore dei mondi.
5: Che comunque sia, se non ti aiuta almeno ti incita. Ed è una cosa.
4: Mi sembra fantastico, fantastico. È il quarto album della band dell'artista pubblicato nel 2008. Il titolo è un gioco di parole che indica sia il numero 4, sia l'idea di guardare al futuro.
5: Come no, ecco.
4: E beh, è concettuale, eh.
0: Eh sì.
4: È una roba.
0: Non ci vedo da impegnare una volta tanto.
4: Potremmo anche aggiungere che rimanda un aneddoto che ha raccontato il maestro Giampiero.
5: Mai vero, tempo. Mai
4: wow, dai, su.
0: Vabbè,
4: poi
0: se siete attenti.
4: Questo è il premio fedeltà. Questo è l'indizio fedeltà. È l'indizio fedeltà. Vediamo chi ci ascolta veramente.
5: Queste regole nuove.
0: Sì, ma, sì,
4: ma, sì,
0: lui,
4: ma tanto è un gioco.
0: Mi piace,
4: è un gioco che non esiste. Tu, sì, dai,
5: però come te le inventi le regole? Certo. Se non ti piace.
4: No, è che perché lo cerco di renderlo interessante. Maestro, cosa suona oggi?
0: Il suono cosa ha cambiato De Martino?
4: Mi sembra chiaro, no?
0: Prima impurezza e poi all'interno del disco di oggi.
4: Suona così.
0: Ma si sente un palloncino anche De Martino,
4: sì,
0: in questo
4: sì,
0: caso
4: che fa rima, no?
0: Forse, sì, è vero, fa anche rima, effettivamente. Vabbè, andiamo con com'è che suona invece, cosa ha cambiato De Martino all'interno del disco di oggi.
5: Una versione che non rende giustizia.
0: Beh,
4: che mancava la versione quella
0: manca
4: da
0: la versione
4: Dragon.
0: 8-bit perché l'internet ne è sprovvisto.
4: Peccato.
0: Al momento
4: nessuno ha mai fatto questo capo di lavoro in 8-bit.
0: Magari acquisteremo degli abbonamenti con le nostre carte per
4: la Revolut,
0: no? Esatto, per far noi le versioni 8-bit delle canzoni che ci interessano. Vabbè, la domanda è quella, la risposta no, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando.
6: Brand new music right here.
7: Brand new.

0: Chance Encounters Menzingers. Io credo urga un recap, perché c'è qualcuno che scrive Radio Rock buonasera, non lo so, Frank e Energy MC del primo maggio.
1: Ma dai,
0: dai su ragazzi, non è così difficile, se vi impegnate.
1: Forse non è divertente come gioco.
0: No,
1: non, so.
0: Non sono divertenti loro.
1: È il quarto album della band o dell'artista pubblicato nel 2008. Il titolo è un gioco di parole che indica sia il numero 4 sia l'idea di guardare al futuro. Non Caccarelli e Merdazzoni, no. Peccato. Dai, dai, ultimi indizi.
2: E poi il futuro di che? Sì, futuro di che?
1: Futuro prossimo.
0: Ma andiamo con l'indizio, questo della cassettiera, e poi il reverse.
3: La copertina sì. Raffigura un cielo carico di nuvole, squarciato da un raggio di luce.
0: Vabbè. Dicendo più o meno in tutte le salse, non servirebbe il reverse, non fosse che lo abbiamo preparato e quindi ve lo facciamo ascoltare.

0: dietro. Lei ha colto qualcosa?
1: Sì, perché è proprio un discorso di senso compiuto, che parla delle persone fragili,
2: sì, chiaramente. Molto bello.
1: Adesso una, perché qui stiamo facendo anche delle battute, si ride, si scherza, sì, e tutto a posto. Però è una canzone che sentire al contrario, mm-hmm, ti fa un po' riflettere, ti fa, sì, un po' riflettere, ti fa anche rimanere male per certi atteggiamenti che ha avuto, non fosse lui che, insomma, voglio dire, forse è il più grande cantante. No, oddio, forse
2: uno dei più grandi,
1: forse,
2: dai,
1: forse dopo il festeggiato di oggi. Sì.
2: Ma sì, al, sì, contrario, non ricordava neanche una canzone dei REM.
0: Poteva sembrare qualcosa, anche lui o loro potevano sembrare.
1: Sembrava un po' Imitation of Life.
0: Bravo, c'ha, bravo, qualcosa, bravo, era quello il pezzo, effettivamente. Al
1: però
0: contrario,
1: non parla dello sugar cake.
2: No,
0: no, e soprattutto i REM l'hanno scritta prima, quella lì.
1: E allora, sì, e allora niente.

0: Daughter, Pearl Jam. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ah sì, dai.
0: Andiamo a vedere e soprattutto a sentire e leggere se, come dite voi, immagino non sia Love Over Gold dei Dire Straits, scrive Piluccus.
1: Grande Piluccus.
2: Però un love c'è, vedi che...
0: Però un love c'è, assolutamente. Niente di meno, come una degli editors che state mandando a vagonate, che è palesemente l'inizio rubato a 50
1: special. Ma manco gli editors se vanno
0: Luna
1: bene,
0: Pop.
1: Mamma mia.
0: Sarebbe
1: ansia,
0: Seriously, ma io non ce l'ho vista molto quella canzone.
1: Ma sì, ma non c'entra niente, oh, su.
0: Scusate, The Verve, questo è Daniele,
2: sì.
0: Furt, non bastasse, brano due punti, Love is Noise.
2: Bravo!
1: Vedi? Perché quando le persone vengono punzecchiate poi, lavorano
0: lui
1: bene.
0: Lui palesemente si sente un po' sto cazzo, cioè nel senso,
1: no.
0: un po' sta esagerando, però a noi va bene perché ci agevola l'uscita.
2: Vabbè, ci siamo, no?
0: Ci siamo, ce ne andiamo, io saluto e ringrazio.
2: Zona Cesarini.
0: Esatto, Emanuele Forte, Giampiero
3: Giulio. Ciao.
2: Ciao Cesaretti.
1: Brava. Grazie al maestro Cesari, al maestro Giampiero.
2: Ciao Emanuele, ciao Valeria, domani viva. Ciao.
0: Ci lasciamo con Mar Rumore, Paolone e Sandro con voi fino alle 21. Ciao.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Rock News, edizione della sera.
12: Apriamo oggi con gli Hanoi Rocks la notizia dell'uscita il 13 novembre via BMG di The Complete Collection 1981-1984, raccolta contenente tutti gli album pubblicati dalla formazione originale del gruppo, inclusi anche brani inediti e rarità. Per ordinabile direttamente sul sito ufficiale della band, l'opera sarà disponibile nei soli formati CD e vinile. Proseguiamo con Ozzy Osbourne, perché è ufficiale l'arrivo nei cinema di tutto il mondo il 28 e 29 ottobre prossimi del concerto evento Back to the Beginning, tenutosi il 5 luglio dello scorso anno a Birmingham, poco più di due settimane prima della scomparsa dell'indimenticato frontman dei Black Sabbath. Distribuito in esclusiva per l'Italia da Nexo Studios in collaborazione con Sony Music e Live Nation, il film, diretto per il grande schermo dal regista Ben Wainwright Pierce, viene ora riproposto in Dolby Atmos 5.1 per offrire un'esperienza audio totalmente immersiva. Infine Trivium, perché è disponibile da meno di una settimana la nuova Dead Inside of Me, inedito della band statunitense, nonché primo estratto dal prossimo lavoro in studio del gruppo. Spero che vi piaccia, ha detto il leader Matt Heafy presentando il brano. Ci siamo divertiti un mondo a realizzare questa canzone, così come le altre in arrivo. Grazie a tutti per il vostro supporto in questi anni.
11: Le ricorrenze.
13: Oggi, 21 settembre 1934,
14: nasce Leonard Cohen, cantautore, poeta e scrittore canadese tra i più noti e influenti di sempre, scomparso nel 2016.
13: 1972,
14: nasce Liam Gallagher, cantante inglese, voce e membro, assieme al fratello Noel, degli Oasis e dei BDI.
13: 1976,
14: Tom Waits pubblica il suo quarto album in studio, Small Change.
11: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
15: On Radio Rock.
16: Lunedì 21 settembre si fanno le 18:07 minuti e torna Malrumore ad arricchire la vostra settimana. Arricchire, poi non so se sia il verbo giusto, ma so che staremo insieme fino alle 21. Io, Paolonia Zumo, e sì, oggi è proprio quel lunedì, il lunedì del ritorno, ma daremo spazio a tutto tra poco. Intanto ringraziamo Chi è stato con voi fino adesso? I ragazzi di Antipop, Valerio Cesare, Emanuele Forte, Giampiero Giuli. E magari diamo appuntamento loro domani, sempre nel pomeriggio di Radio Rock. Mentre nel frattempo voi fate un bel giro sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro, i podcast di tutte le trasmissioni andate in onda che vi siete persi. Ma ci sono anche i podcast in esclusiva, quelli firmati Radio Rock Originals. C'è veramente tutto quello di cui possiate aver bisogno lì sul nostro sito, non solo la possibilità di ascoltarci ma anche di guardarci. Quindi un saluto a tutti e tutte voi, in qualunque modo ci stiate seguendo in questo faticoso inizio di settimana, di quasi fine settembre. Iniziamo anche noi con la musica, un salto indietro nel tempo tra i più piacevoli, devo dire.
15: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: l'inizio dei migliori, perché quando il lunedì inizia comunque con un tetto ruggine e una cantina bagnata, siamo contenti. Ricaccione dei Wheatus, prima Teenage Dirtbag, Insignificant Other, questa novità dei Queens of the Stone Age, che proprio in questi minuti hanno annunciato attraverso i loro social di andarsi a iscrivere al loro canale YouTube, perché ci saranno delle sorprese. Queens of the Stone Age, che stanno avendo grossi problemi con Meta, perché ogni cosa che pubblicano Meta gliela segna come contenuti creati con l'intelligenza artificiale. Non è così, purtroppo, sono solo molto attenti alla loro estetica, però insomma Meta non ci sta capendo più nulla, e quindi niente, è andata così. Ma invece com'è andata la settimana scorsa qui a Malrumore? Intanto bene, no?
1: Fatti appresi negli episodi precedenti di Malrumore. Quando Sandro non c'è, i crimini ballano. Dimenticare l'ordine degli album delle porno riviste è più grave che dare del sipario alla cucinotta.
0: Vero?
1: Il remake di Nightmare del 2010. Bleh. Ci sono molti detti romani su dove potete integrare un concetto. Mi dispiace, l'uomo cucchiaio non esiste. Per favore, non affezionatevi a lui. Il problema non è ciò che inventate, ma la vostra meravigliosa incoerenza. Quando Sandro non c'è, gli operatori 5G vengono legati ai pali. Sarà un caso. I numeri. Robin Hood e Lee John vanno nella foresta a fare

0: di cose che abbiamo imparato, vissuto, emozionato e quant'altro senza di te. Adesso sei di nuovo qui, Sandro.
1: Presentami, scusa.
0: Va bene, allora cerchiamo come presentarlo. Vediamo.
1: Ma va bene pure con questa base, però almeno presentaci, Sandro Canori.
0: Beh, l'anno scorso, lunedì scorso, siamo andati con la musica classica. Potremmo fare la stessa cosa.

0: Una liberazione diversa sicuramente da lunedì scorso, ma volendo in alternativa.
1: You are cunt, you are cunt.
2: Scusami, eh.
0: Arriva.
3: Non arriva, è già troppo oltre. Ti dico, presentami, you are cunt. Scusa, la presentazione.
0: Vabbè, amore e odio, va bene, l'unica vera canzone di ritorno.
3: Ma non puoi dire adesso, però, Sandro Canori qui con noi, dai, ciao Sandro. E io faccio ciao a tutti voi, che bello di nuovo essere qui su Radio Rock 106 600. Mi dispiace molto essermi perso tutte queste cose della settimana scorsa, ma sicuramente ne impareremo delle altre nella prossima. Vedi, abbiamo fatto, ci vorrà, cioè, pochissimo, senza soltare cose a caso e darmi del coglione, tra l'altro.
0: No, non
3: avremmo
0: è.
3: Comunque fatto quello che dovevamo fare, no? Niente.
4: Cristina, Cristina, strapacciami di coccole.
5: Evviva, evviva, evviva.
3: Tra l'altro mi disturbava molto sta canzone, perché Cristina, lui è Cristina Avena. Però questa cosa di meta di, cioè, Cristina Avena non c'era nella serie animata Dopo Gigio. Ecco, quindi questa cosa che nella sigla tu abbattevi la quarta parete e parlavi con l'autrice della canzone, a me non mi è mai piuciuto, non c'ha senso. Lo rivolgo a qualcuno del cartone, che ne so io chi è Cristina.
0: Ma ti pensavo, mi chiedevo sempre, ma quale personaggio si chiama Cristina?
3: No, è perché poi, vabbè, ci dovevi arrivare, però, cioè, voglio dire, non facendo parte della serie, perché tu devi chiedere questo sforzo al povero bambino che si chiederà per anni chi è Cristina, no?
0: Maledetta Cristina, esatto. Poi io sono sempre stata molto spaventata da alcune Cristina, quindi, insomma, non era bello, ma è l'unica canzone sul bentornato che ho ripensato.
3: Penso che per una volta in realtà fosse anche un'operazione ragionata, perché so io dopo Gigio, cioè, non appariva da solo, no? Appariva sempre con un umano che gli faceva da spalla. E quindi loro nella sigla hanno preso Cristina D'Avena, immagino l'idea fosse quella, no? Per fare l'umano che gli fa da spalla. Però è il cartone di dopo Gigio.
0: Vedi,
3: nel cartone lui con una nave spaziale arriva da un altro pianeta, quindi c'è. Potevamo anche, no, prenderci delle altre libertà stilistiche.
0: Altre,
3: no?
0: Libertà.
3: Ce la siamo sentita.
0: No, assolutamente no. Tra l'altro, una produzione incredibile per essere un personaggio come Topo Gigio.
3: Che però ha funzionato internazionalmente, credo. Sai?
0: Totalmente. Tra l'altro, Topo Gigio, che come spalla umana spesso ha avuto Cino Tortorella, di cui abbiamo parlato prima,
3: certo,
0: che tu te ne andassi per un sacco di tempo. Ma a questo punto, una cosa fatta bene, dai. Oh.
6: Burn it down!
0: Non avendo di meglio nella mia testa che bentornato Topo Gigio per dare il ben tornato a Sandro Canori, aiutatemi anche voi al 3899-106-600. Sono già tanti i messaggi che accolgono il tuo ritorno con gioia e giubilio. Come stai? Come è andata questa settimana?
3: È andata molto bene, è stata una settimana molto lunga e faticosa.
0: Quante persone hai fatto piangere?
3: No, nessuno, perché da quando mi hanno spostato a lavoro sui monologhi non faccio piangere persone, le faccio riflettere, mentre con l'altro workshop forse qualcuno lo facevo piangere, ma comunque in segreto e nella notte, quindi comunque non avevo contezza di. Ma per chi non lo sapesse, bene, sì, siamo stati una settimana fuori a questo progetto chiamato Comedy Village, in cui noi a fine stagione andiamo in un villaggio turistico, ci portiamo con noi 80 aspiranti comici e facciamo la formazione e li facciamo esibire durante tutta la settimana, e quindi è una settimana abbastanza impegnativa, ma anche di soddisfazione, perché comunque vedi ragazzi, no, non è vero, i ragazzi sono la cosa peggiore, ma anche la migliore, cioè, come tutte le cose, c'è chi ti dà soddisfazioni e chi non ti dà soddisfazione, ma poi ci sono i tempi, quelli dopo gli spettacoli, che in realtà è lì che si crea la vera magia, quindi è faticoso anche fisicamente.
0: Mi sono apparsi dei post di persone disperate dicendo: sono arrivato al mio primo Comedy Village, sono qua da 5 minuti, ho già capito di non far ridere nessuno, di non saper scrivere battute, di non saper scrivere monologhi. Quindi
3: diciamo, bene, la classe docente è abbastanza a testa bassa, è giusto, cioè, secondo me, se tu paghi per avere un qualcosa, è giusto che tu abbia indietro la cosa più professionale e soprattutto
0: bastonate,
3: sincera possibile, perché sennò io ti sto solo

0: cioè ti starei solo rubando dei soldi.
1: Lupin, Lupin.
0: Quindi io devo cercare di fare il massimo insieme a te, senza illuderti, perché credo che sia la missione del formatore, non illudere il formato.
1: Cercheremo anche noi di fare il massimo da qui alle 21 su per giù, perché non penso che Sandro Canori sia tornato uomo ritrovato che decide di stare...
0: Ho fatto delle amicizie incredibili.
1: Tipo?
0: Però tutte nell'estrema destra.
1: Ma Sandro?
0: No, così, gli anziani lo sai come sono.
1: Vabbè, tienilo lì e continuiamo un po' con la musica.
0: Ma vabbè, no, come ti... Vabbè, parliamo dopo.
1: Cosa? No, no, no, non stai dando...
0: No, Sparacino è rimasto sempre dall'altra parte, non è che è passato dall'altra.
1: Ok, meno male.
0: No, no, però sai, un villaggio turistico non c'eravamo solo noi. Ci sono anche tante altre persone e tanti anziani che mi hanno attirato.
1: Sempre più confusa, ritorniamo all'inizio di questo brano.

0: The Madness, loro sono chiaramente gli Iron Maiden. Perché? Perché Iron. Citati da, bravo, molto bravo, perché citati dalla canzone di apertura Teenage Dirtbag. Ne sa Sandro Canori. Arrivano tanti messaggi, come vi dicevo, come ti dicevo per te.
1: Scusa, voglio fare una postilla perché qualche messaggio strano è arrivato. Non sono andato a fare l'animatore turistico. Cioè, abbiamo un'associazione culturale tramite la quale prendiamo il villaggio a fine stagione e proponiamo il nostro progetto, ma non è che lavoriamo per il villaggio, no, anzi, andiamo con il nostro progetto in un villaggio perché lì è più facile contenere 80 persone, certo. Farle dormire lì, farle sviare, ma siamo noi come organizzazione, nel caso Pietro Sparacino, in quanto Comedy Village, va lì e propone questo progetto al villaggio, non è che lavoriamo per il villaggio, anzi, lavoriamo con il villaggio.
0: Ecco, specifichiamo questo e dopo il break specificheremo anche cose che riguardano dei vecchi di destra. C'è gente che prova a fare la polemica del lunedì al posto tuo. Vediamo tutto dopo la pausa.
1: Su chi? Su Ed Sheeran.
0: Andiamo con Daniele che apprezza la mia maglietta molto bella, solo mostri, grazie, sei un buon intenditore e siccome mi chiedi Fontaine's DC, io ti accontento perché sono finalmente usciti dalle nostre novità, ce l'abbiamo fatta. Marianna è tornata a casa a mettere a posto i guanti del bianconiglio.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, software, notebook e tablet. Riparte a mente libera il progetto di Roma Capitale che offre supporto psicologico per i giovani dai 18 ai 30 anni. Attivo da oggi fino all'11 dicembre, il servizio offre la possibilità di prenotare fino a 5 incontri anonimi e totalmente gratuiti con uno specialista in tutti i municipi di Roma Capitale. Approvato il calendario delle domeniche ecologiche della stagione invernale 2026-2027, una misura mirata alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico, prima data individuata il 15 novembre. Info su comune.roma.it.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Attenzione! L'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
3: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
13: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
16: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
17: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
16: Per informazioni scrivi a Master of Rock.

0: speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia auto import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie auto import select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale auto import di via Salaria 729.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: State ascoltando Malrumore on Radio
8: Rock. 18:42, anche se adesso non è il tempo dell'orario vero e proprio, perché ladies and gentlemen, what time is it here on Malrumore? It's clobbering time!

0: Free can do for you.
1: Accesi questa Cult of Personality, Living Color, divertente trovarla come canzone che ci riporta in diretta, ma prima di andare avanti, Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno, Pencil Art è la scuola adatta per te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma e online. Contattaci per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Return the Clutch. E con questa doppietta sicuramente vi siete ripresi, voi che volevate della musica più dura. The Drifter Returns, anche il nostro Drifter è ritornato, Sandro Canori. E ci parlavi di strani collegamenti tra te e dei uomini di una certa età,
1: anche
0: di
1: donne.
0: Destra, anche donne. Cioè, chi si chiedeva subito, per capirci, over 50, quindi anziani nella tua descrizione, nella tua storia.
1: 60 e spicci e 82, credo.
0: 82.
1: La signora c'ha 82 anni.
0: Ma parlaci di questi tuoi incontri.
1: Signora era di Verona, indipendentista veneta. È stata una bella conversazione.
0: Su
1: ci ha messo un po' a tirare fuori
0: la vera indole.
1: Gli ideali.
0: È partita normale.
1: Sembrava,
0: diciamo,
1: carina, però insomma io ho capito il tutto e quindi io l'ho spronata a dare il mese.
0: Ecco, come si sprona una donna veneta che
1: parlava come il bambino vicino a
0: Padova, l'Islanda, i sassi, le luci. Oh, torna facevo. Tutto al Mago Zurlì oggi, incredibile.
1: Faceva tutto così, però parlava di cose, di barconi e leoni alati.
0: E forse altre robe che non forse
1: esatto.
0: Porteremo
1: mentre
0: qui.
1: L'altro signore, tal Alfredo, che saluto tantissimo.
0: Ma è quello con cui hai scambiato molte effusioni che sono visibili anche sulle tue storie.
1: Sì, ex ultras dell'Atalanta.
0: Allora, se volete vedere Sandro Canori che palpeggia un signore anziano, ex ultra dell'Atalanta, andate su Instagram. Forse se non l'avete fatto fino adesso è il momento giusto per farlo.
1: Mi ha raccontato delle gran belle storie.
0: Tipo?
1: Di altri tempi.
0: In
1: capito?
0: Cui?
1: In cui c'erano dei sani valori, dei sani principi.
0: Che portavano,
1: cioè, solo pugni al massimo la cinta, capito? Cioè, e quello era il tenore. E disca, beh, come una volta.
0: Una volta.
1: Non c'avevi paura che tiravamo fuori i coltelli, no? Perché ci si rispettava.
0: Massimo Pizzoni.
1: A cazzotti in faccia, quindi delle storie incredibili. Ho anche chiesto di questa rivalità con Roma, com'è possibile, no? Dalla storia del carro armato e tutto. Ma lui dice che sono i giovani.
0: Non sono solo i giovani.
1: Perché la sua generazione, in realtà, io ho tanti amici a Roma, ha fatto un po' dei nomi che in effetti combaciano. E quindi dice che in realtà, guarda, noi, guarda che ci ha detto, guarda che gli anni 80. Cioè, noi, voi siete arrivati perché noi dovevamo giocare a Lazio e tutti insieme sono ammenati laziali.
0: Era un'unione in realtà. C'era proprio della fratellanza. Cavolo, vedi
1: io
0: il tempo
1: tanti
0: come
1: amici,
0: cambia.
1: Dice, c'ho tanti amici a Roma ancora, se beccavano, ma già lui non approvava.
0: Ancora ci becchiamo, ammenare i laziali.
1: Non approvava, ma ormai lui, penso che quei ricordi sono lontani. Però non approvava.
0: Non può più menare i laziali, quindi palpa Sandro Canori.
1: No, non approvava questa scissione.
0: Ok.
1: Cioè, non la comprendeva proprio. Diceva, non capisco perché fanno così, non ha senso. Perché per lui e la sua generazione c'era una sorta di mezzo gemellaggio, da quello che raccontava lui.
0: Ok, vedi, a volte.
1: Sì, è stata una posizione molto arricchente, soprattutto perché ti parla di un mondo che, cioè, che non ho mai avuto contezza in prima persona, ma soprattutto che non esiste.
0: Ma questi signori erano lì per?
1: Loro due volte all'anno vanno prima con le mogli a maggio e poi da soli senza. Cioè,
0: in quel posto.
1: Da soli senza.
0: A fare vacanza, quindi.
1: Sì,
0: non erano sportivi o attività specifiche come voi, perché a volte succede,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: che da una parte hai un'attività e dall'altra c'è un'altra.
1: E quando gli ho detto, scusa, ma le mogli invece, io ho fatto la battuta, gli ho detto, no, perché le mogli invece mandano. E lui mi ha guardato quasi con ribrezzo.
0: Addirittura.
1: Come per dire, scusa, secondo te?
0: La moglie parla, ma non Sandro, ma che cosa. Belli questi discorsi di Marrumore in oggi, che è il 21 settembre, cioè la giornata internazionale della pace, pensa.
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Sei particolarmente pacifico, di questo siamo contenti.
1: Sì, il primo contatto è stato lui che mi abbraccia e mi dice, io mi sono fatto la galera per l'Atalanta.
0: Ma no. Buonasera, benvenuto, anche lei qui, ma fa parte dei partecipanti al Comedy Village.
1: Da dove è uscito questo?
0: Senti, ma guardavano più strani loro voi o voi loro?
1: No, io con loro mi sono super divertito, perché poi noi facevamo spettacolo e loro rimanevano invece nel bar a giocare a carte.
0: Che bello.
1: Ma secondo me loro non sapevano, cioè a un certo punto non so se senza un certo punto, no? Come cliché vuole. Cioè, secondo me non so se sapevano. Secondo me se stavano a giocare tutti più allo stesso gioco, capito?
0: Ah, quindi era comunque colorito tutto.
1: Tiravano delle carte sul tavolo, secondo me.
0: E anche delle altre cose. Tiravano,
1: sì,
0: a voce,
1: certo.
0: Penso, credo.
1: Su quello, però, sai che un po' mi hanno deluso.
0: No, ma come? Nord-est,
1: tanti,
0: anziani.
1: Tanti pota. però porco Diglett, cioè cose così. E quelle altre cose mi aspettavo un po'.
0: Scusami, più. Scusami,
1: di...
0: Diglett non è un Pokémon.
1: Che ne so, non lo so, non lo so.
0: Non c'era un Pokémon,
1: sì,
0: che
1: c'era un Pokémon, ma è anche un modo di dire, evidentemente, no?
0: O forse l'hanno acquisito dai loro nipoti.
1: Non penso.
0: Quante informazioni incredibili. Vabbè, una piccola canzone breve per non togliere troppo tempo, sempre Clobbering Time in questo caso. Sick of It All.
2: Spreading the hardcore reality in 89. Sick of It All. Blastmaster KRS-One. Fresh for 89, you suckers.

0: Paola, Club Ring Time e Pay the Price, Sick of It All, bellissimo nome di una formazione, ma i sentimenti che portiamo nel nostro cuore qui a Malrumore. Per fortuna ci sono bergamaschi come Sepp che ti correggono subito e dice: anche io sono bergamasco, porco Deagle, non era di vecchi
1: l'ho
0: che...
1: cercato da l'ho cercato su Google.
0: Ok, ti ha dato ragione. Beh, era più bello se questi anziani nel frattempo avevano integrato i Pokémon nella loro bestemmia.
1: Era durante la partita, e tra l'altro il signore che diceva porco Deagle era l'unico dell'Inter del tavolo, e quindi mi stava anche abbastanza infastidendo rispetto agli altri che andavano all'Atalanta, così mi è stato detto. Noi non andiamo allo stadio, noi andiamo all'Atalanta. E tra l'altro subito dopo, qualche giorno dopo, sono arrivati quello che mancava, quello che non poteva mancare in un villaggio, cioè? In un comedy village,
0: cioè?
1: Sono arrivati i balestrieri ipovedenti. Sport paralimpico,
0: certo.
1: E venivano a fare, credo, ritiro pre-gara. E visto la quantità di disagio mentale tra gli aspiranti comici, il mio commento è stato: mancava solo l'inserimento di potenziali armi all'interno di questo villaggio, e adesso mi sento molto più al sicuro.
0: Quindi, ok, davvero.
1: Perché loro sanno quello che fanno, ovviamente.
0: Certo.
1: Noi no. Quindi sarebbe stato molto tragico se qualcuno di noi fosse riuscito a mettere le mani.
0: Invece...
1: soprattutto qualcuno in particolare. No, è tutto bene.
0: No, facciamo
1: uno. Tra l'altro, uno di loro è venuto anche tra il pubblico. E si è divertito tantissimo.
0: Ha detto:
1: sì.
0: Ah, vedi, avete fatto qualcosa di buono. Sono molto contenta. Proveremo anche noi a continuare a fare qualcosa di buono. Nel frattempo arriva un messaggio di Alessandro che ci racconta la rivalità tra le tifoserie di Roma e Atalanta, addirittura con data di nascita e molto altro. Quindi
1: mo
0: ce lo leggiamo e capiamo un po'. Intanto...
1: Calfredo non era lucidissimo, quindi magari dei dettagli poi nella vita se li è persi.
0: Sì, insomma, ha perso.
1: Però mi ha raccontato un sacco di episodi e gemellaggi, anche dei pizzate con i romanisti andati a Bergamo. Un sacco di storie mi ha raccontato.
0: Vabbè, vedremo di scoprirne di più. Intanto ci fermiamo per il break in compagnia dei Diz. Questa è la loro Four.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Questo è Malrumore.
11: Malrumore
2: on Radio Rock.
11: 19.05 inizia la seconda ora di questo Malrumore qui su Radio Rock in questo lunedì 21 settembre. Back in time, si torna indietro al 1993 con i Candlebox, Far Behind.
2: Radio Rock, back in time.

0: piuttosto cazzatielle anche loro, Lambrini Girls, Bang Bang Bang, novità tra le novità di Radio Rock, usciranno il 15 gennaio 2027 con il nuovo disco No Refunds. Non ci sono refunds neanche qui per questa puntata di Marrumore che ci vede riuniti di nuovo nella profonda gioia che sentite. Polonia Zumo, Sandro Canori e misteri sull'amicizia Roma-Atalanta andata in fumo, ma come vi dicevamo c'è chi ci racconta la verità. Sandro, 3899 106 600. Alessandro dice: la rivalità tra le tifoserie di Roma e Atalanta è nata il 30 settembre 1984, okay. Abbiamo una data specifica. I tifosi giallorossi trascorrono il prepartita con gli amici delle Brigate Nere-Azzurre,
1: che infatti era il gruppo del signore Alfredo.
0: Sì. Ma nella curva atalantina c'è un nuovo gruppo che non gradisce il rapporto privilegiato, i Wild Chaos. Ai ai ai, torna il caos, Wild Chaos, non so, scritto così direi caos. Da lì partono i primi cori pro Liverpool, chiaramente provocatori. I romanisti si sistemano come di consueto in sud, in mezzo ai tifosi nerazzurri non ultra. Qualche sfottò di troppo fa salire la tensione, che esplode quando i Wild Chaos sottraggono uno striscione che verrà recuperato. La crepa è aperta, l'amicizia finisce.
1: Adesso capisco perché il signore era molto in là, non con l'età, diciamo così,
0: in tutto, diciamo,
1: e parlava molto bergamasco, quindi io dei punti me li perdevo. Però adesso che l'ascoltatore ha raccontato questa storia, credo di aver capito una delle storie che mi ha raccontato.
0: Come?
1: E credo che lui sia uno di quelli che ha recuperato questo striscione.
0: Ma che stai dicendo?
1: Perché infatti lui difendeva i romani, dice, non capisco, c'è questa cosa, farfugliava delle cose su un gruppo nuovo che però rompeva, e alla fine ha detto a un certo punto, dice, ho rubato lo striscione, ma l'ho ripreso, l'ho riportato, e quindi adesso
0: è stato lui.
1: Capisco, sì, cioè lui era tra quelli che hanno recuperato lo striscione, perché ancora oggi dice, io ho amici tra i vecchi ultras della Roma, a volte vengo a Roma, vanno a casa loro a mangiare o vengono loro da me, quindi cioè incredibile.
0: Un pezzo di storia il signor Alfredo.
1: Almeno grazie all'ascoltatore ho messo.
0: Hai capito che non ha detto solo cose a caso, ma c'era veramente contezza di idee.
1: Sì, che solo che a volte mi mancava il contesto, perché ovviamente non c'era molta lucidità
0: da
1: entrambe le parti, e in più c'era il dialetto, che comunque è un bel muro, soprattutto se parti a testa bassa. Però in effetti adesso che racconta questa storia
0: chiudono cerchi qui,
1: ecco,
0: a Marrumore.
1: Era lo striscione che lui aveva recuperato e poi riportato.
0: L'unica cosa che riusciamo a fare qui, chiudere i cerchi. Ora domanda per Sandro: Diglett di Aloha è Enzo Paolo Turchi? Qua io è
1: no.
0: Come due vecchi bergamaschi che ubriachi dicono cose a caso.
1: No, è Diglett di Aloha.
0: Punto, non è Enzo Paolo Turchi, ma va bene, questo è tutto quello.
1: C'è
0: che
1: c'è anche l'altro che sembra Donald Trump, eh?
0: Chi è l'altro?
1: Tra le forme a Lola. Vabbè, ma non, perché annoiamo le persone con questa cosa, che nessuno sa di cosa stiamo
0: parlando.
1: Esatto,
0: io non sto capendo. Anche io ho una domanda per te, Sandro.
1: Sì.
0: Che cosa fai domenica 18 ottobre?
1: Non lo so.
0: Beh,
1: perché
2: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Puoi venire anche tu, grazie a Radio Rock, al concerto dei Jenna Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il primo album You Know, ma sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura troveremo Urtica e Dilemma, i biglietti sono già disponibili su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Come fare? Inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome e il vostro cognome e la parola Jen, come l'inizio di gennaio, vi prego veramente, se volete partecipare fatelo anche voi con contezza. Nome e cognome, la parola Jen, 3899 106 600, WhatsApp. Chiunque vinca sarà ricontattato dalla nostra redazione per domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126 a B a e B, no solo B, a Roma. Un evento targato Radio Rock, ed eccoli qua.
2: Wow!

0: quindi Judah Dance, siete stati abbastanza bravi a partecipare al gioco. Qualcuno si è perso una N di, è vero? Mi porta sempre lì, mi porta verso i cartoon questo Judah Dance. Qualcuno si è perso una N per strada, ma non è importante. Qualcun altro si mette a parlare della tifoseria romana, di come rompe amicizie di qua e di là, ma noi oggi vi abbiamo raccontato una storia incredibile di amicizia, di verità.
1: In realtà dalla storia raccontata non sono stati romanisti a rompere l'amicizia.
0: Esatto, cioè non si è mai rosicato.
1: Le brigate nerazzurre e qualcuno dell'Atalanta voleva rompere le scatole e i romanisti non ci sono stati, quindi in questo caso la storia è abbastanza chiara, cioè sono loro che hanno, cioè loro poi un gruppo dei loro che hanno acceso la scintilla.
0: Senti Sandro, in tua assenza c'è stata una notizia che ha colto la nostra attenzione più di altre, una notizia in cui ti credevamo realmente coinvolto perché tu non c'eri.

0: hanno intentato, non lo so, non sappiamo, non abbiamo abbastanza informazioni per dire che non mi sento di avere abbastanza informazioni per dire che queste persone hanno sbagliato.
1: Tra l'altro il povero tecnico era stato assunto da soli 3 mesi ed era la prima volta che andava a ispezionare quel ripetitore specifico, quindi è stata una cosa abbastanza traumatica.
0: Ho capito, però questo è quello che io dico molto spesso agli operatori, cioè io so che non è colpa tua nello specifico e che magari raccogli le inadempienze di quelli prima di te o di chi sta sopra di te, ma io con te posso parlare e con te me la sto per prendere.
1: Ma adesso hai anche, come dire, un precedente con cui minacciarli, quindi hai visto cosa è successo a Pratuda?
0: Ma io non minaccio nessuno.
1: Hai visto il tuo collega che è stato legato a un palo, potresti dirgli?
0: Massimo, rovino delle giornate, ma penso che siano anche abituati e faccia parte del loro lavoro e soprattutto...
1: Essere legati al palo?
0: No, quello magari, posso dire, quello magari, perché se tu sai che c'è il rischio di essere legato a un palo, secondo me un po' meno dell'assismo ci sarebbe, però capisco che è un po' una visione e una modalità un po'... leggermente forse drastica, oltre che illegale,
1: aggredito dalla folla, sequestrato e legato a un palo.
0: Però magari in questo modo, no, tu operatore adesso cercherai in primis tu di responsabilizzare la tua azienda, no? Per evitare che possa ricapitare.
1: Dici, non il popolo, vabbè. Poi la cosa che fa ridere è stato legato proprio a un palo della telefonia, non a un palo qualunque, al suo palo, del suo ripetitore.
0: Non ho abbastanza dettagli, vorrei saperne molto di più.
1: Vabbè, è avvenuto giovedì 10 settembre.
0: Gli indiani all'ascolto che hanno maggiori dettagli, siamo qui, 3899, 106 e 600.
1: 6 persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona, perché poi lui è stato liberato dalle forze dell'ordine, l'hanno lasciato lì, punto e basta. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima dell'aggressione è una persona di cui non leggerò il nome, un operatore che era stato inviato sul posto, tra l'altro per cercare di capire ovviamente quale fosse l'origine del disservizio. Ci sono delle foto incredibili pubblicate dalla polizia locale insieme a queste persone arrestate, sembra la pubblicità di un supermercato. Una volta arrivato, l'uomo ha trovato il blocco dei residenti che pretendevano il ripristino immediato della connessione, minacciando di non lasciarlo andare via. Poco dopo, quindi, che è successo? Cioè, almeno dagli il tempo di vedere, di provare, di aggiustare.
0: Però bisogna vedere quant'è che proseguì. Vabbè, non sto giustificando ovviamente nessun atto violento, però dipende da quant'è che andava avanti questo problema, magari, no? Perché allora, magari se io è un anno che ti denunzio il problema e tu per un anno mi chiedi soldi senza risolvere il problema, io non capisco legare una persona a un palo, però posso capire una rabbia.
1: Preparati, perché gli abitanti del villaggio hanno affermato che la zona soffre di una scarsa connettività mobile, in particolare per quanto riguarda i servizi 5G, da quasi 2 anni, nonostante l'installazione di un'antenna di telecomunicazioni privata. I residenti sono arrabbiati perché dicono di aver pagato costosi abbonamenti per servizi 5G senza alcun miglioramento del servizio.
0: È quello il discorso, si sentono presi in giro. E quindi, visto che queste grandi compagnie poi ci impediscono di parlare direttamente con loro, ci impediscono di trovare davvero una risoluzione, a meno che non vai per vie legali, Agicom e quant'altro, io rabbia sociale un po' la comprendo, non la condivido fino in fondo, perché a parte scherzi non penso che sia giusto legare un operatore a un palo, però capisco la rabbia a volte, perché comunque ti portano veramente allo sfinimento, approfittandosi del fatto che il problema non ha davvero un volto, non ha davvero un nome, ma solo dei poveri operatori che anche loro sono vittime dell'azienda stessa, perché ovviamente devono prendersi la rabbia, la riprovazione, con uno stipendio che magari sarà pure quello che è. Quindi siamo tutti vittime di questo padrone testa di cazzo e io li odio, li disprezzo e penso che le mie energie andranno sprecate nei loro confronti finché avrò ossigeno nei polmoni, perché l'ingiustizia è ingiustizia e questa roba ha rotto veramente il cazzo.
1: Siamo d'accordo, però immaginatevi cosa avrebbe fatto Sandro Canori lì con 2 anni.
0: Però sai che probabilmente avrei salvato il tipo.
1: Alla fine sì, dipende se ti avevano appena scalato l'ennesimo pagamento per dei servizi che non avevi e nessuno ti rispondeva.
0: Io
1: al telefono.
0: La mia battaglia però ho vinta, ho passati mesi, ho dovuto mandare PEC, capire qual era l'iter che nessuno ti spiega, quindi cercare io tramite la carta dei servizi quali erano i miei diritti, che quello è anche giusto da una parte, anche se vabbè lasciamo perdere, comunque io dovrei saperli i miei diritti, ma qualcuno mi dovrebbe dire se tu li nascondi sulle postille, no, vuol dire che è una mezza inculata legalizzata, tanto non abbiamo fatto nomi di aziende, quindi possiamo dirlo. E io il 50% della mia battaglia l'ho comunque vinta, solo che l'altra metà della PEC l'hanno ignorata e quindi adesso dovrò andare verso
1: una seconda battaglia.
0: Eh sì, altre vie, perché non hanno comunque risposto alla PEC, ma ridandomi metà di quello che io ho chiesto hanno ammesso il toto del problema. quindi se lo so un po'

0: messo.
1: Si sono auto.
0: Sì.
1: Mamma
0: sì,
1: mia.
0: Sì. Ma certo. Sono incuneato da soli.
1: Il futuro per, mannaggia la miseria, il futuro per tutti questi è sicuramente molto molto pericoloso e oscuro. Per fortuna appunto qua stiamo parlando di una storia totalmente indiana, e quindi chissà se questo padrone è uguale a uno dei nostri
0: ding,
1: padroni
0: ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ah no, pensavo stessi per mettere una canzone a tema.
1: Sì. Senti, proprio
0: ding, ding,
1: si
0: ding,
1: sente
0: ding,
1: il sitar qua,
0: ding,
1: no?
0: Ding, ding. Si sente, sente.
1: Bellissimo. Stiamo andando al break, signore e signori, lo facciamo proprio così.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili.
4: Come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
13: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
14: Nel mezzo del cammin di nostro Malrumore, in questo lunedì 21 settembre, abbiamo sentito una palla di cannone.
13: Radio Rock, back in time.

0: cantanti scozzesi hanno rovinato la Scozia, ma fanno ancora delle belle canzoni. Arab Strap, Glamour Magic, tra le nostre novità, resiste anche grazie ai vostri voti sul sito radiorock.it. Buonasera Stefano, che tornando al discorso di cosa fare con gli operatori della telefonia che non funziona, non la prende proprio nel migliore dei modi,
1: Beh, non solo l'avrei legato, ma l'avrei portato anche in una cantina al buio e sequestrato fino al momento dell'attivazione finalmente di questo 5G, poveracci, insomma, cribbio.
0: Stefano, sei anche elegante a differenza di altri, per questo ti ringrazio, però dai, quanta cattiveria.
2: Forse lavoro un po' ironico, no?
0: È iniziato come una canzone di Battisti ed è finita come una delle tante di serial killer che tanto apprezziamo, sì. Queste parti. Allora Sandro, non so se ti ricordi, l'anno scorso a un certo punto noi abbiamo parlato del progetto del Unix AI, di questa azienda cinese che aveva sviluppato Panther, un robot umanoide su ruote progettato per svolgere tutte le faccende domestiche in ambienti reali. Quando ve ne abbiamo parlato era chiaramente l'idea, no? Quindi faremo questo robot umanoide potrà fare questo e questo e quest'altro, tipo svegliare i proprietari di casa, rifare i letti, preparare la colazione, pulire le stanze, organizzare vari ambienti e vari oggetti della casa. Mentre semplicemente così lui gira per la casa. Un rumbo evoluto, possiamo dire, un rumbo, okay, però alto quanto te, fondamentalmente. Quindi un progetto che inizia nel 2024. Questo robot è alto 1,60 m, pesa 80 kg e si muove su una base a ruote omnidirezionale per una maggiore stabilità. La batteria dura tra le 8 e le 16 ore con una singola carica. Prezzo stimato, costo di lancio in questo momento si gira intorno agli 88.000 euro, perché è stato finalmente lanciato sul mercato. Sa cucinare, sa pulire le stanze, fa il letto, organizzare gli oggetti, sfrutta i modelli dei proprietari Unitouch per il tatto e la vista, Uniflex per l'apprendimento e Unicortex per la pianificazione dei compiti. Ogni braccio solleva fino a 12 kg e gestisce sequenze di più passaggi senza bisogno di configurazioni manuali continue. E fa sorridere che finalmente è arrivato sul mercato, viste le notizie di cui vi parlavamo già due settimane fa. Sembrerebbe un trend sempre più presente quello di dire attenzione, attenzione, attenzione, e quindi questa intelligenza artificiale, adesso diamogli un corpo ben strutturato che funziona ancora meglio. Però quanto vorresti un robot che ti sveglia, ti prepara la colazione e fa tutto per te?
2: Zero.
0: Ma come zero?
2: Zero, proprio zero.
0: Quanto migliorerebbe la tua vita?
2: Zero.
0: Ma come fai a dire zero?
2: Zero.
0: Motiva almeno, santo cielo, stiamo facendo una trasmissione.
2: No, non ho capito, non so che dire, non lo so, non, perché dovrei avere un coso dentro casa che potrebbe anche ammazzarmi nel sonno? Non c'ha senso sta cosa. Cioè, per carità, magari gli umani possono fare cose anche ben peggiori, però a sto punto rischio per rischio, no?
0: Torni anche lì ai vecchi tempi.
2: Lo aggiunto da solo, tanto non pago nemmeno degli esseri umani per farlo, quindi non è che dici, sai, devo scegliere, faccio io, continuo a farlo io.
0: Effettivamente c'è anche chi dice, se avessi 88.000 dollari, sai, capito, quanti rinoceronti di Ace Ventura ci comprerei? Altro che rumba evoluto. Beh, io, considerando che la mia unica forma di famiglia in questo momento è la mia macchina, mi piacerebbe averne un altro di membro della famiglia che mi sveglia e mi fa trovare la colazione pronta, sarebbe bellissimo. Però probabilmente se avessi 88.000 dollari non avrei questa carenza emotiva.
2: Vabbè, ammazza, come sei veneriale.
0: Dammi 88.000 dollari e poi vediamo se ho ancora 7 minuti di tristezza qui e lì quando capita. Secondo me no. Io però mi piacerebbe sognare una vita insieme a, poi Panther, ma come lo chiami? Un robot, cioè, perché c'ho un nome minaccioso, il robot che mi devo mettere dentro casa?
2: No,
0: è pure bianco, cioè, non ha un motivo di essere chiamato Panther. E ti devo dire che tra tutti gli oggetti robotici che ho visto ultimamente, esclusione fatta per quello che mi hai mandato tu oggi, che menava un pugile o qualcosa del genere, ho visto un robot fare MMA.
2: Beh, quello però l'avevano fatto con le sembianze di Terminator, proprio perché doveva essere mandato sull'ozzagono,
0: su un ring, sì. Devo dire che Panther è pure inquietante, sembra un crash test dummy fondamentalmente. Mentalmente una colonna carica macchine con sopra un torso con due braccia. Ci sono veramente, credo, anche delle versioni diverse a seconda dei gadget che tu puoi mettergli, ma non mi piace e persino sproporzionato.
2: Questo coso qua,
0: un torretto, una torretta.
2: È terribile,
0: l'ho
2: fa
0: detto,
2: schifo.
0: È orribile, non, cioè pensa a dormire quello che ti guarda dall'altra parte.
2: Però effetti serve che si alza e si abbassa, così forse sarà prata, fa schifo.
0: Fa veramente schifo, sì, perché ha praticamente, è come se fosse un torace.
2: Sembra un robot mutilato attaccato a una torretta.
0: Esatto, perché su quella torretta ci sono i binari e quindi questo torso può andare più su o può andare più giù.
2: Fa delle ginocchia, tipo.
0: Ma poi lì avevi altri problemi, abbiamo visto nella maratona dei robot cinesi quanto camminare o correre con due o più.
2: Capito, ma così fa schifo.
0: Lo so, Sandro.
2: Però vedi, guardando queste prime tecnologie che uniscono intelligenza artificiale ai cyborg, hai proprio la sensazione di vedere i primi telefoni cellulari.
0: Sì, è come,
2: cioè,
0: vedere
2: senso,
0: i vecchi mattoni.
2: Vedi che è ingombrante, però avendo altri già esempi tecnologici, puoi anche vedere come diventerà, non so come dire, non so se è un ragionamento
0: sì,
2: troppo...
0: Sì, ha molto senso quello che stai dicendo. Chissà come ci sarà, se ci sarà l'evoluzione di Panther. Non vedo l'ora nelle prossime settimane di leggere le notizie di primi malfunzionamenti.
2: La vera rivoluzione sarà quando arriverà l'azienda che riuscirà a costruire in serie questo prodotto alla portata delle tasche di più o meno tutti. Lì forse ci sarà il vero
0: chiaro,
2: salto.
0: Finora $80,000.
2: Ora diciamo che è solo per una fascia di popolazione mondiale abbastanza specifica.
0: Molto, molto specifica.
2: Quando la tecnologia diventerà a livello che tutti se lo possono permettere, allora lì vediamo cosa succede.
0: Si sta parlando già di nanny robot, cioè robot babysitter, perché ovviamente facendo tutte queste funzioni casalinghe, perché non lasciarci anche i figli? Io me lo ricordo, me li ricordo i primi video di prova, quando provavo a fare delle uova al tegamino e quello che è dato fuoco a delle intere cucine. Quindi spero almeno che adesso, essendo stato lanciato sul mercato, funzioni meglio nelle cose che deve fare. Siamo qui che ancora ChatGPT non riesce a capire la coerenza dei numeri che gli chiedo, quindi non so che tecnologia abbiano messo dietro al buon Panther. Comunque scopriremo nelle prossime giornate.
2: Io poi c'entra niente con la pantera sto coso.
0: Non ha nulla della pantera,
2: niente, non ha senso.
0: Diamogli un nome, oppure fa come...
2: Perché forse i cinesi non sanno che vuol dire Panther.
0: Beh, boh, dai, a questo punto mi sa che lo sappiano pure loro.
2: E guarda che i giapponesi, per dire, non lo saprebbero. Cioè, non tutti, ovviamente. Cioè, c'è quella barriera linguistica.
0: Se lavori nella robotica internazionale non sai cosa vuol dire Panther.
2: Che vuol dire? Io penso a chi legge, no? A chi guarda. Quante volte i giapponesi danno dei nomi alle cose in inglese perché a loro fa figo, esotico, e soprattutto la maggior parte della gente che legge quella parola non comprende il significato perché la pronunciano diversa, la scrivono diversa. Di solito quando c'è un altro alfabeto non diamo per scontato delle competenze che noi abbiamo culturali perché facciamo parte del blocco occidentale, eh? Non è così scontato.
0: Chiaro. Oppure semplicemente c'è un tasto che tu lo premi.
2: Vabbè, certo, se conosci l'inglese fai uno più uno, però...
0: Panther, pantera. Cioè,
2: in italiano, anche, esatto. In cinese come si dice pantera?
0: Lo scopriremo tra poco.
2: Capito, già questo cambia tutto.
0: Oppure c'è un tasto che semplicemente tu tocchi e lui, come quel cartone che mi piace ma non mi ricordo mai come cavolo si chiama, diventa un robot pantera e te lo galoppi.
2: Ah, un biocombat.
0: Esatto, forse in realtà Panther è un biocombat, chissà.

0: Panther, Tame Impala, non una pantera. Quindi, che però abbiamo scoperto che in cinese si dice
1: Bao.
0: Bao, ma come i panini, scusami, come i paninetti. Che cosa strana, quanto mistero.
1: Sono giapponesi, no?
0: No, i Bao sono cinesi.
1: Okay.
0: Comunque.
1: Che anche il nome del film, in effetti, della Disney, ambientato in Cina, no? Col Bao come protagonista, si chiama Bao.
0: Non so di cosa tu stia parlando. Come spesso
1: ho detto tutto quello che c'era da sapere,
0: nel senso vuol dire che non l'ho vista e non so che di che cosa tu stia parlando. Non mi ricordo di un film con protagonista un Bao mai nella vita, neanche nei miei sogni. Quindi Bao, me lo sono perso completamente.
1: Cortometraggio animazione 2018, Pixar Animation Studio, sta su Disney Plus. Si chiama Bao perché il protagonista è un Bao animato.
0: Che carineria. Dovrebbero prendere spunto da Mr. Handy per i robot casalinghi, ma siamo quindi nel mondo di Fallout, caro amico ascoltatore. Tante persone si accendono per i biocombat, non sapete scrivere. E allo stesso tempo Marco ci dice che il prezzo del nostro Panther è più economico di un pieno diesel. Sì, in questo periodo storico effettivamente sì. Tornando al sito della unixgroup.ai, è bellissimo perché vedi i loro robot in azione. E devo dire che non abbiamo solo Panther. Allora, Panther è quello inquietante con la colonnina e solo il tronco. Se no c'è quello basso, cioè sempre le quattro ruote sotto e un,
1: sì,
0: quasi un robot, diciamo fino al pube, potremmo dire. E lei è Wanda, wheeled, sì, dual arm humanoid robot. E poi c'è il capitano che è Martian, che è proprio bipede umanoide, stranissimo. E mi chiedo ancora una volta, tranne Wanda, cioè uno che si chiama Wanda di robot, te lo metti in casa,
1: certo,
0: ti dà proprio quell'idea anche di signora delle pulizie. Ma Panther e Martian, in che modo dovrebbero farmi stare tranquilla?
1: Ti ripeto, Panther magari chissà come gli risuona un cinese, perché ha un'altra lingua.
0: Beh,
1: non
0: sì,
1: è come da noi Pantera e Panther, e quindi ti risuona l'animale. Magari a loro Panther gli suona un'altra cosa, perché magari in cinese suona simile a un'altra
0: amore
1: parola.
0: E cocco.
1: Vai a capire, vai a capire.
0: Però sul loro sito si vedono questi robot fare il tè, svuotare la lavastoviglie. Io non ho neanche la lavastoviglie, quindi forse dovrei iniziare da uno step successivo. Rifare i letti, consegna pacchi, come si dice, guida turistica, cioè c'è un robot che spiega dentro una mostra indicando i quadri. C'è un robot che fa la spesa, ce n'è uno che controlla come si chiamano? Gli estintori, e ce n'è uno che pulisce il WC con tutti i suoi accessori, tira fuori, si smonta la mano,
1: sì,
0: ci mette lo scopettino e pulisce il bagno. Molto bello, se volete potete contattarmi,
1: informarvi e comprarli.
0: Esatto, e me ne comprate uno da qui a maggio, secondo me per il mio compleanno. $88,000 per un robot riuscito a mettere insieme con una bella colletta.
1: Bene.
0: Così finalmente anche Paolonia Zumo avrà qualcuno che si occupa di lei. Oh, che bello essere anche arrivati al tuo momento preferito, Sandro.
1: Wow, avete un po' censurato oggi, eh? Quanto hai fatto? 4 talk in 2 ore. Se non volete che parlo, basta che me lo dite, io poi agisco di conseguenza. Però questa cosa mi sembra un po' indelicata. Però va bene, vediamo, magari domani andrà meglio, eh?
0: Mm-hmm.
1: Speriamo.
0: Speriamo.
1: Speriamo, dai, ciao.
0: Grazie Sandro Canori. Noi ci fermiamo nell'ultima ora. Mi raccomando, non vi dico niente, ma vi sto dicendo tutto. Potrebbero volare dei regali. Intanto, loco.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
13: Rock. Ultima ora di questo lunedì 21 settembre in compagnia di Malrumore, Paolo Agnazzumo. Per voi guarda quanto sono on point i Semisonic.
2: Radio Rock, back in time.

0: Wings on Fire, Interpol, che con questa novità in qualche modo, no, fanno l'occhiolino a quel desiderio di autocombustione spontanea che abbiamo qui a Marrumore. Ma vi avevo detto di fare attenzione perché torna un grande appuntamento.
1: Call and win, qui il primo vince tutto. Wow. Chiamalo 06 31 077 281. Radio Rock.
0: Proprio così, il primo che chiama ora in diretta allo 06 31 077 281, il primo, la prima, e ci racconta il miglior concerto a cui ha assistito, vincerà un buono messo in palio da Radio Rock, 100 euro da spendere in tutti i supermercati PIM, Iperfamily e Agora di Roma e provincia. Il vincitore sarà poi chiaramente ricontattato dalla nostra redazione per conoscere le modalità di ritiro di questo buono. Vi ricordo che tra l'altro trovate tutti i punti vendita più vicini a voi sul sito www.supermercatipim.com. quindi 06 31 077 281 durante il prossimo brano per chiamarmi, parlare prima fuori onda con me e poi in diretta raccontarci quello che è stato il miglior concerto della vostra vita e portarvi a casa un buono spesa da 100 euro da spendere in tutti i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: Call and win. Chiama ora e vinci con Radio Rock.

abbiamo qualcosa che non era successo ancora prima d'ora. Persona molto onesta, la prima persona che ha chiamato ha già vinto un buono spesa da 100 euro qui con noi a Radio Rock, e perciò non può essere assegnato di nuovo alla stessa persona. Quindi le linee sono libere, abbiamo un'altra chance per portarvi a casa un buono spesa da 100 euro da spendere in tutti i supermercati PIM, Iperfamily e Agorà di Roma e provincia. 06 31 077 281. Vediamo se almeno questo riusciamo a portarlo a casa in questa giornata, eh?

0: per noi Watch It Die, ma abbiamo qualcuno con noi.
1: Ora su Radio Rock, Cool and Win.
0: Proprio così dovrebbe essere in collegamento Federica. Federica, ci sei?
2: Sono.
0: Evviva, ce l'abbiamo fatta. Federica, adorabile, ha chiamato, io ho risposto e lei ha detto ho risposto, e in realtà no, ho risposto io. Ma è bello averti qui a Marrumore, è bello averti a partecipare al nostro gioco con i supermercati Pimi per Family e Agora di Roma e provincia. Insomma, le regole sono le più facili mai visto. Io da te, Federica, voglio il racconto del miglior concerto a cui tu abbia mai assistito.
2: È assolutamente Queens of the Stone Age, il brano Catacomb Tour. Ed è stata una cosa folle, perché io mi sono presa la casa per Milano prima di avere il biglietto, ho comprato il biglietto del treno prima di avere il biglietto,
0: e detto io andrò.
2: E quando sono andata, sì esatto, io andrò, e quando sono andata a prendere i biglietti erano finiti.
0: No, cazzo, Federica, una cosa dovevi fare, hai fatto tutto il resto.
2: E lamentandomi, perché cioè io alle 10 stavo pronta per cliccare e alle 10:02 erano finiti tutti i biglietti. Per cui io mi sono andata a lamentare sotto un post di Live Nation, e un ragazzo, ti giuro carinissimo, che penso che sia il mio angelo, mi ha detto non ti preoccupare, io ho un biglietto in più, se vuoi te lo vendo.
0: Wow, un angelo.
2: Ed è andata così, proprio nel timore che fosse una gola, perché i biglietti non potevano essere scaricati subito, quindi ho dovuto aspettare proprio l'ultimo momento, ma alla fine sono andata e sono rimasta lì. E ho scoperto che in realtà Josh Homme, cioè io sono l'anima gemella di Josh Homme, ma lui non lo saprà mai, e questo è molto triste.
0: Beh, Federica, insomma, so che molte persone all'ascolto, tra cui me, potrebbero dirti attenzione, non ti dico mettiti in fila, ma facciamo almeno un gruppo di supporto. È bellissimo, sì, grazie per aver condiviso con noi questa cosa. Ti ricordo che, insomma, se vuoi scoprire il punto più vicino a te, supermercatipima.com, e scoprirai dove andare a spendere questo ricco buono di spesa da 100 euro che avrai nel momento in cui la nostra redazione ti ricontatterà.
2: Perfetto, grazie.
0: Evviva, grazie a te, spero di aver arricchito in qualche modo il tuo lunedì. Continua ad ascoltare Radio Rock.
2: Assolutamente. Buona serata.
0: A te, grazie Federica. Veramente un peccato non poter ascoltare Queens of the Stone Age, perché ce li abbiamo nell'alta rotazione, ma sono già passati da queste parti. Tetto ruggine, cantina bagnata, portata a casa. E quindi Get Found, Bass, Drum of Death.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza!
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Ma settembre sta finendo.
12: Allora direi buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Questo è Malrumore.
15: Malrumore
14: on Radio Rock.
16: Ultimo pezzettino di Malrumore, 25 minuti in mia compagnia qui su Radio Rock. Sono Paola Nyazumo e arriva un momento di dolcezza.
14: Radio

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

Sweet Disposition, The Temper Trap, ancora dolcezza con questa nostra ultima novità, Kings of Leon, My Whole World. Avete sentito quanta dolcezza? Basta, ora la finiamo, si torna in ultimi 15 minuti, mettiamola così, di buona musica, magari un po' più carica. Intanto avrei dovuto farlo alle 20, ma lo sto facendo alle 20:44. Dovete sapere che io ho un bar del cuore, in questo bar del cuore ci sono delle persone che adoro, con cui scambio minuti quotidianamente, no? Perché una volta vai a prendere il caffè, una volta vai a mangiare, e quindi da tanti anni queste persone mi vedono. Io per tanti anni sono riuscita a mantenere l'anonimato, adesso l'anonimato si è rotto e quindi niente, si parla di musica, si parla di radio e il tra i baristi, quello mio preferito, si chiama Sandro, grande specialista di musica. Capite quanto è bella la mia vita, che qua ho Sandro, lì ho Sandro, ovunque vada c'è un Sandro che mi aspetta, alcuni meglio, alcuni peggio. Va bene, lui quest'oggi ha detto: io stasera alle 8 voglio sentire questa canzone. Stasera alle 8 avevamo un sacco di cose da fare, quindi non è possibile. E questa canzone ci tuffa nel 1980 nell'album The Game dei Queen. Stavo giusto rileggendo un po' di cose, perché mi ricordo, insomma, erano anni un po' particolari quelli per quanto riguarda i Queen e l'accoglienza da parte del pubblico e soprattutto della critica dei loro album. The Game in realtà segna un buon ritorno, almeno sul posizionamento delle classifiche. Però ci sono varie recensioni, cioè per esempio Record Mirror dice: dopo gli Zeppelin e persino prima degli Scorpions, i Queen sono il gruppo più esaltante che io abbia mai visto o sentito, e sono sicuro che tutti voi appassionati di buona musica sarete d'accordo. Rolling Stone fece notare quanto fosse piacevole ascoltare un album dei Queen contenente delle canzoni e non degli inni da stadio, ma scrisse anche: questi ragazzi sanno come dovrebbe suonare e far sentire questa musica, ma non riescono a impegnarsi abbastanza per farcela. Migliore forse The Washington Post, che diede al disco una recensione caustica scrivendo: dopo cinque anni di album insoddisfacenti e deprimenti, questo doveva essere il ritorno dei Queen, ma non abbiamo avuto fortuna. Quindi incredibile, tutti cattivissimi. Steven Taylor di Smash Hits disse: incastrato tra due lastre di solito pomp rock sinfonico e occurale dei Queen, giace un ripieno completamente non originale e banale. Tuttavia i lettori di Cream votarono The Game settimo miglior album del 1980. Ve lo dico, dal punto di vista generale del giudizio non è andato male, sicuramente meglio del precedente. Stavo guardando un po' quella che è la lista delle canzoni che ne facevano parte. Insomma, c'è Crazy Little Thing Called Love, sì, Another One Bites the Dust, che cosa gli vuoi dire? Però effettivamente bravo il nostro Sandro, non questo di qua ma quello del bar, che poneva l'attenzione su Dragon Attack, traccia numero 2, eccola qua.

0: sempre molto felice di ascoltare i Queen, quelli un po' meno gettonati, quelli un po' meno comuni. Questo è Dragon Attack, bellissima secondo me con questa linea di basso, dall'album The Game. E mi è venuta anche voglia di riascoltare altre tracce loro, di quelle veramente un po' perdute nel tempo e nella memoria. Intanto non so se avete visto che cosa ha combinato William Shatner. Ne abbiamo parlato, sapevamo che si sarebbe inoltrato nel mondo nel metal all'età di 95 anni, sì. William Shatner, 95 o 98? Mi viene un grosso dubbio in questo momento, perché i numeri sono così arrabbiati. Vabbè, William Shatner, no, ne abbiamo parlato tante volte, il capitano Kirk, proprio lui, che cosa ha fatto? È salito sul palco a Chicago nella preview del Riot Fest con la prima data della sua nuova band, i... non so come pronunciarlo perché è Huckers, però c'è l'asterisco prima, quindi potrebbe essere Tuckers, potrebbe essere Fuckers, chi può dirlo. E cosa ha detto? Ho esplorato lo spazio, ho esplorato il tempo, ora sto esplorando la distorsione. Ha detto proprio questo prima della performance d'esordio, che ha visto che cosa? Ha visto suonare grandissimi brani, cioè in realtà nel suo futuro album Metal, quindi What the F is Metal, dove ci saranno Brian May, vedi che tutto torna, Tony Iommi, Rob Halford, dei Judas Priest, Dave Lombardo, degli Slayer, una serie di cover come Crazy Train, Enter Sandman, The Rage dei Judas Priest, Ace of Spades dei Motorhead. E quindi c'è stato l'esordio sabato e la band è tornata sul palco proprio ieri all'interno dei set ufficiali del Riot Fest. Mi sento male, ci sono anche i video, ok? Quindi se cercate William Shatner and asterisco Huckers, abbiamo Crazy Train, Ace of Spades. Sono molto indecisa perché io in realtà volevo ascoltare un'altra cosa di William Shatner in questo momento, però oh, proviamoci, sentiamo. 95 anni, quanti ce n'è?
1: Bill Suzanne!
0: Sta presentando i membri della band.
1: And Britt Lightning in all her black. A couple of other names you should know.
0: Sì, 95 anni.
1: Brian Ferrer and Cleopatra. Robert Cherno helped me write some of these lyrics. Bergen Engler and Adam Halden.
0: Già che hai 95 anni e sei sul palco, io. Mamma mia, mi sento male.
1: If I do the splits on this wet stage, I don't do the splits.
0: Dice, io non farò le spaccate, non faccio le spaccate su questo palco. Però è fantastico. Sono molto contento di essere qui. Vi giuro, mio nonno. Mio nonno, ma più in forma di me. Sì, ma smetti di parlare col chitarrista, anzi col con chi è qua? Vabbè, sono a Chicago, quindi tanta deep dish pizza, ma io ho messo Ace of Spades per sentire come la cantate. Mi fai sentire? Non si può sentire. Ce la facciamo? Quanto chiacchieri? Oh!

qualità d'audio incredibile ho scelto. Ma non si sente niente, signor William. Vabbè, c'è da dire che è un fan video questo. Allora, Ace of Spades, facciamo che no. Proviamo. Chi ha parlato? Qua ogni tanto parlano. C'è un sacco di vento in queste registrazioni.

0: Io vorrei sentire la voce, ci fate sentire la voce. Say your prayers, little one. Don't forget my son. Do it with everyone. Ah, vabbè, ok, in pieno stile William Shatner. Proprio lui. Ok, questo non è lui. Mi fa troppo ridere, sembra di ascoltare una puntata di Star Trek. Va bene, aspetteremo l'uscita del suo disco What the F is Metal. Non vedo l'ora di sentire William Shatner a servizio, ma non vedo l'ora di sentire anche il recap di quello che forse abbiamo appreso in questa puntata di Malrumore, chi lo sa.
1: Fatti appresi senza rimborsi in questo episodio di Malrumore.
0: Senza.
1: Sandro è tornato e ha fatto amicizie incredibili, ma tutte nell'estrema destra.
0: Mannaggia.
1: Gli anziani d'oggi non bestemmiano più come una volta. Panther in cinese suona come amore e coccole. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma sicuro verranno chiusi dei cerchi, perché questo è Malrumore.
0: L'unica cosa che abbiamo capito è che sì, chiudiamo i cerchi e che dopo di noi, per vostra fortuna, arriva Bring on the Night, un altro lunedì sera in compagnia di Matteo Strano fino alla mezzanotte, quindi restate qui. Intanto vado a pubblicare la playlist che si chiude con il Puddle of Mud e vi do appuntamento domani sempre dalle 18 alle 21. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
11: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night.
15: On Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Spero tutto bene in questo inizio di settimana. Intanto un abbraccio di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Noi saremo insieme come al solito per le nostre consuete tre ore. Partiamo adesso e ci saluteremo poi intorno alla mezzanotte. E per iniziare ad ascoltare un po' di musica, stasera partiamo da un classicone dei Guano Apes.

0: modo per iniziare la playlist di stasera, per iniziare una nuova settimana da passare insieme sui 106 e 6 di Radio Rock. Ammetto che anch'io per primo era davvero una marea di tempo e non riascoltavo questo classico dei Guano Apes. Credo che insomma si possa considerare così questa canzone intitolata Open Your Eyes. Confesso che mi ero incuriosito, insomma li ho un po' persi di vista negli ultimi anni, i musicisti tedeschi che appunto formavano questa band. Dovrebbero essere i Guano Apes ancora in attività, anche se l'ultimo disco di inediti usciva nel 2014, insomma sono passati di sicuro un bel po' di anni, non tanto quanto quelli trascorsi dal 1997, quando la loro carriera iniziava anche con un grande successo. Insomma, un po' tutte le cose più importanti di Guano Apes uscivano fra il 97 ed il 2000. Ha fatto questo piccolissimo focus sulla band che apre le danze stasera. Un abbraccio di cuore a tutti voi da parte di Matteo, pronto anche oggi a stare con voi per le prossime 3 ore di diretta qui su Radio Rock per chiacchierare, per scegliere insieme un po' di musica. Vi ricordo i nostri contatti: si parte dal 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, si passa attraverso il sito internet radiorock.it e per chiudere saluto tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Anche da lì, se vi va, abbiamo modo di chiacchierare in diretta. Mando un abbraccio a Pau, mando anche un gran bentornato al nostro Sandro Canori, che torna a questo punto a comporre l'ottima coppia all'interno di Malrumore. Voi invece come state? Spero che vi siate goduti il weekend, che questa nuova settimana sia iniziata bene, e come al solito, se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, fatevi sentire attraverso appena i contatti appena ricordati. Per continuare cambiamo di sicuro stile, arriva Brandon Flowers, protagonista della prima novità.
1: Brand new music right here. Brand

a Brandon Flowers, leader dei The Killers, dalla musica europea ormai di un bel po' di anni fa all'attuale musica degli Stati Uniti, che almeno per quanto riguarda questo esempio che abbiamo appena ascoltato di sicuro continua ad assomigliare a cose che negli States sono sempre state suonate e che probabilmente sempre ci verranno proposte. Si butta un po' direi sul country rock, il leader della famosissima band, per questo terzo album da solista. Saluto intanto con gran piacere attraverso Telegram il nostro Marco, e allora invito lui e invito tutti voi a partecipare con noi di Radio Rock ad un gran bel evento Radio Rock Promotion, perché domenica 27 di settembre torna con la sua decima edizione la Fit Walking for Isle Roma. L'appuntamento è a Villa Borghese, nel parco dei Daini, per una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio dell'Isle Roma ci sarà spazio anche per screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animali e per fare un gioco, il laboratorio poi di falegnameria di Ecolabs, e al traguardo la sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Insomma, un sacco di belle cose per un evento che, come avrete capito, ci sta molto a cuore visto la sua finalità. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 di settembre presso l'Empolio Solidare Isle Roma in via Benevento al numero 2, ma anche online su isleroma.it/manifestazioni. L'iscrizione potete farla direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle ore 9 fino alle ore 10:30, fino all'esaurimento dei kit disponibili. L'appuntamento è alle ore 9, la partenza della camminata invece alle 11, e allora non resta che ricordarvi questa Fit Walking for Isle Roma domenica 27 di settembre al Parco dei Daini a Villa Borghese, ovviamente qui a Roma. Molto contento in questo caso di potervi raccontare che Radio Rock è media partner di un evento del genere.

fatto questo qui valido sempre, forse ancora di più all'interno di un lunedì di settembre. Ogni giorno dovrebbe essere una vacanza, every day should be a holiday, come dicevano i Dandy Warhols. Questa qui all'interno di un loro disco del 1997, più o meno in quel periodo usciva anche il famosissimo film che in Italia abbiamo tradotto come Tutti pazzi per Mary. Mi confesso che ieri sera mi sono concesso l'ennesima visione di un film del genere, e oltre ad una storia particolarmente buffa e divertente si sentivano anche delle buone canzoni all'interno della sua colonna sonora. Questa qui di Dandy Warhols, di sicuro quella che mi ha fatto più piacere riascoltare. Per continuare con la musica invece ascoltiamo qualcosa dei Kula Shaker. Questa qui al tempo aveva girato anche nelle nostre novità in rotazione ed era intitolata Natural Magic.

Natural Magic, il titolo di questa canzone dei Cola Shaker, che dava il titolo all'intero lavoro del 2024. Magari molti di noi hanno un po' perso di vista questa band, che negli anni 90 aveva avuto davvero un grandissimo successo, ma devo dire comunque non male anche questi ultimissimi anni dei Cola Shaker. Divertente il disco che abbiamo appena ascoltato, forse anche meglio quello che invece usciva all'inizio di questo 2026 e che di sicuro al tempo avevamo ascoltato qui su Radio Rock. Arrivano intanto anche un po' di fotografie fra Telegram e WhatsApp. Saluto il nostro amico Max, saluto anche una acciaccata Anto, che insomma evidentemente inizia la settimana non esattamente con il piede giusto. Per noi invece è già arrivato il momento di chiudere questa primissima parte insieme. Il prossimo brano ci porterà alla pausa delle 21:30. Ascoltiamo una band di sicuro un po' più giovane, un po' meno famosa rispetto alle due che stasera hanno aperto la serata. Questi qui sono i Bilk, che avevamo ascoltato anche qui su Radio Rock con il brano intitolato Tommy.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock.
16: Ring on the Night on Radio Rock.
17: Se quello di mezz'ora fa si poteva considerare un classico della nostra generazione, questo qui è un classico invece in senso generale. Ripartiamo con i Free di All Right Now.
16: Radio Rock, back in time.

0: una di quelle canzoni che immagino conosciamo e magari cantichiamo un po' tutti, la storica All Right Now da parte dei Free. Prima della prossima novità, io intanto vi ricordo di Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi disponibile anche su Sky On Demand e in streaming su Now TV. Il documentario era diretto da Simone Godano e racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, legame che andava ben oltre le 13 stagioni che lui ha giocato in giallo rosso. Questo qui è quindi un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria che parte da Rio de Janeiro e che finisce poi qui a Roma, nella città eterna. La voce narrante è di Claudia Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti, molti altri. Vi ricordo anche che le musiche sono di Piotta, quindi se magari al tempo non eravate andati al cinema a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso, adesso ve lo potete godere in un modo ancora più comodo o su Sky o su Now.
1: Brand new music right here. Brand

0: Questa qui è Seriously, nuova canzone degli Editors. Mi permetto di dire che qui su Radio Rock con la musica facciamo davvero sul serio il lunedì sera, nelle prossime due ore ancora di più. Caro Alex, benvenuto e ben trovato.
1: Eccomi qua, e anche questa volta il lunedì sera sul tardi 21 settembre, che non è un giorno particolare perché l'avrete letto, l'equinozio d'autunno quest'anno è il 23. C'è sempre qualcuno che cade dal pero, dice, che si stupisce.
0: No, eccomi qui.
1: In genere solstizi e equinozi cadono tra il 21, al limite può succedere persino il 24.
0: Addirittura, si sposta di qualche giorno ancora.
1: L'anno solare non è come l'anno
0: del calendario.
1: Che contiamo nel calendario, esatto. Infatti ogni 4 anni c'è il bisestile, per cui è ovvio che questo spostamento piccolo, ma è irrilevante.
0: Ok.
1: Per gli astronomi non è irrilevante.
0: Per chi
1: fa l'astronomo, a partire da quelli che nell'antica Mesopotamia i sacerdoti scrutavano il cielo, è una cosa invece
0: molto seria.
1: È un momento preciso dove i pianeti e le stelle stanno in una posizione
0: certo punto.
1: Molto precisa.
0: Okay.
1: E ci tengono.
0: Ci credo.
1: Salutiamo gli amici astronomi, astrologi, e tutto quanto.
0: Di tutto il mondo.
1: E andiamo a cominciare per questa sera. 21 settembre è il compleanno di un grande, prestigioso autore italiano, Ivano Fossati. Ivano Fossati, innanzitutto, tutti sanno che è genovese. Se non lo sapete, vi dico che compie oggi esattamente 75 anni. È nato a Genova il 21 settembre del 51. Tutti sanno che è di Genova. E invece una cosa che non tutti sanno, ma io ve la dico, è che nel 1972 uscì Jesael.
0: Ok.
1: Che onestamente per me piccolino era la migliore canzone con distacco di tutto quel festival di Sanremo.
0: Ci credo.
1: Tanto è vero che poi mi andai a comprare l'album Dolce Acqua dei Delirium, il gruppo diciamo un po' progressive di cui Fossati era il leader.
0: Sì.
1: E l'unico LP che hanno fatto, poi lui ha iniziato una lunga e fortunata carriera solista. Da notare che su Delirium dei Dolce Acqua non c'era Jesael,
0: proprio quella canzone che te volevi ascoltare.
1: L'hanno messo più tardi o nelle ristampe, di sicuro nella versione in CD, come che ne so Virginia Plain sul primo Roxy Music. Non c'era,
0: vero,
1: nell'edizione originale.
0: Ogni tanto
1: c'avevo
0: capita
1: tutte e due edizioni originali senza il 45 giri, che però sarebbe stata una cosa da tenere, adesso avrebbe
0: un certo valore da collezionista.
1: Comunque niente, no, Fossati è il primo LP italiano che ho comprato in vita mia.
0: Cavolo, da ricordare
1: tutta la roba che potevo comprare, ho comprato
0: proprio
1: Delirium,
0: quello lì.
1: Mi ricordo i successivi sono stati probabilmente il primo PFM, Storia di un minuto, e il Battisti di quell'anno.
0: Ok. Che
1: tutto era un po' progresso pure lui, umanamente uomo, era un grande disco di Battisti.
0: Vabbè.
1: Comunque Fossati invece ha scritto un sacco di canzoni di alto livello, ha fatto molti dischi belli, altri un po' pesanti secondo me, ma comunque è sempre stato notevole. Poi quando ha scritto un'autobiografia l'ha intitolata 335, come la Gibson, che è sempre stata la sua chitarra d'elezione. Gibson semiacustica, che è la chitarra che lui ama da sempre.
0: Si è portato avanti tutta la
1: carriera. Dare il titolo a un libro con il nome è come se uno che chiamasse un libro Stratocaster. Les Paul.
0: Per dire che la tua vita è stata proprio la tua musica creata con quello strumento.
1: Un altro, poi finisco, ma un altro titolo di merito di Ivano Fossati è che nel 2012 si è ritirato dalle scene, 14 anni fa, e si è ritirato per davvero.
0: Ha tenuto il punto.
1: Non è più andato in giro, non ha fatto altre cose, non ha fatto dischi. L'ultima cosa era un disco che si chiamava Decadencing, aveva fatto una collaborazione con Mina, ma comunque dopo il 2012 niente dischi.
0: Fedele alla sua parola.
1: Il tour d'addio. No, ha detto che era stanco.
0: No, a posto così.
1: Non aveva voglia, non aveva più bisogno di andare in pubblico e allora ogni tanto scrive una canzone per qualcun altro, per qualche altro artista, ma giusto perché così è una cosa che
0: gli viene automatica, immagino.
1: Quindi ammirazione per questo, visto che ormai sono 14 anni.
0: Insomma.
1: A meno che non gli venga in mente di fare il tour dei 77, degli 80 anni, ma mi pare troppo.
0: Sì.
1: Un conto è Ringo Starr che ne è 85 e continua, a fare tutti gli anni. Se uno ha smesso, Bravo. Ok, un disco di Fossati a cui sono affezionato è quello del 2003 che si chiama Lampo Viaggiatore. Anche perché è un disco svelto, ben suonato. Giuro che lui e i suoi musicisti, se avessero voluto fare le cover degli Steely Dan, potevano farle, per dire una roba che richiede precisione, impegno
0: e conoscenza della materia,
1: grinta, però. Sì. E oltretutto c'è una canzone che lui dice: lui non fa canzoni politiche. Il primo a dire che non faceva canzoni politiche è stato, come al solito, Bob Dylan.
0: Chiaro, certo.
1: Che tipo nel 64 ha detto canzoni politiche, no, canzoni di protesta. Io
0: no.
1: Quando mai?
0: Scherziamo.
1: Quelle che ho fatto prima.
0: Siete voi che l'avete capito,
1: cioè,
0: così.
1: È stato il primo a negarlo. Infatti, mo quando c'è l'anniversario di Rino Gaetano, tutti che ne approfittano per dire: ecco, vedi, lui era bravo anche se non faceva politica. Ma, adesso tutti i cantautori dovrebbero non essere impegnati politicamente.
0: Sì, infatti, ho visto anche le ultime
1: questa
0: notizie.
1: Questa canzone, peraltro, nel 2003 era una canzone sui migranti, che è un argomento che era leggermente politico già all'epoca.
0: Sì, decisamente.
1: E nel 2003 erano soprattutto quelli che arrivavano sui navi e barconi dall'Albania.
0: Eh sì, il periodo storico.
1: Adesso se ne parla più. Una volta tutti i reati, tutte le rapine erano degli albanesi.
0: Adesso si sono integrati loro,
1: adesso
0: abbiamo trovato qualcun altro.
1: C'è qualcun altro. Non parliamo di capri espiatori, però è una bella canzone. È una specie di versione attualizzata e più sul pezzo, sulla cronaca, di una canzone pur bellissima precedente che si chiamava Panama.
0: Ok, sì.
1: È un po' reggae e si chiama Pane e Coraggio.

0: sera con Alex iniziamo facendo gli auguri di compleanno auguri. A Ivano Fossati
1: 75, sì. Canzone bellissima secondo me, perché sì. Il messaggio del testo non ha minimamente perso d'attualità.
0: No, decisamente
1: anzi,
0: no.
1: Pure
0: anzi.
1: Di più. E dal sì. punto di vista musicale suonano in una maniera spettacolare, sì. Tra gli altri c'è a battere le percussioni Claudio Fossati, che casualmente è il figlio.
0: Vabbè, insomma, da tanto padre, giustamente, sì, se la cavava.
1: Credo che per anni abbia accompagnato il padre in concerto, comunque negli ultimi anni in cui è andato in tour Ivano Fossati c'era
0: anche il figlio. Ma guarda,
1: mentre invece c'è il famoso chitarrista genovese Bambi Fossati,
0: okay.
1: che era quello dei Garibaldi, sì. tipo il migliore Hendrix italiano, purtroppo morto qualche anno fa, ma non è parente.
0: Non c'entrava
1: con
0: nulla.
1: Cognomi Fossati ce ne stanno parecchi a Genova, parecchi in Lombardia.
0: Ok, da quelle parti è un nome che si ritrova ogni tanto. Vabbè. Guarda, personaggio Fossati comunque ricordato con piacere anche dai nostri ascoltatori. Contento stasera di aver iniziato proprio in questo modo.
1: Mentre invece ci sono molti musicisti rock americani che si chiamano di nome Don.
0: Sì, sì,
1: in genere è semplicemente la abbreviazione di Donald. Si chiamano tutti Donald. C'era uno che ha 93 anni adesso, Don Preston, suonava con Zappa. Un altro Don Preston suonava la chitarra con Leon Russell. E poi, curiosamente, per alcuni anni negli Eagles c'è stato Don Henley e anche Don Felder.
0: Giustissimo.
1: Meno ricordato, perché Don Felder è stato qualche anno negli Eagles. Allora, Don Felder compie gli anni oggi, per questo mi è venuto in mente.
0: Ok, auguri anche a lui.
1: È più vecchio di Fossati, ha 79 anni addirittura, ed è della Florida, Gainesville, la città di Don Petty, peraltro.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: È un merito, secondo me.
0: Beh, città fortunata.
1: Don Felder si è guadagnato molti anni fa la pensione perché è coautore della canzone Hotel California.
0: E quindi
1: voglio dire, Hotel California, il brano, autori Don Henley, Grenfell e Don Felder.
0: A posto,
1: peraltro ha suonato su tutto quell'album Hotel California e poi dal vivo con gli Eagles, sull'album precedente che si chiamava One of These Nights.
0: Sì.
1: Poi ha litigato, ci sono state delle cose anche, non so se sono andate in tribunale, si sono...
0: Addirittura.
1: Se non che poi quando l'inferno si è gelato, fecero il tour Hell Freezes Over, perché avevano detto torneremo in tournée insieme quando ci star ghiaccio all'inferno.
0: Ed eccolo qui.
1: E infatti a un certo punto
0: è successo anche questa cosa.
1: E lui tornò, che faceva, perché gli piaceva suonare la chitarra accanto a Joe Walsh, in particolare facevano bei duetti.
0: Sì, sì, decisamente.
1: E quindi, Don Felder, gli dedichiamo una canzone degli Eagles che non sentiamo spesso. Mm. Perché è del 75 l'album One of These Nights e qui è autore, Don Felder, canta, ma soprattutto va detto suona la chitarra ed è un pezzo, c'è il suo tiro per un pezzo metà anni 70, va alla grande e si chiama Visions.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
0: Questo è
6: Bring on the night.
7: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
7: on Radio Rock.
8: Torniamo in tema di grandissimi classici. Questi qui erano i Derek and the Dominos.
7: Radio Rock. Back in time.

0: canzone che è sempre un piacere ascoltare. Poi devo dire anche con il periodo che avevamo iniziato a esplorare con Alex in compagnia degli Eagles, ci poteva star ancora meglio un classicone come Leila di Derek and the Dominos. Con Alex abbiamo appena iniziato, saremo in sua compagnia fino alle 11:30 per continuare invece un'altra delle rotazioni, un'altra delle novità che sta trovando spazio in questi giorni qui su Radio Rock, la nuova di Steven Wilson.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Novità in rotazione alle ore 22, la nuova di Steven Wilson. Ovviamente continuiamo a dare spazio ad un personaggio del genere, così come continuiamo la playlist in compagnia di Alex. Dove ci porti? Che ci fai ascoltare?
1: Beh, guarda, ascoltando Steven Wilson, uno ci sente dentro delle robe progressive, sì, delle robe elettroniche. Mm-hmm. In questo pezzo io ci ho sentito un po' dei gong addirittura, che poi ci starebbe, perché
0: ci starebbe.
1: Come è noto, Steven Wilson, oltre a fare tutti i dischi suoi, si è messo a rimissare una quantità enorme di dischi progressive degli anni 70, Jethro Tull, Yes, King Crimson, Gentle Giant, Emerson, Lake & Palmer,
0: più o meno tutto il catalogo, sì,
1: nei ritagli di tempo, tra l'altro anche uno degli Hawkwind e uno dei Caravan, che poi ci sta, perché i gong in un certo senso erano a metà strada fra gli Hawkwind e i Caravan.
0: Vero, beh, ci può
1: anche
0: stare.
1: Anche se più vicini ai Caravan. Però, insomma,
0: ci può stare,
1: erano un gruppo freak
0: incredibile.
1: Al di là delle classificazioni. Perché parlo dei gong? Perché io quando sono da solo a casa mi metto a sentire spesso e volentieri i gong. Oppure Steve Hillage da solista.
0: Fai bene.
1: Che è stato chitarrista in una fase del gruppo. E Steven Wilson questa roba la conosce a menadito,
0: direi
1: ovviamente,
0: a memoria,
1: mica solo King Crimson e gli Yes,
0: certo,
1: è roba che conosce bene. E comunque così mi piacciono tuttora. Mm-hmm. Poi torna la mia signora a casa e dice: ma tu quando che sei solo senti questa roba
0: non posso lasciarti solo a casa, dirà.
1: È preoccupata di questo, dice, adesso cambi. Vabbè.
0: Okay.
1: Comunque, e ultimamente mi ero fissato un po' con Steve Hillage, che appunto entrò a un certo punto nei gong, poi ne uscì, poi ha sfiorato comunque quei suoni, poi ha fatto della roba un po' più elettronica, un po' funky, ma è sempre stato un musicista notevole.
0: Sì, sì, decisamente.
1: E
0: no?
1: C'era un disco della metà degli anni 70 che si chiamava Green, peraltro prodotto da Nick Mason dei Pink Floyd, ma
0: che
1: questo
0: comunque
1: è... In questo parleremo un'altra volta di Nick Mason fuori dai Pink Floyd, che fa delle bellissime cose.
0: Volentieri.
1: E Green di Steve Hillage aveva delle tentazioni un po' funky e delle altre elettroniche, usava quasi sempre una chitarra Roland tutta particolare.
0: Okay.
1: All'epoca era mica c'erano tutte le robe che uno
0: che ci sono oggi, no? È chiaro.
1: E dovevi comprare uno strumento apposta, pure complicato
0: da usare
1: e da mettere a posto, mica no. E quindi questo è un brano di Steve Hillage da Green che si chiama Crystal City.

0: con manipolazioni elettroniche di Brian Eno e tutto, tutte le cose che ormai sono diventate storia,
1: sì, proprio storia della musica veramente.
0: Questo è Bowie di Low, Always Crashing in the Same Car.

0: torniamo ad ascoltare stasera qualcosa delle grandi David Bowie. Qui volendo si parlava di un'automobile, ma anche qui c'erano degli accenni quasi spaziali, no? Come nel disco di prima.
1: Effettivamente sì, ci stava incredibile. Molto avanti. Era mentre ancora nessuno aveva inventato la New Wave, o meglio lì lo stava facendo, effettivamente. Ma se ne sarebbero accorti di lì a poco, di lì a pochissimo.
0: Il periodo era quello.
1: Mentre invece un gruppo che era all'inizio New Wave, poi è diventato pastorale, comunque una delle più geniali band britanniche di tutti i tempi dopo i Beatles, gli XTC, l'unico gruppo mai uscito da Swindon, che è una cittadina del tutto irrilevante,
0: un po' diciamo, piccolo, un po' così.
1: Wiltshire. Qualcuno sa dov'è il Wiltshire?
0: Non saprei dire.
1: Nel sud-ovest, nel sud-ovest, ma senza neanche il mare.
0: Aia.
1: È una cittadina di campagna, Swindon, dove puoi diventare mentalmente disturbato o un genio della musica. Andy Partridge degli XTC diventò ambedue le cose.
0: Vedi? Sì. Tant'è vero che ogni tanto capita.
1: Fino ai primi anni 80 sono andati in tour, ma Andy Partridge ha sbroccato. Gli altri magari avrebbero stretto i denti, ce l'avrebbero fatta. Lui invece
0: continuato volentieri.
1: Aveva dei problemi, doveva prendere troppi tranquillanti, era dipendente da nessuna droga illegale,

0: capito, cioè
1: proprio medicine, fra virgolette,
0: sì. Tranquillanti, antidepressivi, non so neanche esattamente cosa, non sono specialista del genere. Certo. Tecnicamente il 21 settembre è anche il compleanno di Dave Gregory, che vedi, è stato il secondo chitarrista degli XTC, è stato nel gruppo per 20 anni, okay, a partire dallo storico Drums and Wires, quello di Making Plans for Nigel.
1: Certo.
0: Ecco, a proposito, Making Plans for Nigel è la canzone più famosa in assoluto degli XTC.
1: Sì, direi di sì.
0: Però è scritta Colin Moulding, perché l'85% delle canzoni le ha sempre scritte Andy Partridge. Però alcune di quelle più belle le ha scritte Colin Moulding,
1: vedi,
0: il bassista,
1: vedi,
0: persona più tranquilla, diciamo, okay, così, che poi a un certo punto si ritirò dalla musica. Anni fa diceva: ma lei non suona più? No, no, io non sento neanche più la musica.
1: Proprio zero, basta.
0: Poi in realtà ha cambiato idea.
1: Okay.
0: Però è curioso che uno dica: beh, sì, no, non faccio e non ascolto,
1: non ho
0: neanche, mi sembra un po' troppo.
1: Sì, sì, decisamente, proprio una cesura netta.
0: Questo album si chiamava English Settlement, doppio, uscito all'inizio degli anni Ottanta, che iniziava proprio con una canzone di Colin Moulding intitolata Runaways.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Questo è
7: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
8: Di questa qui di solito ormai ascoltiamo la versione, la cover di Marilyn Manson stasera di Tainted Love. Andiamo in compagnia dei Soft Cell.

0: Brano famosissimo questo qui, direi più o meno in ognuna delle sue incarnazioni. Soft Cell di sicuro diedero una grande mano alla fama di questa canzone intitolata Tainted Love. Poi un bel po' di anni dopo arrivò anche Mr. Marilyn Manson. Partiamo da qui nella nostra seconda metà di trasmissione. Abbiamo a disposizione ancora un'oretta da passare in compagnia di Alex. Una delle sue scelte viene così commentata da Tommaso: quel brano di Bowie, Always Crashing in the Same Car. Io personalmente l'ho conosciuta tramite la cover dei Blue Vertigo, da lì poi recuperai l'intero disco di Low, appunto proprio di Bowie. Ancora oggi è quello che mi piace di più, anche se ammetto di non conoscere completamente tutta la sua discografia. È vero, i Blue Vertigo coverizzarono quella canzone all'interno di Zero, un disco della fine degli anni 90, e avevamo accennato proprio al volo gli anni 70 di Bowie, che insomma, presentavano davvero una produzione sterminata e molto molto fortunata. Qui già si iniziava ad intravedere che tipo di traiettoria avrebbe preso lui proprio in quel periodo. Continuiamo con Alex subito dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: Questa qui Phoebe Bridgers con Lost Boys, una delle rotazioni ad oggi più longeva all'interno delle nostre novità in rotazione. Non male,
1: brava,
0: vero?
1: Sì,
0: veramente gran belle personaggio anche lei. Fra l'altro una voce femminile, la stiamo per ascoltare, di tutt'altro tipo, direi molto più energica la signora che sta per arrivare.
1: Assolutamente, perché la voce è quella di Tina Turner all'epoca, 60 anni fa, 1966, in duo con il marito. Che poi sa come è andata a finire, quella è un'altra storia. Comunque
0: storiacce.
1: Era sotto il nome di Ike and Tina Turner. La cosa è importante perché a un certo punto, attorno al 65-66, li vede suonare dal vivo Phil Spector, che era già un produttore affermato.
0: Molto famoso.
1: Matto era già, però non quanto sarebbe diventato matto dopo, ma questa è un'altra storia. E lui li vede e dice... La voce di Tina Turner lo impressiona soprattutto. Dice, gli viene in mente di usare la voce di Tina Turner su quella sua tecnica di wall of sound con tanti musicisti, tanto riverbero, tanta roba.
0: Sì.
1: E di Ike non gliene fregava niente.
0: Però
1: Ike ha detto: ok, però lei il nome
0: viene,
1: deve essere Ike e Tina Turner.
0: Però comunque, vengo anch'io.
1: Già che c'era Phil Spector. E caccia $20,000 che nel 66 non era poco,
0: cifretta.
1: Tipo 200,000 abbondanti di adesso,
0: insomma, non
1: per
0: male.
1: Riscattarli dalla precedente etichetta discografica e prenderli alla sua.
0: Cioè, quindi anche proprio un investimento economico anche a quel punto.
1: Dopodiché nel 1966 appunto vanno a registrare un po' di cose e, come è noto, quando fanno una canzone più famosa Phil Spector chiude a chiave dall'interno la porta dello studio, chiude fuori Ike Turner, perché lui non ci deve mettere bocca. Lui fa suonare i suoi musicisti della Wrecking Crew di Los Angeles, fa cantare Tina Turner, basta. Poi esce fuori il prodotto finito, che è assurdo, è delirante, perché se uno pensa ai dischi beat dell'epoca, questo è un muro del suono, ma anche proprio una nuvola solida, non so come dire. Una delle più grandi produzioni di Phil Spector, che si chiamava River Deep, Mountain High.

0: questa qui è una di quelle canzoni che immagino conosciamo tutti, esistono milioni di cover di un brano del genere, ma è sempre particolare prestare proprio attenzione a come suona la musica.
1: Beh,
0: soprattutto la voce di Tina Turner
1: è particolare, la voce di Tina Turner è l'unica cosa umana,
0: è vero,
1: per quanto molto grittosa. Il resto è una roba che viene una proiezione della mente di Phil Spector, che dicevo negli anni successivi diventò più matto, poi vabbè è noto, è
0: la fine che ha fatto,
1: i suoi giorni in prigione, aveva ammazzato una ragazza e la precedente moglie Veronica, Ronnie Spector, a un certo punto era scappata scalza di casa e disse che era la migliore cosa che aveva fatto in vita sua. Lo disse all'amico George Harrison, che poi produsse dei dischi suoi alla Apple a un certo punto, anche perché uno non si ricorda, ma Phil Spector è anche il produttore tipo di Imagine di John Lennon e My Sweet Lord di George Harrison, cioè due dei dischi più importanti fatti dagli ex Beatles.
0: Ma ti posso chiedere una cosa, a questo punto si conosceva, no, lui che tipo di personaggio era già in quel periodo, comunque appunto anche tutte queste star che avrebbero potuto scegliere chiunque continuavano ad affidarsi a lui, era... Allora, talmente tanto più bravo rispetto agli altri,
1: era particolare sicuramente. Nei tardi anni 70 non era più un produttore di grande successo ed era diventato un recluso, tipo il miliardario Howard Hughes. Ovvero Phil Spector negli anni 70 stava di solito chiuso in casa blindata, armato,
0: sempre,
1: per sicurezza, perché non si sa mai, qualche pistola da qualche parte ce l'aveva, che per gli americani è quasi normale. A un certo punto, tipo metà anni 70, al Troubadour di Los Angeles, Phil Spector fa uno strappo, esce di casa e va a vedere Leonard Cohen che suona al Troubadour. Cioè Leonard Cohen, quindi non un musicista rock, un cantautore già di grandi, che godeva di enorme considerazione, perché era uno dei più bravi di tutti, veramente. Però i primi due dischi di Leonard Cohen sono pressoché solo voce e chitarra.
0: Sì, infatti.
1: Poi il terzo e il quarto, New Skin for the Old Ceremony, aggiungono strumenti, ma è sempre molto spare, direbbero gli inglesi.
0: Sì, è abbastanza
1: rarefatta la produzione. Comunque, Phil Spector vede Leonard Cohen e lo invita a casa sua. Leonard Cohen accetta, va a casa di Phil Spector. È entrato in casa, si rende conto innanzitutto che ci sono 0 gradi di temperatura, perché
0: l'aria condizionata.
1: Spector teneva l'aria condizionata in una maniera impensabile per gli umani. Appena entrato, Spector chiude la porta e chiude a chiave,
0: che era una sua abitudine.
1: Chiude dentro Leonard Cohen perché era la sua abitudine. E allora Cohen fa una battuta, dice: vabbè, visto che siamo chiusi dentro, possiamo scrivere qualche canzone.
0: Ci siamo.
1: E vanno effettivamente, Spector ovviamente aveva degli strumenti a casa, in particolare un pianoforte, si mettono lì e cominciano realmente a scrivere qualche delle canzone. E vanno anche abbastanza d'accordo. Anche perché testimoni dell'epoca, tipo il cantautore John Prine, dicono che quando si sedeva allo strumento Phil Spector diventava abbastanza normale.
0: Una persona più o meno gestibile.
1: Quando andava in studio, no, era diverso. E comunque Cohen tornò più volte a casa di Spector portandosi il cappotto, giuro. Testimoni che si andò apposta con il cappotto e scrissero delle canzoni insieme, appunto, finché erano lì. Poi però dovettero andare in studio a registrare.
0: Si andava a mettere a fine al lavoro.
1: Andò sulla paranoia Phil Spector e cominciò a fare una produzione assurda. E è venuto fuori un disco che è strano. Nella produzione di Leonard Cohen c'ha dei testi molto belli, tutti attribuiti a Cohen.
0: Cohen a posto.
1: Le musiche sono tutte attribuite a Spector. Il disco si chiama Death of a Ladies Man, uscì nel 1977. Tra l'altro Cohen non era convinto di alcuni brani, lui pensava di aver fatto soltanto una traccia base, ma poi la parte cantata avrebbe dovuto rifarla. Se non che i nastri registrati ce li aveva Phil Spector chiusi in cassaforte, non si sa neanche dove, neanche nello studio dove avevano registrato,
0: a casa,
1: in un posto, per cui Cohen disse: io avrei anche potuto chiamare investigatori privati, scagnozzi,
0: l'esercito serviva,
1: oppure lasciar perdere. Decisi di lasciar perdere, quindi diciamo che il disco uscì dal punto di vista sonoro come aveva deciso di farlo Phil Spector.
0: Che storia,
1: che personaggio. Questo è un interessante brano che dice: non tornare a casa col pisello duro.
0: La traduzione è quella,
1: traduzione
0: è questa,
1: abbastanza soft, di Don't Go Home With Your Heart On.

0: una cosa ancora da aggiungere.
1: Sentiamo.
0: Il fatto che mentre stavano in studio Leonard Cohen e Phil Spector, un giorno li andarono a trovare Bob Dylan e Allen Ginsberg.
1: Però due cosine meno, che passavano.
0: E Phil Spector ordinò loro di cantare i cori in questa canzone.
1: Adesso te ti metti
0: io
1: al microfono.
0: Io immagino una scena, non so se da Tarantino o da Fratelli
1: assurdo.
0: Cohen, di Spector che dice a loro di cantare in quel pezzo e Cohen dietro che gli fa capire con i gesti:
1: vi prego,
0: non lo contrariate, vi prego, perché vi magari prego. Subito prima lui gli aveva puntato la pistola alla gola carica,
1: sì.
0: Dicendo ti amo Leonard, e cosa che era successa veramente,
1: sì.
0: E Leonard Cohen aveva detto spero che tu mi ami per davvero,
1: che soprattutto in un momento del genere.
0: Comunque il pezzo è assurdo, ma a me piace, ecco.
1: Ma anche qui è particolare pensare che la voce di Cohen è quasi proprio in secondo piano, no? Si sente in mezzo a tutti gli altri strumenti.
0: Certo, ci ha messo una quantità di roba, come
1: sì,
0: al solito,
1: assurda.
0: Tantissima.
1: Ci fermiamo giusto per qualche secondo di pausa intanto.
2: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
3: Wasabi.
2: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: You're listening to Ring on the Night. La serata di Radio Rock.
13: Ring on the Night on Radio Rock.
1: Questi qui erano i The Darkness. Stasera riascoltiamo Friday Night.
14: Radio Rock. Back in time.

richiesta che già pensano all'inizio del fine settimana, visto che abbiamo ascoltato Friday Night, ci vorrà ancora un po' per arrivare a quel tipo di appuntamento. Di sicuro il prossimo che rispettiamo è quello con la novità delle ore 23. Brand new music right here.

0: Questa qui è la novità dei Queens of the Stone Age, per il momento un po' più soft del solito. Vedremo dove andranno a parare nelle loro intero disco. A questo punto abbiamo a disposizione ancora una ventina di minuti da passare in compagnia di Alex.
1: Ultimo segmento.
0: Sì, ci
1: a
0: siamo.
1: Me erano ancora avanzate un po' di robe di 50 anni fa, del 1976,
0: okay.
1: Che in alcuni casi erano anche divertenti, interessanti. In questo caso ci sono due musicisti britannici che sono diventati delle leggende. Uno è una leggenda vivente, Ronnie Wood, okay, degli Stones,
0: grandissimo.
1: E l'altro è una leggenda che purtroppo non c'è più, il suo collega nei Faces, Ronnie Lane.
0: Sì.
1: E Ronnie Lane è morto per una seria malattia degenerativa che è durata per anni. Gli amici lo aiutavano, però l'hanno aiutato finché hanno
0: si
1: potuto,
0: poteva, insomma.
1: Effettivamente. Infatti è curiosa la cosa, perché molti anni fa c'era questa tendenza a chiamare Ronnie Lane Ronnie.
0: Ok,
1: e
0: sì.
1: Ron Wood. Perché se no erano due Ron prima,
0: nella stessa band.
1: Prima dicevamo i Don americani sono tutti Donald,
0: esatto.
1: I Ron inglesi e non solo sono tutti Ronald,
0: Ron,
1: ovviamente.
0: Sì.
1: E comunque Ronnie Lane e Ronnie Wood erano amici, colleghi nella band, e quando già non c'erano più i Faces, ormai si erano smembrati, Rod Stewart era diventato il solista, che
0: una superstar.
1: È tuttora. Comunque fecero una specie di colonna sonora per un film canadese che non ha visto nessuno, almeno non l'ho visto io, ma okay, ho provato a cercare in giro,
0: non ci sono grosse segnalazioni.
1: Fecero insieme una cosa che si chiamava Mahoney's Last Stand, appunto, colonna sonora di un film a basso budget, che evidentemente qualche produttore aveva comunque amicizie nel mondo del rock
0: anche
1: inglese.
0: Importanti,
1: e
0: sì.
1: È bello comunque perché Ronnie Lane era amato, era stimato da tutti. Fece un disco insieme a Pete Townshend, per dire, degli
0: Who, sì.
1: Un disco tutto insieme, appunto ha lasciato parecchie cose fatte con i Faces.
0: Una grande band.
1: Ron Wood non dico nemmeno perché ancora
0: sta in giro.
1: Ancora sta in giro.
0: Esatto.
1: E infatti, siccome all'epoca era ancora vivo, sull'album Mahoney's Last Stand c'era scritto Ron Wood e Ronnie Lane. Questa si chiama Tonight's Number.

0: mi viene da dire, queste qui sono proprio chitarre che ci fanno sentire a casa. Non la conoscevo questa collaborazione fra Ronnie Lane e
1: quasi Ron tutto Wood. Strumentale, 90% bello. Strumentale, okay. Questo era un brano strumentale, evidentemente sembrava la base di un ottimo pezzo dei Faces.
0: Sì, perfetto.
1: Tanto è vero che il batterista era quello dei Faces, il pianista era quello dei Faces,
0: allora.
1: Cioè mancava solo Rod Stewart. E dava pure un tocchino alla chitarra a Pete Townsend, visto che passava di là, ed era un altro amico, effettivamente.
0: Molto
1: quel
0: bella.
1: Disco, infatti, registrato nel 72, lo tirarono fuori solo nel 76, così per i curiosi o appassionati che avessero voglia di sentirlo. Mentre invece un disco che nell'autunno 76 è stato numero uno in classifica in Gran Bretagna. Era un album dal vivo dei Dr. Feelgood.
0: Fighi pure.
1: Allora, vi ricorderete, fine 76 cominciano a uscire i primissimi 45 giri punk.
0: Sì.
1: Il primo dei Damned, poi seguirà il primo Sex Pistols. Invece dovremo arrivare all'inizio del 77 per avere roba di Clash, Jam e tanti altri. E, però i Dr. Feelgood erano pronti, nel senso che non erano punk, loro erano... pub rock, ma per davvero, cioè non è che facevano finta, come Graham Parker, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Era gente di classe operaia britannica anni 70,
0: punk prima dei punk,
1: e quindi
0: proprio,
1: come si dice. Tiravano, e quindi fu un gran... Il terzo album dei Dr. Feelgood era un live intitolato Stupidity, e appunto andò al numero uno in classifica nel Regno Unito, e rimase poi in classifica per altri due mesi.
0: Gran risultato, soprattutto 76, in quel periodo
1: 77, una cosa seria. Un po' di canzoni erano originali, ma nel repertorio dal vivo avevano anche una buona metà di cover, dal blues di Sonny Boy Williamson al rock and roll Liber & Stoller, Chuck Berry, Bob Dylan, Rufus Thomas.
0: Tutta bella
1: la title
0: roba.
1: Track era scritta dal grande Solomon Burke ed era appunto Stupidity.

0: Perché insomma di concorrenza ce n'era in quel periodo nella musica inglese. Bravi Dr. Feelgood ad arrivare alla numero uno con questo disco dal vivo intitolato Stupidity, così come la canzone.
1: Bello, energico, canzoni brevi, sì, secche, toste, per cui loro non avevano paura del punk emergente.
0: No, esatto, si trovavano già a casa.
1: Avrebbero continuato tranquillamente su quella strada. Mentre dall'altra parte dell'oceano, in America, uno che continuava sulla sua strada e non avrebbe mai deviato era il grande J.J. Cale.
0: È vero, cavolo, sì.
1: Perché a settembre del 76, 50 anni fa, esce Troubadour, che è il quarto album dei J.J. Cale. È considerato uno dei suoi migliori, ma in realtà è... fare le classifiche fra i dischi suoi lascia il tempo che
0: si trova, diventa un po' complicato.
1: Se c'è una cosa che non ha mai fatto è cambiare sound, cioè lì
0: trovata la chiave,
1: nessuno ha potuto mai metterci mano. Lui ha cominciato che sembrava già vecchio,
0: almeno
1: maturo sicuramente, sì, e ha continuato per tutto il tempo a fare le stesse cose, molto semplice, diventando poi un idolo per esempio per Eric Clapton.
0: Come no,
1: che portò al successo due canzoni almeno di J.J. Cale. Una si chiamava After Midnight e una si chiamava Cocaine, ma appunto l'originale era di J.J. Cale su Troubadour 50 anni fa, Cocaine.

0: Raccontavo ad Alex che giusto la scorsa settimana riascoltavo un po' di cose di JJ Cale e mi fa quindi molto piacere ritrovarlo anche stasera in playlist con un classicone a questo punto ormai.
1: E a questo punto ormai un ultimo disco sempre di 50 anni fa, del settembre del 1976, okay, che si chiamava Long May You Run, mm-hmm, di Stephen Stills e Neil Young. Ah. Anzi, c'era proprio scritto Stills Young Band, sì, come se fosse stata una cosa vera. Come è noto, dall'inizio degli anni 70 erano delle superstar, sì, Crosby, Stills, Nash e Young, avevano fatto relativamente pochi dischi, mm-hmm, poi ogni tanto qualcuno litigava con qualcun altro. Di solito Crosby e Nash sono rimasti amici per molto tempo, okay, Stills e Young litigavano, mm, e fu abbastanza una sorpresa che venisse fuori un disco invece proprio di Stills e Young, Stills Young Band, che poi poteva diventare un disco di Crosby, Stills, Nash & Young, oh, perché avevano partecipato anche gli altri due ai cori, okay, che poi a un certo punto se ne sono andati e allora hanno cancellato i contributi. Ogni tanto succedevano, beh, queste, sì, cose, insomma, poi dopo fecero un tour per promuovere il disco, mm, dopo tre settimane Neil Young ha mollato,
0: vedi,
1: ha avanzato delle oscure ragioni personali,
0: uh-huh, e quindi il povero Stills è rimasto
1: non
0: lì,
1: lo so, vabbè. Comunque, la migliore canzone di quel disco era indiscutibilmente la title track, mm, firmata dallo stesso Neil Young, che tanto ne poteva fare.
0: Sì,
1: era decine, come decine, prolificità, e poteva battere tutti gli altri tre messi insieme.
0: Direi proprio
1: come
0: di sì,
1: aveva già cominciato prima e tutto, esatto, quanto. E quindi abbiate un lungo, bel viaggio. Noi ci lasciamo con Long May You Run.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Questo è
9: Bring on the Night.
10: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock
10: on Radio Rock.
11: Salutato e davvero di cuore ringraziato Alex Righi. A noi rimangono ancora un po' di minuti per arrivare insieme fino a mezzanotte, per iniziare un classico di Rammstein come Du hast.
10: Radio Rock, back in time.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Iniziamo l'ultima parte insieme ascoltando quello che direi ancora oggi è il brano più celebre di Rammstein, come questa, Du hast. Intanto mi faceva molto piacere vedere arrivare tutti i vostri messaggi proprio in questi ultimissimi istanti, tutti i messaggi che ringraziavano Alex Righi, i ringraziamenti a lui ovviamente li aggiungo anche io, Marco, ma leggevo anche Lea, così come contento di sapere all'ascolto anche il nostro Luciano. Insomma, davvero una grande gioia iniziare le nostre settimane radiofoniche ascoltando anche le scelte di Alex. A questo punto, se vi va, per i prossimi 20 minuti datemi una mano voi a scegliere ancora un po' di musica attraverso il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp, che fra qualche minuto arrivano anche gli Scolopendri, e quindi la serata continua decisamente bene fino a l'una di notte qui su Radio Rock. Intanto mi prendo due secondi per raccontarvi che Radio Rock è anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Six, canale che è visibile in tutta Italia. Voi arrivate al numero 833 della vostra televisione, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e a quel punto dal menu che vi viene proposto selezionate Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. In alternativa, se magari non avete un decoder o una TV compatibile, potete utilizzare l'applicazione Smart TV Italia, un'applicazione che è disponibile per smartphone e per smart TV, e così bypassate anche eventualmente questo piccolo problema. Insomma, un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica, i nostri programmi ovunque vi troviate. E allora Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: Everybody

Say Yes, dicono i Weezer all'interno di questo loro nuovo singolo. Lo stile della band direi è particolarmente riconoscibile, anche se ormai sono passati davvero un sacco di anni. Fra l'altro ci colleghiamo proprio dagli Stati Uniti, da dove ci ascolta il nostro amico Thunder. Dice: mi sono beccato, she don't like cocaine, uscendo dal dispensario, e mi sono ritrovato a pogare su due ruote con i Rammstein. Sì, no? Cioè, bel cambio di sound fra una delle ultime scelte del nostro Alex e poi il classicone che apriva quest'ultima mezz'ora di musica. Sempre contento di saperti all'ascolto, caro il mio amico. Sempre fico per noi mandare saluti di Radio Rock in giro per il mondo. Ultimamente devo dire che ci eravamo concentrati sul Messico e poi sul Sud America, e risaliamo un po' a nord fino a Las Vegas. Per quanto riguarda invece la prossima canzone, questo qui è un disco che di sicuro mi è piaciuto, uscito nel corso del 2026.

Questa è una canzone all'interno dell'ultimo, del secondo disco degli inglesi Dead Letter. Il lavoro era intitolato Existence is Bliss, potremmo dire l'esistenza è beatitudine. In realtà il titolo va inteso in una maniera un po' ironica, visto che anche i suoni, oltre che i testi, come avrete sentito, sono decisamente più nervosi, e quindi magari non tanto di beatitudine davvero si parla all'interno del disco, quanto anche di quella fatica che magari, e di quell'impegno che magari ci mettiamo ogni giorno per costruire proprio la nostra esistenza. Non sono male, ragazzi, probabilmente potremmo dire che sono arrivati giusto di una manciata di anni, un po' in ritardo su questa riesplosione del post-punk, nel senso che loro mi sembrano molto fedeli alla linea di cose che magari si ascoltavano già un bel po' di tempo fa, e ad oggi questa materia viene magari anche gestita in una maniera un po' più originale da parte di altre band. Di sicuro qui a Radio Rock, fra gli altri, avevamo apprezzato il debutto di questa formazione di Manchester. Loro si chiamano Marugia.

0: qualcuno di voi mi scrive in riferimento a questo brano metal ska, che insomma può essere comunque una definizione per quanto riguarda questi Marugia, che appunto vengono da Manchester, dall'Inghilterra, di sicuro da non perdere questo loro debutto in attesa di un nuovo disco che prima o poi arriverà, e di sicuro una delle band più interessanti che abbiamo intercettato, direi, all'interno degli ultimi due anni. Mi scrivete anche sempre su di loro: i Meganoidi sotto cocaina ed incazzati. Insomma, anche i Meganoidi avevano l'utilizzo del sassofono nella loro musica, e di sicuro i ragazzi sono particolarmente incazzati magari in questo brano, così come si trovano anche un altro modo di esprimere la musica all'interno del disco, che insomma di sicuro è stato un lavoro molto molto interessante. Come al solito, quando si ascoltano canzoni, quando magari si nominano anche semplicemente dei titoli, vengono sempre fuori un po' di ragionamenti. Per esempio, caro Chris, che ti è venuto in mente?
1: Ciao Matteo, ciao, come bello, stai? Grande. Christian NCC. T'ho beccato, ma c'ho sonno.
0: Ci sta, è mezzanotte meno 10.
1: Sto andando a casa.
0: Allora, bello,
1: però ho
0: così,
1: sentito ottimo. La parola beatitudine.
0: Sì,
1: che
0: sì, prima.
1: Per quello che è il mio passato, diciamo, mm-hmm, rock, mi fa sempre venire in mente un pezzo fantastico dei Malfunk.
0: Ok.
1: Che adesso purtroppo non sento più tanto in onda.
0: Vero.
1: E così, non so se c'è spazio per una cosa italiana estemporanea buttata là, però se ci fosse questo beatitudine dei Malfunk, secondo me ci starebbe bene. Dopodiché resto all'ascolto, non so ancora per quanto sinceramente stasera, e auguro a te e a tutti come sempre buone onde. E
0: insomma, visto l'orario nel quale va in onda la trasmissione, un po' di sonno direi che ce lo possiamo permettere un po' tutti. Io personalmente poi ho quasi finito, con i prossimi due brani vi terranno svegli a grandissimi livelli gli amici invece della Scolopendra. Guarda, con molto piacere sentivo il tuo messaggio, caro Chris. È vero che i Malfunk, insomma, almeno io ormai li mando in onda abbastanza poco. Ti devo però chiedere scusa da una parte, perché la canzone che te mi segnali, se ricordo bene, era all'interno di un disco d'inizio millennio, magari forse proprio il 2000 preciso. Il disco così al volo non lo riesco a recuperare. Spero comunque di farti piacere ascoltando con te qualcosa della band. E visto quello che mi dicevi, visto l'orario della giornata, dove magari ci sentiamo tutti un po' più rallentati, ecco, il titolo che scelgo è proprio Lento.

0: Mi scrivete dagli Stati Uniti, io ho lo stesso sonno vostro, però qui sono le 15, sono le 3 di pomeriggio in una giornata particolarmente pesante per il nostro amico Thunder. Come detto, sì, qui su Roma stiamo per chiudere la giornata per quanto riguarda proprio questo lunedì 21 di settembre, ma sapete bene che le giornate su Radio Rock durano 25 ore, visto che ci saranno a breve gli scolopendri in diretta con voi. Per quanto mi riguarda, quindi è giusto il tempo di salutare e di ringraziare tutti voi, di darvi appuntamento a domani e di raccontarvi che, come al solito, la playlist ed il podcast sono disponibili sul sito internet radiorock.it. In realtà altri 2 secondi me li prendo volentieri per invitarvi ad un concerto, per regalare un po' di biglietti e quindi per appuntare anche i nomi che eventualmente arriveranno al 3899 106 e 600. Voi intanto portatevi avanti con il lavoro: nome, cognome, la parola Jen proprio attraverso il WhatsApp di Radio Rock, e vi mettete in lista per vincere un biglietto per questa bella serata che ci sarà al Wishlist domenica 18 di ottobre. Suoneranno le Jen, suoneranno in apertura anche due belle band italiane come gli Urtica e le Dilemma. Ma i biglietti, come detto, sono anche in prevendita su Dice, ma come al solito proviamo ad invitarvi in un certo modo agli eventi targati Radio Rock. E quindi ancora una volta, nome e cognome, la parola Jen al 3899 106 e 600. Fatto questo, direi che ho fatto tutto all'interno della prima diretta della settimana. Spazio agli scolopendri notturni in attesa di risentirci domani.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
1: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night. On Radio Rock.
2: La scolopendraccia by night, caro Cillone, lo sì. Spettacolo dei trampolieri.
3: Ma sai che è vero?
2: Fino alla una su Radio Rock, classicone, arriviamo. Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: a un pollo.
1: Ah,
0: a un pollo. E questa autostrada è anche una specie di super autostrada, una superstrada seria, no?
1: Cavolo, greve.
0: E niente, tappavi e il pollo andava di corsia in corsia su questa autostrada. E ogni volta che raggiungevi una nuova corsia ti arrivavano tipo 500 euro. Quindi alla fine di questo gioco, e poi non era neanche, scusami,
1: ma non è un
0: non
1: gioco.
0: Era neanche un gioco, era lo spot di questo gioco. Ho guadagnato 16.480 euro.
1: Vabbè Matteo, però questo è anche normale, insomma, ti sei preso la briga di portare un pollo virtuale dall'altra parte dell'autostrada, è normale.
0: È normale, funziona così.
1: Arrivi qualcuno che ti consegna 16.532 euro, è normale che accada.
0: Guarda, sono stato contentissimo perché non lo sapevo che funzionasse così. Poi adesso vabbè, lascia perdere che facciamo una scropenda, siamo ricchi e famosi. Lascia perdere questa cosa qui, quindi naturalmente non abbiamo bisogno. Però cavolo, averlo saputo prima avrei iniziato tipo dalle scuole medie a far attraversare sto pollo.
1: Ma avremmo anche evitato di fare le scuole medie, che non sono una cosa simpatica.
0: Bravo, assolutamente, no? Cioè, dai, 16.000
1: direttamente verso i 16.000 al giorno, chiaramente.
0: Ma certo, che le fai a fare le scuole medie? Allora,
1: non le fate mai.
0: No, ragazzi, questo non diciamo. Fate mai. Ecco, questo
1: tanto
0: è importante.
1: Notte. Mezzanotte 08, non evitate di fare le scuole medie. Fermatevi ben prima.
0: Non ci escono fuori da soli i messaggi importanti qui alla Scopendra. Cioè, non riusciamo. Già a mezzanotte abbiamo iniziato il primo talk. Già c'è il primo messaggio importante per i più piccoli. È lunedì, Dodone, il giorno inventato da Gesù per ricordarci che c'è sempre qualcosa di peggio. Qualcosa di peggio. Ma devono andare avanti, devono lavorare le ditarone all'ascolto. Dove ce ne andiamo?
1: Proprio così, caro Scillone.

0: Scandinavia Eyes, Fiori Europe, la novità da votare sul sitaccio, tremendo, raggiungibile solo con degli stratagemmi, sì. Altrimenti vi sgamano, radiorock.it.
1: Non via terra, per esempio, no?
0: Mai, quello mai.
1: Via terra, quello assolutamente inibito, il passaggio via terra. Che voi siate nel scivolo Black Hole di Romania, o che voi sia alle prese con un tatuaggio sul viso di Francesco Rutelli.
0: Certo, no, certo, se è chiaro, okay. Di notte si fa.
1: Di notte. Raccontateci dove state andando e che cosa state facendo.
0: Qualunque cosa sia, sentiamo la voce di Marco. Senti qua, senti.
1: Vai Marco.
2: Che pezzone, c'è la così alla grande.
1: Hai visto?
2: Tutto sto preambolo, sì. Pollo. Non potevi dire pollo. Semplicemente Conti, passala. Se ci sei appiccicato sopra, che hai mani da pollo. Dai, fa bravo.
0: Sono messaggi cifrati
2: quello, dire.
1: Radio Londra.
2: Divagato, vabbè. Sto a casa.
1: Non so perché.
2: Appena finito di cenare, stacchiamo un'ora prima. Però
1: sogno.
2: Stacca alle 11, mi godo l'ultima ora di strano. E dico due stronzi.
0: Non è strano per niente.
2: Come? Non lo dico io. Per me siete due geni.
1: Ah, vedi. Incredibile. Ho le stesse parole, Dodone, di Papa Leone. Denti.
0: Cioè, la copia, vabbè, dovrà dare dei soldi, chiaramente.
1: Sì, perché lui te li viene a chiedere i soldi.
0: Altrimenti, insomma, viene a dare le pizze.
1: Cioè, con l'elicottero.
0: Per lui è più comodo andare a menare. Allora, certo. Scende direttamente sul tetto del case.

0: Donovan, questa era Hardy Guardy Man, lo dirono questo Radio Rock. Guarda, si veste come noi.
1: Ah, vedi?
0: Donovan,
1: come noi.
0: Si veste come noi, un po' sciamano, dottore, con questa luna nera. È una luna nera, sì, una luna nera.
1: Aia.
0: Sulla fronte, la luna nera.
1: Ti ricordi il programma La Zingara? No?
0: Che meraviglia, mi sembra di sì.
1: La Zingara.
0: So, io lo chiamavo la luna nera, certo. Naturalmente. Però sì, me lo ricordo, ero veramente piccolo. Adesso, i miei ricordi sono veramente di quando ero piccolo.
1: Sarà stato fine anni 90, adesso non ricordo il meccanismo del gioco. Ricordo solo che quando compariva la luna nera erano cazzi.
0: Erano cazzi amari.
1: Questo era il format.
0: Più o meno funzionava così, sì, tiravano fuori sta carta,
1: cioè,
0: no?
1: Non cadevano nelle botole come adesso, tra le fiamme.
0: Vabbè, perché non c'erano ancora arrivati finale. Adesso noi ci siamo arrivati,
1: adesso
0: siamo più svegli.
1: Adesso basta, vengono direttamente liquidati i, diciamo, concorrenti che non superano le prove. All'epoca c'era solo un po' di sfiga, la luna nera, eccetera, eccetera.
0: Ma le botole e coso, no? Come si chiama?
1: Zio Jerry.
0: Che sogno,
1: il dottor
0: ragazzi.
1: Morte.
0: Cioè, succede davvero.
1: Ma sì, succede.
0: L'hanno ricominciato. Che format? Quello che è la ruota della fortuna.
1: No, adesso mi fa Max Giusti.
0: Capirai, quindi proprio gestore di botole, proprio... Sì, insomma, sì, stranasci, sì, cioè, lo vedi benissimo.
1: Allora, 3899 106 e 600, dove sta andando?

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando?
4: Stai ascoltando.
0: La Scolopendra by Night.
2: On Radio Rock.
5: La Scolopendra, Dodone, dove tutto è a tema SS Lazio. Entriamo nella seconda mezz'ora della suddetta Scolopendra. Continuate a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo. Classicone e si torna.

0: Signori Van Halen, questa era Panama su Radio Rock, mezzanotte 35 minuti, proprio dove c'è la sede legale della Scolopendra, no?
1: Proprio lì, Dodone, proprio lì, Panama.
0: Che caso, vedi?
1: Questi hanno fatto una canzone su Panama, adesso sì. Per carità, una canzone storica, meravigliosa, siamo cresciuti tutti, non è vero.
0: Non su questa
1: canzone,
0: chiaro.
1: Su Panama, una canzone su Panama, che c'è Panama? C'è il mare?
0: C'è il mare, ci sta...
1: Conti offshore.
0: Un gazebo, ci sta un sacco.
1: Beh, il gazebo è bellissimo, il gazebo di Panama è una figata.
0: Almeno uno ce n'è.
1: Quello è stupendo, Dodone. 3899 106 e 600, che voi siate a Panama o deludentemente meno, rivelateci dove state andando e che cosa state facendo.
0: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Buonasera, Scolopendroid.
0: Non parla così, non è...
1: Non parlava così? A me non ricorda così.
2: Buonasera, Scolopendroid. Sto tornando a casa con la mia Millennium Balnacci 2001.
1: Bellissimo.
2: E tutto ok sul fronte dell'Occidente.
1: Sì,
2: bella,
0: non sembra,
2: bella.
1: Ma tu sei grande.
2: Ho staccato decisamente in un orario quasi umano, ma non
1: quasi
2: lo è.
1: Umano.
0: Bella.
1: Enrico, lo splendido e luminoso Enrico, visto che luce che c'è, Dodone. Mamma mia.
0: E poi il caso la Scolopendra.
3: Attenzione. Splendidi.
1: Lea.
3: Mi sapete dire perché non riesco a trovare i podcast che vengono dopo il 30
0: il
3: giugno?
1: Senti la minaccia.
3: Sono io?
1: Lea. No, Lea.
0: No, Lea.
3: Oh,
1: tu non puoi essere.
3: È qualcun altro.
1: Siamo noi. Lea, siamo noi.
3: Non ne vengo a capo. E comunque. Baci.
0: Assoluti baci anche per te.
1: Sono arrivati comunque baci. Ci sono dei redattori, Dodone. dei redattori chiamati a produrre il podcast che vengono messi al muro in questo momento.
0: Poteva
1: passare se Lea non se ne fosse accorta. Ma ora che Lea se ne è accorta, Dodone, non ce n'è più per nessuno. Strepitosa, Lea.

0: Loro sono i Clash, questa era Clamp Down, Dodino, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, Dodone, e buona Pasqua.
1: Ma sì, dai, ci siamo quasi. Non, cioè, insomma, si offenderanno perché, se insomma arriviamo 10 minuti prima.
0: È stato un po'. L'abbiamo fatto un po' tardi. Ah no, scusami, presto, hai ragione. Però tardi rispetto all'inizio della puntata.
1: Possiamo giocarcela come ci pare.
0: Possiamo giocarcela come ci pare. La Pasqua si fa così. Tanto si capisce o non si capisce, no?
1: Infatti.
0: Quello si tira su, che fa?
1: Se ne va.
0: Se ne va?
1: Sì, se ne va.
0: Ah, è un brutto momento.
1: Ma è stato
0: allora.
1: Più cioè, non è che ci sono capitoli successivi, no?
0: Sono veramente triste.
1: Lui
0: non lo sapevo.
1: E se dà.
0: Cioè, se ne va.
1: Sostanzialmente è così.
0: Tutti
1: sì.
0: Lì ad aspettare. Ritorna. Hanno cercato?
1: Sì.
0: Ma hanno cercato dal bar quello.
1: Non è detto. Lì non
0: Spartaco.
1: Sai che da Spartaco mi sa che.
0: Non l'hanno cercato da Spartaco.
1: Sono passati davanti e hanno detto: no, da Spartaco no, te pare uno così. E invece
0: sono
1: magari.
0: Sono
1: degli scemi.
0: E magari quello si è offeso. Ancora sta lì che aspetta.
1: Salutiamo gli inquirenti, chiaramente.
0: Beh, certo. Tutti gli inquirenti.
1: Allora, e sentiamo la vostra viva voce 3899 106 e 600. Dove state andando? Cosa state facendo? Senti qui.
2: Buonasera scolopendroidi.
0: Siamo noi.
2: Vi dico dove sto tornando. A casa. Dal cinema
0: non dice.
2: Perché non mi va di dirvi che sono andata a vedere Amore Incantesimi 2. Ciao.
1: Non ce l'ha detto.
0: Bellissimo, non ce l'ha detto? Adesso l'unica che... Ma guarda, posso dirti una cosa? Amore Incantesimi 2, tanto, cara Silvia, non può essere più brutto di Disclosure Day di Steven Spielberg, per dire, no?
1: No, è vero.
0: Cioè, da adesso in poi, adesso, da Disclosure Day in poi, qualsiasi film brutto uno veda, devo sempre dire, ma no, vabbè, però no, non è brutto come Disclosure Day di Spielberg.
1: Poi c'è la scena quella del vulcano, no?
0: È certo.
1: Importantissima.
0: Questo in Amore Incantesimi 2, mamma mia, però con l'aereo,
1: con l'aereo. Sente questa cosa.
0: Ma è Fabrizio Guerrieri che lascia il telefono acceso.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Mezzanotte 42, quasi 43 minuti. Ditelo alla scolopendra.

0: I signori Doors, Riders on the Storm, okay. Su Radio Rock, piove sulla scolopendra tempesta, caro Fillone. Quasi mai in realtà.
1: Quasi mai.
0: Piove tanto, non piove mai durante la notte.
1: Ma te pagano, cioè pagano questa cosa dei Riders on the Storm, Dottore? Cioè pagano, pagano pochissimo.
0: Pochissimo, a consegna.
1: Vabbè.
0: Proprio arriva al sushi a casa, sì, che sia questo il bellissimo schema dei Riders on the Storm.
1: Più lavori più te pagano. Ma no, nemmeno. Boh. Nemmeno.
0: Sì.
1: Lo hanno detto così, Hanno detto anche che si possono fare delle pause. Poi siamo andati lì e non era proprio esattamente questo, avevamo capito male noi.
0: Poi magari la pagate, cioè la pausa c'è, la potete fare, cosa poi c'è? La pagate.
1: La pagate, beh, ci sta, la ragazzi. Ogni servizio che uno fa, insomma, è giusto anche imparare, no? Mezzanotte e 50 minuti, 16 secondi, dove state andando e che cosa state facendo? Anche se adesso ho finito la domanda, Donè, sono mezzanotte e 50 e 23 secondi. Adesso sono già cambiati. Pazzesca sta cosa, non me l'avevo mai notata.
0: Allora, dove state andando, cosa state facendo, qualsiasi cosa sia, rapine, eccetera, eccetera. Comprese.
1: Proprio così Dodone ci scrive.
0: Non ricordo. Dobbiamo andare in un'altra stanza a controllare.
1: Dobbiamo andare.
0: Però chi l'ha scritto si riconoscerà.
1: Redattori. Bella raga, io sono stato alle prove con i Watermill, la mia band prog. Stasera ci siamo cimentati con Alan Holdsworth, 16 Men of Chain. Veramente, veramente, quindi due volte veramente, Dodone, complesso. E niente, ho fatto questo stasera. Allora, Dodone, questo sarebbe bellissimo se solo fosse vero.
0: No, invece è andato a rubare salami.
1: Bravo, mi hanno detto che stava facendo questo signore in realtà una cosa che non si può fare in Italia. Cioè, adesso non mi hanno detto di più.
0: Però San Marino
1: non si può fare in Italia. San Marino va proprio fortissimo. Va proprio fortissimo. Quindi basta spostarsi a San Marino, per Dio.
0: E poi arriva la poesia della signora Anto. Cioè, la poesia della notte, poesia urbana, poesia metropolitana.
1: Eccola qua, Dodone. Bellissima, questa è bellissima. Sono a letto e riconsegno alla notte l'essere sempre altrove da me.

0: Mezzanotte e 57 minuti, la fine della scolopendra, caro Cillone. Ce ne dobbiamo andare.
1: Sì, Dodone, è proprio vero, dobbiamo andare via. Mezzanotte 58, peraltro, in questo momento. E di solito quando finiscono le cose, diciamo, ci sono delle cose bellissime che ti fanno ricordare le cose belle di quello che hai vissuto. Ci sono questi daini che saltano.
0: Cazzo, salta.
1: E sono vivi, nessuno gli spara. E questo è bellissimo, no? Una cosa del
0: molto
1: genere.
0: Molto bello, molto bello. Sentiamo però prima la vostra voce.
2: Buonanotte, scolopendri.
1: Luca!
2: Sto tornando a casa con mio babbo. Siamo in macchina,
1: saluto,
2: ascoltiamo Riders on the Storm.
1: Sì.
2: E stranamente non piove.
0: Per ora.
1: Come è possibile?
0: Questo
1: è strano, è in ritardo. È solo un ritardo, Luca, perché come tu ben sai, insomma, ogni volta che va quella canzone lì deve piovere. È stato promesso. Scritto nelle sacre scritture. Un saluto mega gigantesco al babbo di Luca. Il babbo di Luca.
0: E poi arriva il signore Florence Monster.
1: Nemico dei babbi.
3: Luca Sare Capone. End of episode, finisce la trasmissione. Al Giannetti, Monzone batte Pontasserchio 2-0.
0: Ma non è vero.
3: Eure Capone.
1: Ma certo,
3: se c'hai il ponte sopra a un secchio, come fai a vincere con Monzone?
1: Luca Sare
3: Capone
1: male.
3: È offerto dai il gioco del ponte. Che per averlo fatto attraversare,
1: sì,
3: Matteo Cillario ha rimpinguato le sue già ricche,
1: sì,
3: casse di oltre 16.000 euro. Forse avrebbe dovuto iniziare alle medie con sto pollo, invece di fare lo scivolo black hole, la idromania, o guardare la zingara che cacciava la luna nera.
1: Lo sapevo.
3: Cosa state andando? Dove state facendo?
1: Perché nessuno lo dice.
3: Tutto
1: del pollo.
3: Sto preambolo pollo. Non potevi dire conti
1: pollo,
3: passa.
1: Pollo.
3: Sto a casa, stacchiamo un'ora prima, mi godo strano e voi due stronzi, non lo dico. Io,
0: stronzi,
3: per me voi siete due geni.
1: Tre stronzi ce l'ha, però.
3: Sto lanciando delle palle di carta stagnola sul muro della cucina.
1: Sì, è vero, abbiamo verificato.
3: Sto tornando a casa con la mia Millennium Bannacci 2001.
1: Bannacci.
3: Tutto bello sotto l'occidente. Bella, ho staccato in un orario quasi umano.
1: Tutto
3: ma non
1: bello.
3: Lo è. Splendidi, mi sapete dire perché non riesco a trovare i podcast dopo il 30 giugno? Sono io? No, o è qualcun altro? Sì. Non.
1: Chi?
3: Vabbè,
1: chi
3: da capo. Comunque,
1: da capo.
3: Baci. Vogliamo dire che Lea non ha solo creato un libro sulla scolopendra, ma addirittura ha un baule della scolopendra, che la scolopendra non ha. Cioè, noi abbiamo un baule, magari a Sabaudia, ma quella è un'altra cosa, un'altra storia.
1: Ah, è vero. Se c'è
3: buona
1: baule.
3: Pasqua!
1: Ma
3: quello
1: sempre.
3: Si tira su, no?
1: Sì.
3: Spartaco ancora sta lì, che aspetta.
1: Raga, io dico
3: io
1: solo,
3: non vi dico
1: guardate.
3: da dove sto tornando, a casa dal cinema, perché non mi va di dirvi che sono andata a vedere Amore e Incantesimi 2.
1: Dai, di che ne pensi, Fabrizio?
3: Matteo Cillario insiste sul fatto che secondo lui Disclosure Day è una merda.
1: Ragazzi, mica lo dico
3: d'altronde
1: io.
3: È noto che il film preferito di Matteo Cillario è Natale a Miami.
1: Ah, quello è bello, sì, quello è stupendo.
3: È Natale a Miami. Io sono stato alle prove con i Warner Mills stasera. Alan Holdsworth, veramente, veramente
1: padre,
3: complesso.
1: De Sica padre, bellissimo.
3: Sono a letto e riconsegno alla notte l'essere sempre altrove da me.
1: Bellissimo.
3: Tu che sei il capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti quelli che ed è
0: quali?
3: Subito Ed Sheet. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della radio rock. Il momento in cui bisogna essere altrove da sé è quello che vorresti.
1: Non ho capito.
3: Non finisse mai.
1: Vi ho parlato benissimo di Ed Sheeran ieri. E lui l'unico ha beccato in cui diceva una Ed Sheeran.
0: Guarda, veramente una cosa.
1: Che vergogna questo
0: uomo. Non
1: me ne ricordavo che gli piacesse Disclosure Day. Cioè, non lo ritengo possibile, capito? Non lo ritengo possibile.
0: Allora, noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Prese podcast sul sito radiorock.it.
0: Dovesse avanzarvi il tempo.
1: Non fate gli stronzi!
0: Mai più.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.